Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Robert Schumann, concerto in re minore per violino e orchestra. Uto Ughi al violino, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ha diretto Wolfgang Sawallisch. Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Antonio Vivaldi Concerto in Do maggiore RV443, di Giuseppe Sammartini Concerto in Fa maggiore. Michaela Petri, flauto, The Academy of St. Martin in the Fields, dirige Iona Brown.

Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Antonio Vivaldi il concerto in Do maggiore RV443, di Giuseppe Sammartini concerto in Fa maggiore, Michela Petri flauto, The Academy of St. Martin in the Fields ha diretto Iona Brown. E per concludere Barry Wordsworth e The BBC Symphony Orchestra.

Avete ascoltato musica con Barry Wordsworth e The BBC Symphony Orchestra. Si conclude così il Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due sinfonie di Beethoven, la quinta e la sesta, due sinfonie famosissime, iconiche per molti versi, e le proporremo nell'esecuzione di un direttore iconico anche lui, Claudio Abbado, alla guida dei Berliner Philharmoniker. Iniziamo dalla quinta sinfonia, che Beethoven scrisse in 4 anni. In realtà la scrisse in un tempo più breve, ma poi la rivide tantissime volte. La veste definitiva arrivò dopo 4 anni. Ci furono tantissimi rifacimenti, molti ritorni, e secondo la tradizione Beethoven avrebbe detto: ecco il destino che batte alla porta. Questo descrivendo l'attacco della quinta, quello che sappiamo tutti a memoria, ta ta ta ta. Queste 4 note lapidarie, scultoree. Ma che tipo di destino è? È un destino contro il quale Beethoven lotta e vince, sconfiggendo la superstizione in nome della ragione umana. Tutto questo è evidentissimo nel primo movimento, l'allegro con brio che si scatena come un turbine, e dove c'è da fare un'osservazione che il protagonista di tutto il movimento è l'inciso iniziale, ripreso in tantissimi modi, anche perché il secondo tema cantabile, che c'è sempre nel primo movimento di una sinfonia, qui fa solo pochissime apparizioni. E qui Beethoven trae da un solo elemento di poche note una serie di variazioni incredibili. E questo ritmo, queste 4 note, poi le ritroveremo ovunque. Anche nell'andante con moto, che è il secondo movimento, che sì, si mantiene in un'atmosfera pacata, in un andamento placido, costante, con temi cantabili anche. Però poi se si sente al basso, ta ta ta ta, in un altro modo, come accompagnamento, rimane. Ancora più evidente invece è la ripresa del primo tema nello scherzo, il terzo movimento, che sì, si presenta con un tema ascendente dei bassi, un po' fosco anche, ma poi è chiarissimo il ritorno del tema del destino, un episodio di grandissima drammaticità. È una forma quasi circolare in cui quell'idea stagliata nella prima frase ritorna continuamente. E poi c'è il finale, l'allegro, in cui ogni dubbio è ormai fugato. In questi casi si usa una tonalità luminosa come quella di Do maggiore, perché c'è la vittoria certa dell'intelletto, della ragione, e anche qui ritorna il motivo centrale della sinfonia, ma con un valore affermativo. La ragione ha vinto sulla superstizione. Ascoltiamo allora la quinta sinfonia di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker.

Abbiamo ascoltato la quinta sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E adesso possiamo passare alla sesta, che è stata scritta tra il 1807 e il 1808 ed è stata eseguita il 22 dicembre del 1808 per la prima volta con la direzione dello stesso Beethoven in un concerto in cui veniva presentata anche la quinta. Pensiamo che concerto storico deve essere stato quello in cui di seguito senti due sinfonie nuove di Beethoven, che sono la quinta e la sesta, cioè tra le più importanti che abbia scritto, sempre che ce ne sia qualcuna che non è importante. Ma questa sesta è definita sinfonia pastorale. E già nel programma del concerto in cui è stata data per la prima volta, Beethoven ne chiarisce il senso, perché aggiunge a sinfonia pastorale piuttosto espressione del sentimento che pittura. Quindi quello che vuole fare Beethoven non è descrivere la natura, ma descrivere i sentimenti che provoca. E infatti i cinque movimenti hanno ognuno una indicazione programmatica. Il primo si chiama Piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna. Già qui è chiaro, non è quanto è bella la campagna, ma è quali sono i sentimenti che nell'uomo si destano e sono piacevoli. Poi c'è Scena al ruscello, poi c'è Allegra riunione di campagnoli, segue Tuono e tempesta e la conclusione è affidata a sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla divinità dopo la tempesta. Quindi qui si apre nella produzione di Beethoven un nuovo capitolo, quello dei rapporti tra musica e natura. E l'interesse del compositore è concentrato sull'espressione del sentimento, non sulla descrizione. La natura, che è la protagonista assoluta dell'opera, però entra in gioco in quanto vista e sentita dall'uomo, non in quanto valore oggettivo. Già all'inizio, nell'Allegro ma non troppo, Beethoven infrange un po' la sua regola del contrasto tematico, perché tra il primo e il secondo tema non c'è opposizione. Anche perché sia nel primo movimento che nel secondo, l'andante molto mosso, i modi che vengono utilizzati pastorali derivano dalla tradizione settecentesca, anche dall'opera italiana e anche dalle stagioni di Haydn. Però in Beethoven non c'è più niente del bozzettismo descrittivo di questi modi. Il vero argomento di cui sta parlando Beethoven è la coscienza umana. Il terzo movimento, dove di solito c'è lo scherzo, è invece qui occupato dall'allegra riunione dei contadini. E qui si passa un po' a un linguaggio popolare. Lo scherzo invece è spostato al quarto posto ed è formato da due momenti. Il primo è una danza rustica, molto vigorosa. Il secondo è il quadro del vero e proprio temporale. E qui ci sono gli elementi descrittivi, ci sono gli sforzati, le scale, e tutto questo per denotare fulmini, il vento. Ecco, questo è il momento più descrittivo della sinfonia. Poi c'è una trovata eccezionale, c'è una transizione molto affascinante che senza soluzione di continuità porta all'ultimo movimento, quindi l'acquietarsi della tempesta si collega con il finale. Ed il finale è dominato da una melodia che viene sottoposta a molte variazioni. E qui il descrittivismo che abbiamo visto nel movimento precedente lascia posto all'inno religioso, alla preghiera. E infatti l'ultimo movimento è proprio sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla divinità dopo la tempesta. Ascoltiamo allora la sesta sinfonia di Beethoven, pastorale, nei movimenti Allegro ma non troppo, Andante, Allegro, Allegro, Allegretto. L'esecuzione è sempre quella dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la sesta sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado e abbiamo fatto un viaggio all'interno di un concerto storico che si è tenuto il 22 dicembre 1808 a Vienna, durante il quale, sotto la bacchetta dello stesso Beethoven, sono state eseguite la quinta e la sesta sinfonia. Uno di quei concerti che sarebbe bello aver sentito. Se ci fosse la macchina del tempo, io vorrei tornare lì, in quel giorno lì, a sentire come hanno eseguito per la prima volta questi due capolavori. Purtroppo la macchina del tempo non ce l'abbiamo, però li possiamo sentire in esecuzioni eccezionali come quelle dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Quest'oggi inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Georg Philipp Telemann la cantata comica Der Schulmeister, il maestro di scuola. Josef Gregor, basso. Voci bianche della scuola ungarica, direttore László Dobszai. Corelli Chamber Orchestra, direttore Tamás Pall.

Achtung geben!

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la cantata comica Der Schulmeister, il maestro di scuola. Nell'esecuzione di Joseph Gregor Basso, con le voci bianche della scuola ungarica, direttore Laszlo Dobszaj, la Corelli Chamber Orchestra, direttore Tamás Pall. Ed ora proseguiamo ascoltando di Antonio Vivaldi la sonata per violino e continuo, opera quinta numero 1, nei movimenti largo, presto, andante, allegro. Esegue l'ensemble Guidantus. Marco Pedrona, violino. Massimo Marchese, arciliuto. Massimo Della Torre, violoncello. Piero Barbareschi, clavicembalo.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato la sonata per violino e continuo, opera 5, numero 1 in fa maggiore RV18, nella esecuzione dell'ensemble Guidantus. Marco Pedrona, violino, Massimo Marchese, arciliuto, Massimo Della Torre, violoncello, Piero Barbareschi, clavicembalo. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli e dalla redazione dei programmi musicali, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità».

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

Oggi, solennità della Santissima Trinità, il Vangelo è tratto dal dialogo di Gesù con Nicodemo. Nicodemo era un membro del Sinedrio, appassionato del mistero di Dio. Riconosce in Gesù un maestro divino e di nascosto, alla notte, va a parlare con lui. Gesù lo ascolta, capisce che è un uomo in ricerca e allora prima lo stupisce, rispondendogli che per entrare nel regno di Dio bisogna rinascere. Poi gli svela il cuore del mistero dicendo che Dio ha amato così tanto l'umanità da mandare il suo figlio nel mondo. Gesù dunque, il figlio, ci parla del Padre e del suo amore immenso. Padre e figlio, è un'immagine familiare che, ci pensiamo, scardina il nostro immaginario su Dio. La parola stessa Dio, infatti, ci suggerisce una realtà singolare, maestosa, distante, mentre sentir parlare di un padre e di un figlio ci riporta a casa. Sì, possiamo pensare Dio così, attraverso l'immagine di una famiglia riunita a tavola, dove si condivide la vita, del resto quella della mensa, che allo stesso tempo è un altare, è un simbolo con cui certe icone raffigurano la Trinità. È un'immagine che ci parla di un Dio comunione, Padre, Figlio, Spirito Santo, comunione. Ma non è solo un'immagine, è realtà. È realtà perché lo Spirito Santo, lo Spirito che il Padre mediante Gesù ha infuso nei nostri cuori, ci fa gustare, ci fa assaporare la presenza di Dio. La presenza di Dio sempre vicina, compassionevole e tenera.

0: tutte le tue creature danno gloria a te, Santa Trinità.
1: Tutto viene da te, o Dio, per la tua parola tutto vive in te. Gloria a te nei secoli.

0: E da te, oh Dio, per la tua parola tutto vive in te. Gloria a te nei secoli.
1: Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.

0: adesso, benedetta ora e sempre.
1: Adoriamo e benediciamo la Santa Trinità, principio e sorgente di ogni bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Padre Santo, poiché non sappiamo pregare come si conviene, donaci il tuo Santo Spirito, perché aiuti la nostra debolezza e interceda per noi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Figlio di Dio, che hai donato lo Spirito Santo alla tua Chiesa, fa che resti sempre con noi e ci confermi nella verità.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Vieni, o Spirito Consolatore, e donaci i tuoi frutti di santità: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, castità.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Eterno Padre, hai effuso nei nostri cuori il tuo Spirito che grida Abba, Padre. Fa che ci sentiamo in Lui figli tuoi e diveniamo in eterno coeredi di Cristo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: O Cristo, hai mandato lo Spirito che procede dal Padre perché ti rendesse testimonianza davanti al mondo. Fa che, illuminati dalla sua verità, professiamo apertamente il tuo Vangelo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Prima sosta, l'esilio di Dio. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.

Nessun deserto in Giovanni, nessuna tentazione, ma un altro deserto. L'esilio di Dio stesso, fin dall'inizio del mondo. L'esilio della luce che deve affrontare le tenebre. Il nostro Dio è un Dio vagabondo che non teme di preferire la compagnia degli uomini anche quando non è sempre buona. Lo vediamo camminare dietro al suo popolo nel deserto dell'Esodo, fargli ombra quando fa troppo caldo, illuminarlo quando fa troppo buio. Chi sei? Io non sono il Cristo. Nessun deserto, nessuna tentazione, ma un testimone, un uomo inviato da Dio. Giovanni, il cui nome significa Dio fa la grazia. Giovanni, il testimone fedele, sa di non essere la parola, bensì la voce che apre una via alla parola. Egli designa il vero testimone del Padre. Egli è soltanto una voce e ci annuncia il posto del discepolo che vuole essere testimone del Verbo. Essere soltanto una voce di cui dimentichiamo il suono quando le parole sono volate via, una voce che si rivolge agli interlocutori del Verbo, una voce che porta in questo mondo la conversazione di Dio con gli uomini di questo tempo. Una voce che permette alla conversazione di Dio di incarnarsi nella conversazione degli uomini. Ecco il posto del testimone fedele. Ecco il posto dell'amico dello sposo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. In mezzo a noi sta uno che noi non conosciamo, ma che ci conosce. Non è in mezzo a noi come lo diremmo di un individuo in una folla. Il greco dice parola per parola: mezzo di voi sta. Gesù non è soltanto in mezzo a noi, egli è il mezzo di noi, è lui stesso, il cuore delle nostre relazioni. Poiché Dio è soltanto relazione e probabilmente è il senso del mistero trinitario. Dio può vivere solo donandosi e noi siamo inclusi nell'amore che egli dona al figlio e siamo abbracciati nell'amore che il figlio dispiega per viverne a nostra volta e donarlo. E il nome di questo amore vivo, sempre

0: Rinascente, gioioso, danzante, offerto, sovrabbondante, è lo spirito. Il figlio è il mezzo delle nostre vite, la bussola delle nostre esistenze, e nel cuore di ciascuno di noi egli è lì, lui, l'innocente perfetto a immagine del quale siamo stati creati. Ecco l'agnello di Dio. Nessun deserto, nessuna tentazione, nessun battesimo chiaramente descritto, ma un uomo che ne designa un altro in termini che richiamano la Pasqua. Il battesimo di Giovanni è un'immersione nell'acqua, ma non è un'acqua qualsiasi. Il Giordano incarna la frontiera della terra promessa che Mosè aveva visto solo da lontano, varcata da Giosuè, l'omonimo di Gesù. Quando Gesù si fa avanti, è proprio un novello Giosuè che attraversa le acque per entrare nella terra promessa. Il battesimo di Giovanni era un gesto di purificazione. Gesù trasforma tutto ciò che tocca al suo passaggio e fa di questo battesimo un gesto di creazione. Entrando nell'acqua, annuncia fin dove arriva l'esilio di Dio. Immergendosi nelle acque della morte, egli purifica la morte. E l'intera terra, comprese le acque, ridiventa promessa. Gli ebrei e gli egiziani conoscono le acque della morte, la liberazione della Pasqua, passaggio verso la libertà, è avvenuta attraverso le acque che si sono richiuse sui loro inseguitori. Ma è avvenuta anche attraverso il sangue. È stato necessario sacrificare l'agnello, questo animale che non dice nulla e non fa male a nessuno, immagine dell'innocenza per eccellenza, per segnare col sangue le case di coloro che sarebbero stati liberati. Ecco colui che viene dietro a Giovanni, mite come un agnello. Egli accetta di immergersi nella carne, fin nelle acque della morte, fino a portare sulle sue spalle il fardello di ciò che uccide, perché noi non dobbiamo portarlo da soli, fino a portarlo per liberarci da esso. Dio, esiliato, si identifica con l'agnello. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. L'uomo che battezza nel Giordano è il testimone dell'esilio di Dio. Ed egli vede tutta la potenza di Dio, leggera come una colomba, presente in quest'uomo semplice che si immerge nell'acqua per uscirne vincitore. Vede la colomba della Genesi, quella che è andata ad annunciare a Noè che l'alleanza con lui era definitiva. Vede il soffio di Dio non solo scendere, ma restare lì, in lui, nell'uomo. Vede il soffio creatore di Dio nel primo mattino del mondo. Vede il nuovo Mosè che entra nella terra promessa. Vede l'agnello che sarà sacrificato. E testimonia. Il battesimo oramai non è più soltanto essere purificato, è rinascere, vivere del soffio creatore, oltrepassare la morte, entrare nella terra promessa, divenire l'eletto di Dio.
1: Avete ascoltato? Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

Oggi, solennità della Santissima Trinità, il Vangelo è tratto dal dialogo di Gesù con Nicodemo. Nicodemo era un membro del Sinedrio, appassionato del mistero di Dio. Riconosce in Gesù un maestro divino e di nascosto, alla notte, va a parlare con lui. Gesù lo ascolta, capisce che è un uomo in ricerca e allora prima lo stupisce, rispondendogli che per entrare nel regno di Dio bisogna rinascere. Poi gli svela il cuore del mistero dicendo che Dio ha amato così tanto l'umanità da mandare il suo figlio nel mondo. Gesù dunque, il figlio, ci parla del Padre e del suo amore immenso. Padre e figlio. È un'immagine familiare che, ci pensiamo, scardina il nostro immaginario su Dio. La parola stessa Dio, infatti, ci suggerisce una realtà singolare, maestosa, distante, mentre sentir parlare di un padre e di un figlio ci riporta a casa. Sì, possiamo pensare Dio così, attraverso l'immagine di una famiglia riunita a tavola, dove si condivide la vita, del resto quella della mensa, che allo stesso tempo è un altare e un simbolo con cui certe icone raffigurano la Trinità. È un'immagine che ci parla di un Dio comunione, Padre, Figlio, Spirito Santo, comunione. Ma non è solo un'immagine, è realtà. È realtà perché lo Spirito Santo, lo Spirito che il Padre mediante Gesù ha infuso nei nostri cuori, ci fa gustare, ci fa assaporare la presenza di Dio. La presenza di Dio sempre vicina, compassionevole e tenera.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Carlo Mannelli Trio Sonata Opera 3 in Do minore numero 6. Esegue l'ensemble Giardino di Delizie.

Avete ascoltato di Carlo Mannelli la trio sonata numero 6 in do minore opera 3 nella esecuzione dell'ensemble Giardino di Delizie. Ed ora proseguiamo ascoltando di Carl Heinrich von Weber sonata a clarino solo per tromba, archi e continuo. Esegue Gabriele Cassone tromba naturale con l'ensemble pianoforte, direttore Antonio Frigè.

Di Carla Erich von Bieber avete ascoltato la sonata a clarino solo per tromba, archi e continuo, nella esecuzione di Gabriele Cassone alla tromba naturale con l'ensemble pianoforte direttore Antonio Frigè. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buona domenica e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, sagnoscamus peccata nostra ut aptis imus a sacra mysteria celebranda. Qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete peccationem nostram, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus Pater, qui verbum veritatis et spiritum sanctificationis mittens in mundum admirabile mysterium tuum hominibus declarasti, da nobis in confessione vere fidei eterne gloriam trinitatis agnostre et unitatem adorare in potentia majestatis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò, disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito siano con tutti voi. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Non inimisit Deus filium in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum, non judicatur. Qui autem non credit, iam judicatus est, quia non creditit in nomen unigeniti filii Dei. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem caeli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificante, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio Unigenito e dello Spirito Santo.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Signore Dio nostro, ascoltaci.
3: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per la Santa Chiesa, attesti al mondo intero la sua realtà di popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre per mezzo di Cristo nella comunione di un solo Spirito. Preghiamo.
3: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscono in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo.
3: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per coloro sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo. Preghiamo.
3: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per tutti gli uomini lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, mediante l'azione dello Spirito, si sentono figli dell'unico Padre e fratelli in Cristo, che nel suo sangue ha fatto pace fra cielo e terra. Preghiamo.
3: Signore Dio nostro, ascoltaci.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, la grazia del battesimo conferitoci nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi con adesione sempre più convinta e operosa. Preghiamo.
3: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia, perché fortificata dal dono dello Spirito diventi segno e primizia dell'umanità, partecipe del mistero uno e trino del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. La mamma di tutti. Il grandissimo attore Ettore Petrolini, dopo ogni serata di gala in suo onore, ad un certo momento, pensate, si congedava da tutti e se ne andava. Vi chiederete dove e per fare cosa. Petrolini saliva su una carrozzella, vi faceva mettere sopra tutti i fiori che gli erano stati offerti e compiva di notte il giro della città, deponendo un omaggio floreale dinanzi a molte di quelle antiche immagini della Madonna che abbondano nelle strade di Roma e che i romani chiamano le Madonnelle. Ho cominciato da Petrolini come personaggio simpatico, alla portata di tutti, ma andando secoli addietro, eccoci a qualcuno che ha lasciato il suo nome alla storia del cristianesimo. Martin Lutero, dopo la sua separazione dal cattolicesimo, commentando il canto del Magnificat, scriveva della Madonna, per la quale sentiva una grandissima ammirazione. A lei furono dati beni così grandi che nessuno li potrà mai capire chiaramente. Per restare nel campo dei cristiani separati, andiamo ora a Tézé, la nota località della Francia dove c'è una comunità religiosa che prega per la riunione di tutte le confessioni cristiane in un'unica chiesa. Uno dei più famosi esponenti di tale comunità, Max Turian, ha scritto una cosa che non tutti conoscono, cioè la riunione si farà certamente, così si esprime, se crescerà nei cristiani la comprensione della grandezza della Madre del Signore, della quale i cristiani stessi mai imiteranno abbastanza le virtù. Dai cristiani anche non cattolici ai non cristiani addirittura. Durante la Peregrinatio Maria in Africa, la statua della Madonna portata da Fatima in Portogallo fu accolta dai musulmani della Guinea con danze luminarie. In Mozambico, con archi trionfali e letture in suo onore del Corano, nelle moschee. Da Maria restano affascinati tutti, lungo i secoli. Dai sommi pittori bizantini all'Angelico, da Giotto a Tiziano. Artisti di tutti i tempi, simboli di genti e di correnti di pensiero le più disparate, si ritrovano con Maria. Bernadette, che vide 18 volte la Signora vestita di bianco e di azzurro, non faceva che ripetere: è più bella di ogni creatura del mondo. Il perché di questo amore assolutamente unico che da due millenni non ha eguali dovunque. Maria, come madre di Gesù, è la mamma di tutti.

Gesù ci aspetta. In ogni giorno della nostra vita in cui possiamo fare del bene a qualcuno, in ogni circostanza della nostra esistenza in cui possiamo tendere la mano a qualcuno, in ogni momento della nostra attività in cui possiamo essere di giovamento a qualcuno, amici, Gesù ci aspetta. All'angolo di ogni strada, dove c'è qualcuno che ha bisogno di noi, entro ogni casa in cui si trova qualcuno che ci attende con fiducia, in ogni luogo dove qualcuno conta sulla nostra presenza, Gesù ci aspetta. Dove c'è una persona che sta per farci un cenno, oppure due occhi che ci guardano ansiosi, oppure un volto che si protende per l'aiuto che potremmo recare, Gesù ci aspetta. Dovunque vi sia il prossimo a cui potremmo dare amore, dovunque l'amore potrebbe essere donato al prossimo, dovunque il prossimo ha speranza d'amore, Gesù ci aspetta. Ricordiamolo bene, il distintivo del cristianesimo è questo. Il prossimo è cosa sacra, perché in ognuno dei nostri fratelli troviamo Gesù. Nel giorno del giudizio il processo si fa principalmente sull'amore. Non che l'onestà e le altre virtù non siano necessarie, ma Gesù ci ha detto chiaramente che l'amore per il prossimo, che è amore verso Dio, costituisce la virtù essenziale del cristianesimo. Rammentiamo quanto è scritto nel Vangelo. Allora, nel momento del verdetto supremo, verrà detto agli altri: ebbi fame e non mi rifocillaste, ebbi sete e non mi deste da bere, fui pellegrino e non mi ricettaste, fui ignudo e non mi ricopriste, fui infermo e non mi visitaste, fui carcerato e non veniste da me. E se quegli altri replicheranno di non aver mai fatto ciò, ad essi verrà risposto: in verità vi dico, quante volte non avete fatto ciò a qualcuno dei miei fratelli, anche minimi, non l'avete fatto a me. Via da me, maledetti, al fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E noi aggiungiamo: che vale compiere tutte le altre cose se non c'è l'amore? Ogni atto d'amore esercitato secondo lo spirito del Vangelo è anche un atto di culto verso il buon Dio. Per questo Gesù ci aspetta di giorno e di notte, col sole e con la pioggia, sempre. Non facciamo aspettare invano Gesù.

cerchiamo di essere buoni sempre. Vi è un'antica leggenda in cui si parla di un giardino con dentro un meraviglioso albero, tanto da non avere eguali, l'albero dell'amore. Ogni volta che da tale pianta si prendeva un frutto, l'albero diveniva più rigoglioso, perché ciò che si coglieva era un frutto che si chiamava bontà. È un'antica leggenda che si rivela sempre di un'attualità immutabile. Il giardino è l'essere umano. L'amore è l'albero meraviglioso racchiuso in lui. La bontà è ciò che si riesce a donare e che rafforza appunto ogni volta che questo avviene l'amore dell'uomo. Ho parlato di leggenda sempre attuale, che è quindi realtà continua, perché la verità è proprio questa. Pensiamo all'antica Grecia. Il suo popolo condensava l'ideale supremo in due aggettivi: bello e buono. Ma era soprattutto quest'ultimo che veniva accentuato. Diceva Beethoven: «Non conosco altro segno di eccellenza che la bontà». Ha una caratteristica umana la bontà, senza pari. Non tutti, infatti, possono essere grandi, ma tutti possono essere buoni. La bontà è eterna e resiste quindi anche alla morte, che fa cadere le tante maschere che possono coprire il vero volto di ognuno, quello dell'anima. Di uno che è morto, infatti, si dice forse con rimpianto come era ricco o altre cose del genere. E no, non davvero. Ma con rimpianto spesso si dice come era buono. Alla genialità ci si inchina, alla bontà ci si arrende. Quale uomo di buon senso non sente che tra un'opera d'arte e un'opera buona il valore più grande è quello dell'opera buona? La bellezza può ricevere solo qualche miglioria dalla tecnica umana. La bontà può crescere indefinitamente perché non ha limiti. Cerchiamo allora di essere sempre buoni noi cristiani. Cerchiamo di amare sempre. Abbiamo un motivo in più per farlo rispetto agli altri. Perché amare significa Gesù.

La tessera del cristiano. Il mondo in cui viviamo è sotto certi aspetti il mondo delle tessere. Queste abbondano nelle tasche della gente, c'è la tessera dell'autobus, quella professionale, quella magari del partito a cui si è iscritti, quella della mensa aziendale dove si lavora, quella del cinema, se si ha l'avventura di averla, quella dello stadio, se si è sportivi. Insomma, chi ne ha più ne metta. Ma non dimentichiamolo mai, che anche il cristiano ha una sua tessera tutta particolare, quella dell'anima. Nelle altre tessere, di regola, sono scritte determinate cose. La tessera del cristiano reca impresse alcune delle cose dette da Gesù prima del Getsemane. Eccole qui, ed è bene ricordarsele bene. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici. Se avrete amore l'uno per l'altro, da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli. Voi siete miei amici se fate ciò che vi esorto a fare. Questo io vi ingiungo, di amarvi scambievolmente. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, questi è quello che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Io pure lo amerò e gli paleserò me stesso. Chi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Noi verremmo a lui e staremo presso di lui. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per me. Chi crede in me compirà anche lui le opere che io ho fatto e ne farà di maggiori. Qualunque cosa domanderete al Padre nel mio nome la farà. Se poi mi domanderete qualcosa in nome mio, la farò pure. Rimanete me e io rimarrò in voi. Io sono la vite, voi siete i tralci. Se uno rimane in me e io sono in lui, questi porta molto frutto. Chi non rimarrà in me sarà gettato via. Amici, questa è la tessera del vero cristiano. Molti uomini credono di averla, se non che al momento di tirarla fuori, ed è un momento che viene per tutti, si cercano addosso disperatamente e si accorgono con sgomento che non ce l'hanno. La verità è che si sono illusi di averla, ma non l'hanno mai avuta, perché non hanno mai avuto nell'anima le cose dette da Gesù.

amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135° anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, e gli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica. E poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica, poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio, una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura, non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Allora, come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato, è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po', questa linea per, diciamo, intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas, all'inizio, e poi alla fine l'enciclica finisce col Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là del fatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola. L'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata.

0: il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale con l'intelligenza artificiale c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
1: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti, la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
0: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto, sappiamo la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce che poi crolla perché le persone non si intendono più, ma in realtà da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme. E coinvolge tutti in questa ricostruzione, sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro. E prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere, anche nell'uso dell'intelligenza artificiale. Vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una torre di Babele che poi crollerà? Oppure vogliamo anche usarla, però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane. Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Nemia, cioè se seguiamo questa logica di Nemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
1: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva?
0: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum. Pio XI, la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi. Paolo VI e poi Giovanni Paolo II, la globalizzazione, il crollo del comunismo. Papa Francesco con la Laudato Si', per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali, e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
1: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
0: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un aut-aut, ecco. Perché in realtà i latini direbbero sempre il Santo Padre risponde a questa domanda con un nec-nec, ecco. Cioè, non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio. Questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro. Dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro anche su come funzionano ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche. Torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece, ricostruiamo. Ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni. Però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
1: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
0: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice. Non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare. Insomma, non hanno una coscienza morale. Possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio. Noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire «grazie che mi hai aiutato», per dire, a spendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella. Dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori, irrimediabilmente, che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
1: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
0: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono, diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso. E soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma potrei dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, richiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Romoarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con quegli occhi, con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di nient'altro che Don Bruno Orte. Ecco. Oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza. Mi riferisco al carissimo Fred Cugio Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni ben spesi di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Benvenuto.
4: Ah, grazie, buongiorno a tutti.

0: Eccoci qua. Allora, beh, intanto sono molto emozionato, anche perché io facevo in Italia, quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia. Sì, e l'ho fatto per 15 anni. Non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo. Sì, sì, sì. Quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna negli anni 70, poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara e dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia, poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no? In Italia non è l'ospedale privato. E il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai, della Rai, di Rai 1. E però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio, e da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale, mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
1: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
0: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti avevamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro, sì. E volevo lavorare solo sul documentario, non sui film, e volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
1: Che è un argomento di cui raramente si sente parlare.
0: Sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani, sì. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando diciamo non iniziano a esserci più attori neri italiani. Quindi prima del 2000 tutti potevano avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente, diciamo, diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
1: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
0: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia, sì, c'è sì. Sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie.
1: Delle storie, ok. Oggi so che ci sono altri progetti. No? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
0: sì,
1: soprattutto di quest'ultimo che ti riporta
0: in
1: Italia?
0: Grazie mille, Filomeno. Piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì, sì. Attraverso ovviamente storie che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo Qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come se servi o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il Medioevo, sì, sì. Però il Rinascimento ha quella appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni. E tra queste seconde generazioni ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei Francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America. Quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possano essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
1: È un progetto molto ampio.
0: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano, però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
1: Ok, e che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
0: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, quindi dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres. Però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
1: Hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene?
0: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
1: questo è il dramma.
0: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa... Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno. Però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio Danoto in Sicilia, che viene definito l'etiope. Però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte.
1: Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
0: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose, quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? L'essere creativi. Però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma, non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera, nati o cresciuti in Europa, poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero, che nel continente.
1: Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo. Qual è il compito di un artista e cineasta del tuo calibro? Il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando, no?
0: No, questo sono molto spaventato, perché l'arte, il cinema, lo sport, insomma tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi.
1: Sì.
0: Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
1: Avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale, che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. In Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo. Qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto in modo tardivo, insomma.
0: Ma secondo me è stata una bellissima, tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
1: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
0: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e insomma a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche
1: sistematico,
0: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione o comunque il loro diniego o loro magari non aver fatto nulla per qualcosa e dare un senso a questa idea, ecco. Poi mi fermerei lì, perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche una nostra libertà reale
1: Ma allora, un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa I tempi bui sono anche tempi di creatività.
0: Sì.
1: Qual è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
0: Ma la mia parola è quella di cercare di anche nei momenti brutti, di capire di come fiorire, no? Quindi come c'è questo fiore, no, che nasce, il fiore di loto che nasce dalla melma, dal fango, quindi però poi diventa un fiore, sì, quindi sì. È riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce, quindi.
1: Ecco, sì, guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, questa è la parola di veramente per oggi è tutto, ringrazio di cuore Fred per la disponibilità.
0: No, grazie a te, grazie a Radio Vaticana ancora, agli ascoltatori.
1: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore. E un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allora, alla prossima, sempre con Afrofonia!

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Quinta puntata. Quarto passo. Dalla temperanza alla pazienza.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
2: Eccoci arrivati alla nostra

figli di Dio, beni grandissimi e preziosi che fanno sfuggire alla corruzione, così diceva il versetto quarto del primo capitolo della seconda lettera di Pietro, inizia appunto una pedagogia. Mettere un impegno per aggiungere alla fede la virtù la conoscenza la temperanza la pazienza. Questo è il nostro quarto passo, quello di oggi, ma facciamo un po' appunto il quadro. Alla propria esperienza di fede va aggiunta la virtù e abbiamo visto che il termine indica quello slancio, quel magis, diceva Sant'Ignazio di Loyola, cioè quel andare oltre, andare dal bene al meglio, quell'approfondire, quell'avere un momento in cui si va più seriamente nell'esperienza della fede, quegli slanci essenziali in ogni rapporto, e nel rapporto con Dio ci sono i momenti in cui si rilancia, si va oltre, non ci si lascia prendere dall'ordinarietà. E però questa virtù, che è esercitare la fede in grado serio, cioè usarla, commerciare il talento della fede fino in fondo, questo deve portare alla conoscenza. E la conoscenza, avevamo visto, è una consapevolezza. Non si può fare tutto questo processo in maniera irriflessa, istintiva, spontaneistica. No, c'è bisogno di metabolizzare, anche perché la conoscenza nel mondo ebraico è l'intimità, è lo stesso termine che viene usato per indicare l'atto proprio in cui un uomo e una donna generano una vita. Ecco, essere intimi. Allora c'è questa intimità che implica interiorizzazione. Ma questa interiorizzazione, che è intimità, porta, vedevamo la volta scorsa, alla temperanza, cioè a una disciplina. Questa consapevolezza diventa sapienza, diventa una accoglienza consapevole e scelta e meditata di tutti quegli atti che devono portare a continuare a vivere secondo questa bellezza che è la virtù che ha approfondito la fede. E questa conoscenza che diventa temperanza, ovvero sia la capacità di dirsi di no, di governarsi, il termine enkrateia indica questo fatto di avere potere sopra la propria vita personale, a questo punto ha bisogno di essere non solo la disciplina di un momento di consapevolezza, ma dice questa seconda lettera di Pietro, alla temperanza va aggiunta la pazienza. Questo è il passaggio che è in questione in questa puntata. Vediamo un po' di capire. Ricordiamo che c'è questo fatto di aggiungere che non è una somma matematica, non è una giusta posizione. Tutti questi passi sono arricchimenti dall'interno di ogni singolo passaggio, ovvero sia, la fede bisogna riempirla di virtù, la virtù bisogna riempirla di consapevolezza, la consapevolezza richiede disciplina e la disciplina, che chiamiamo appunto temperanza, diventa pazienza. Cosa vuol dire questo fatto qui? Cosa vuol dire che alla mia temperanza devo aggiungere pazienza? Beh, senza ombra di dubbio, la prima cosa che abbiamo da fare è capire cosa vuol dire questo termine. Il termine è un termine molto importante, in greco suona hypomone, e che cosa è? È formata di due parti. Il verbo menein viene introdotto da una preposizione hypo, che vuol dire sotto. Allora, sotto stare, sotto il punto di vista proprio fisico, si intende il fatto di essere in un posto sotto una qualche forma di pressione o quel che sia, ma restare, non andarsene via. Infatti, il primo senso di questo

termine del verbo. Hypomeno è attardarsi, fermarsi, stare in attesa, aspettare fino al termine, resistere, persistere. Allora, la hypomone è la condizione per cui uno sostiene, sopporta, sta fermo. Però è interessante che già a livello della sapienza greca questa loro parola diventa tecnicamente un termine di attendere con fiducia. Non è quindi un semplice restare in un posto per se stesso, ma implica, anche se non in maniera preponderante a livello della mentalità greca, un problema di aspettativa, di fiducia, qualcosa che io attendo, ho un motivo per restare dove sto. Il problema però è che l'etimologia quindi ci porta a definire la hypomone l'attitudine di restare in mezzo, restare sotto ad una cosa, tenir duro, noi diremmo così. Ecco, è una costanza che in secondo livello di significato diviene costanza coraggiosa. Infatti la natura di questa costanza non è passiva, cioè non stiamo parlando di una persona che sopporta in senso vittimistico, no, è una scelta, è di natura attiva, non passiva. È un'attitudine per cui una persona rimane sotto una pressione perché decide di farlo, per cui tende quindi ad indicare la fermezza contro influssi esterni e senza la agitazione e senza praticare la sottrazione, la fuga. Quindi è l'attitudine per cui non si perde la calma sotto una pressione. La hypomone è questa attitudine per cui si resta sotto una pressione contro gli influssi esterni, come abbiamo detto, con calma, senza agitazione. Questo è il livello primario del significato di questa parola, di questa cosa che dobbiamo aggiungere alla nostra temperanza. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo adesso vedere come nella scrittura tutto questo viene usato, perché logicamente dietro ci sarà un significato ebraico che deve incontrarsi con questa parola greca. Ecco, questo è il nostro prossimo step nella nostra puntata, capire nella scrittura cosa significa questa hypomone, cosa è la pazienza nella scrittura.

questa pazienza che appunto ha questo senso molto virtuoso nel mondo greco è di natura attiva e tende ad esaltare le qualità di chi è paziente, di chi è fermo. È quella pazienza che è la virtù dei forti, di cui noi abbiamo sentore nel detto. Ecco, questa pazienza, questa costanza coraggiosa, nell'Antico Testamento prende un altro colore. Perché nell'Antico Testamento questo termine va a tradurre tre verbi ebraici che hanno un'altra accezione. Non sono semplicemente il fatto di restare sotto una pressione con calma e senza fretta. Diviene questa pazienza il saper attendere qualcosa di ben preciso, le promesse di Dio. Cioè, questa attitudine non è più una qualità mera della persona, è qualcosa che è in relazione a qualcun altro. Ci sono tre accezioni nei tre verbi che la espressione greca viene a tradurre nella Bibbia. Il tendere alle promesse significa la prima accezione ebraica. La seconda è sospirare, desiderare qualcosa senza lasciarsi sviare. La terza accezione è aver pazienza con i problemi che questo implica. Ripetiamoli. Tendere a qualcosa che è la promessa di Dio. In secondo luogo, sospirare e desiderare senza lasciarsi sviare. In terzo luogo, avere pazienza con i problemi che questo implica. Vediamo che è lo stesso atteggiamento detto attraverso tre verbi, e questo è piuttosto raro in ebraico, perché in ebraico in genere un verbo significa tante cose. Però è curioso che invece dentro il contenitore di questa hypomone i traduttori della 70, cioè la Bibbia tradotta in greco prima di Gesù Cristo, mettono queste tre attitudini che sembrano molto contigue, e lo sono, ma sono degli aspetti. Ovvero sia, il giusto nella scrittura è colui che sa attendere bramosamente l'opera di Dio e per questo sa sopportare le difficoltà. Comunque e sempre l'accezione attiva che già vedevamo nella etimologia greca è ben presente. Non è però a questo punto una virilità. Quello era il senso essenziale del termine nel mondo ellenistico. Non è più una qualità personale che, in certo senso, laudativa nei confronti del singolo. No, è una relazione con Dio. È una fiducia che inizia a essere assai contigua con la speranza. Infatti siamo in quel mondo lì. Dobbiamo capire che la temperanza ha bisogno di questa fiducia che apre a un mondo collaterale. Se io alla conoscenza devo aggiungere la arte di temperare, di tagliare, di selezionare, questo atto non è un atto che si fa una volta sola. L'atto di scegliere, di temperare, di dare disciplina alla mia propria vita, è un atto che richiede continuità. Questo è ciò che viene dato da questo elemento della pazienza. Io devo restare lì, nella attitudine che sceglie, nella attitudine che tempera, nell'attitudine che seleziona. Ma questa realtà è una realtà relazionale, cioè io non è che mi mantengo nella disciplina, nella temperanza e resto lì nell'attitudine sobria che la temperanza mi chiede con continuità semplicemente perché sono bravo, perché sono impegnato, perché sono virile e perché sono coraggioso. No, perché
Questo viene dalla conoscenza di Dio. La conoscenza produce la temperanza e la temperanza porta con sé la richiesta della pazienza, cioè io ho una relazione con Dio per cui io non mollo, non lascio, non smetto, continuo. Questo è uno degli aspetti più importanti nella vita spirituale. Stiamo spiegando lentamente questa cosa qui, ma nella vita spirituale senza continuità non c'è nessun risultato. Noi molto spesso vogliamo una sbornia di religioso, un momento straordinario, sentiamo qualche cosa, viviamo una euforia di ordine spirituale, cristiano, quello che sia, e però non diamo continuità. Se alla temperanza non aggiungo pazienza, non mi serve a niente. Così come abbiamo visto che se alla virtù non aggiungo consapevolezza, la virtù me la perdo, e se alla conoscenza non aggiungo la temperanza, tutto questo resta solamente ipotesi, se alla temperanza non aggiungo durata, tutto questo resta inutile. Allora dobbiamo vedere ancora ulteriormente come tutto questo viene colorato dal Nuovo Testamento, ovvero sia, questa era semplicemente l'accezione secondo l'Antico Testamento, già siamo arrivati a un risultato molto importante. Ecco, noi adesso dovremmo capire qual è la colorazione che viene presa nella rivelazione di Cristo e arrivare al nostro testo della seconda lettera di Pietro.

0: la nostra hypomone, la nostra pazienza, nel Nuovo Testamento prende una colorazione escatologica. La vera motivazione della pazienza cristiana è attendere il regno dei cieli. Tutti i nostri atti, se non sono orientati al paradiso, se non sono sullo sfondo non di un risultato immediato, anche importante, anche spirituale, ma se non sono orientati al regno dei cieli, sono un certo inganno. Non funzionano. Allora qual è il punto? Noi dobbiamo capire come nel Nuovo Testamento la speranza diventa l'anima della pazienza, diventa la sostanza di questa capacità di restare lì dove si continua ad obbedire a Dio, lì dove si continua ad esercitare la temperanza sulla base della propria conoscenza e si continua nell'onda felice della virtù, dell'aver fatto uno slancio, dell'aver vissuto un di più nella fede. Ecco, resistere, essere costanti, è collegato al fatto di attendere il Signore. Lo si attende alla fine della storia, nell'attesa della sua venuta. Noi viviamo, noi dobbiamo ricordare gli ultimi due articoli del credo. Nel nostro simbolo della fede è curioso, ma noi crediamo i primi 10 articoli e attendiamo gli ultimi due. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La resurrezione della carne e la vita eterna sono ciò che noi aspettiamo. Allora aspettare vuol dire non andarsene. Ecco, però questa attesa, che è pazienza, è quella perseveranza che, per esempio, nella parabola del seminatore, nel Vangelo di Luca, porta al frutto. Cioè, sono coloro che con la loro pazienza, con la loro perseveranza, arrivano al frutto. Qui è il punto. Questa pazienza non è una pazienza senza termine. Ci sarà il termine ultimo, escatologico, che dobbiamo assolutamente tenere presente, ma c'è il termine immediato del frutto dell'obbedienza. Senza ombra di dubbio, niente potremo avere nella vita senza pazienza. Nella vita non ci sono frutti di nessun genere senza durata in un atteggiamento buono, senza la capacità di sostenere le condizioni avverse. Sarà sempre così. Non ci sarà nessuna corsa importante. Due ragazzi che si devono sposare nel loro fidanzamento dovranno superare il tempo della prova. Una persona che voglia costruire qualcosa di buono per questa società dovrà tener duro nel momento in cui ci sono delle difficoltà e sembra che tutto vada in malora. Ogni persona che voglia educare delle persone dovrà accettare che c'è il momento, magari anche lungo, del rifiuto, della ribellione, dell'immaturità, dell'infantilismo. Dovremo avere questa pazienza se vogliamo avere qualsiasi frutto nella vita. Nella fattispecie, noi sappiamo che per raggiungere il frutto della vita eterna e il frutto delle opere della vita eterna che si fanno qui su questa terra e che qui su questa terra producono, mostrano, concretizzano l'amore, abbiamo bisogno di pazienza. Allora, la perseveranza che porta al frutto nella parabola del seminatore è una resistenza alle prove, che è una capacità di rispondere ai momenti difficili senza sottrarsi. È così che è interamente connessa con la speranza, ripetiamo ancora una volta. E allora che cos'è nel nostro testo di Seconda Pietro questo termine? Derivando dalla padronanza di sé, sembrerebbe tornare al concetto greco, il concetto virtuoso, ma il fatto che si risolva nel prossimo termine, quello che vediamo nel prossimo passo, nella prossima puntata, si risolva nella pietà, cioè nella relazione con Dio, come sentimento che è senza ombra di dubbio un sentimento teologico che si risolve in Dio, questo toglie ogni dubbio. Questa pazienza, questa hypomone, è la relazione fiduciosa verso Dio che permette di non smettere, che permette di continuare ed è ovviamente connessa con l'obbedienza. C'è un'obbedienza a Dio, un'obbedienza all'evidenza di ciò che è buono nella nostra vita, che è obbedienza stessa a Dio, che richiede questa attitudine. Allora è quella forza che dà concretezza alla nostra speranza, o ancora è il modo di vivere realmente la speranza, ovvero sia permanere nel bene. Una delle cose più serie e più importanti della vita, continuare a fare il bene, non smettere. Qui è il punto, se vogliamo, finale, così terminiamo la nostra puntata. Il problema felice del bene è continuare a farlo, non farlo una volta, ma restare nel processo di durata della vita nuova. Ecco, noi dobbiamo aggiungere alla conoscenza la temperanza e alla temperanza la pazienza. Tutto quello che questa attitudine aggiunge e arricchisce nel nostro percorso è l'aspetto della continuità che è assolutamente necessaria per raggiungere qualsiasi scopo, soprattutto spirituale.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Quinta puntata. Quarto passo. Dalla temperanza alla pazienza. Realizzazione di Monia Parente.

0: Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Quest'oggi inizieremo la nostra trasmissione ascoltando un mottetto di Jacques de Mantua, compositore franco-fiammingo. Il vero nome era Jacques Collebeau, ed era nato in Bretagna, ma visse la maggior parte della vita a Mantova, alla corte dei Gonzaga, dove conquistò una fama per diventare uno dei compositori in Italia più celebri. Ascolteremo il mottetto a quattro voci Spem in Alium e a seguire ascolteremo di Giovanni Pierluigi da Palestrina la messa travestimento, la messa parodia Spem in Alium. Quindi una messa che, come era prassi dell'epoca, era basata sul tema, sull'incipit melodico proprio del mottetto omonimo di Jacques de Mantua. L'esecuzione a Delizie Musice, diretto da Marco Longhini.

Di Jacquet de Mantua avete ascoltato il mottetto a quattro voci Spemme in Alium nell'esecuzione dell'ensemble Delizie Musiche diretto da Marco Longhini. Ed ora di Giovanni Pierluigi da Palestrina ascoltiamo la messa sul mottetto Spemme in Alium nell'esecuzione sempre dell'ensemble Delizie Musiche diretto da Marco Longhini.

Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato la messa basata sul mottetto Spem in Alium di Jacquet de Mantua, nella esecuzione dell'ensemble Delizie Musice diretto da Marco Longhini. Ed ora proseguiamo la nostra trasmissione ascoltando di Johann Sebastian Bach il capriccio sulla partenza del fratello dilettissimo, BWV 992. I movimenti che lo compongono sono arioso, andante, adagiosissimo, andante con moto, aria di postiglione, fuga all'imitazione della cornetta di postiglione. Esegue Rosalind Turek in un celebre concerto che tenne dal vivo a San Pietroburgo.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il capriccio sulla partenza del fratello dilettissimo, BWV 992, nell'esecuzione al pianoforte di Rosalind Turek, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa come tutte le altre trasmissioni dei programmi musicali potete farlo in podcast sul sito vaticannews.va. Buona domenica e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Ci ritroviamo in diretta anche in questa domenica di fine maggio. Buongiorno da Paola Simonetti, siamo nello studio di Piazza San Pietro sotto una delle braccia di questa incredibile piazza, una porzione del colonnato, in una mattina letteralmente inondata di sole, e gli ombrelli oggi sono aperti per ripararsi dal sole e non dalla pioggia come l'ultima volta che ci siamo sentiti in una diretta così. Saremo insieme fino alle 12.30 circa per una mattinata di raccoglimento e di riflessione, lo sapete, prima con la Santa Messa, per la quale ci trasferiremo idealmente in Sicilia, nella cattedrale di Catania. La celebrazione peraltro sarà officiata da Monsignor Luigi Renna con il commento liturgico di Orazio Coclite. Poi ci sarà la preghiera mariana dell'Angelus, alla quale vi accompagneremo. Un viaggio possibile questo grazie a colui che governa oggi la parte tecnica. Buongiorno e grazie a Gabriele Di Domenico, che saluta. Non mancherà la gradita presenza di un ospite più tardi che ci aiuterà, come sempre, a comprendere meglio e a commentare poi le parole del Papa. E dunque sono le 10.51 in questo istante di questo 31 maggio, il consueto saluto proprio velocissimo da parte nostra prima del collegamento in diretta con il Duomo di Sant'Agata, pure noto come Basilica Cattedrale Metropolitana di Sant'Agata, principale luogo di culto cattolico di Catania, una cattedrale che è dedicata proprio alla patrona della città nel cuore del centro storico. In questo spazio, ormai lo sapete a memoria, è attiva la linea WhatsApp tutta per voi, 335-1243-722, se voleste condividere con noi spaccati di questa domenica, ma anche pensieri, considerazioni sulle parole del Papa e sui fatti di spicco di questa mattinata. Intanto salutiamo e ringraziamo un'ascoltatrice che non si è firmata, che ci manda una preghiera per tutti i perseguitati a causa della mancanza di giustizia, e oggi nel mondo sono davvero tanti, e anche per chiedere salute visto che ha qualche difficoltà in questo momento. Un saluto e un abbraccio da noi. Ci manda un augurio di serena domenica anche Ludovico, che ricambiamo, e Filomena, che augura una buona domenica a tutti noi e a tutti coloro, dice, che oggi lavorano per rendere questo servizio possibile. Grazie di cuore, Filomena. E poi grazie a Paola, a Vittorio, ma soprattutto a Michela, secondo la quale la radio è uno strumento di comunicazione di massa fondamentale perché garantisce immediatezza e soprattutto accessibilità universale. Occhio oggi a chi si sposterà a Roma, diversi gli sbarramenti al traffico per l'ultima tappa del Giro d'Italia, si partirà dall'Eur per arrivare nel centro della città, anche la sottoscritta ha già trovato questa mattina per arrivare al lavoro dei blocchi che mi hanno costretto, come dire, a cambiare strada. Insomma, ci sono parecchi imprevisti, fate attenzione se deciderete di prendere un veicolo. Oggi la Chiesa ricorda la Santissima Trinità. Domenica scorsa, ci dice il calendario liturgico, con la solennità della Pentecoste si è concluso il tempo di Pasqua e con lunedì si è ripreso il tempo ordinario, ossia il tempo della Chiesa, tempo durante il quale siamo chiamati a vivere nella normalità della vita quotidiana il Vangelo, testimoniando la gioia di essere discepoli di Gesù crocifisso e risorto. Ma si celebra anche la Visitazione della Beata Vergine Maria. Siamo proprio sulla soglia della diretta per la Santa Messa, noi ci ritroviamo fra un'oretta circa.
2: Oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Catania. Il capoluogo di provincia siciliano ci accoglie sulla costa orientale dell'Isola Maggiore del Mediterraneo, svelandoci immediatamente l'indissolubile relazione con lo Ionio e l'innata vocazione marinara. Catania è creazione, e acqua e fuoco. Dall'altro lato della città, infatti, si alza splendido e misterioso l'Etna. Questo monte, scriveva nel 1770 il viaggiatore scozzese Patrick Brydon nel suo viaggio in Sicilia e a Malta, riunisce in sé tutte le bellezze e tutti gli orrori, quanto di più opposto e dissimile esiste in natura. Catania è storia e tra tetti, cupole ed emblemi religiosi racconta l'origine del territorio il teatro con la sua ampia cavea, voluto dai greci nel V secolo a.C. e restaurato dai romani sotto il periodo augusteo. Il passaggio dei secoli è testimoniato anche dal Castello Ursino, imponente fortificazione medievale innalzata da Federico II di Svevia per difendere la costiera a est e come residenza imperiale. Qui si concentrano circostanze importanti del passato catanese, come i momenti salienti della Guerra del Vespro. Catania è raffinata eleganza, attraversando la porta Ferdinandea, metafora di devastazioni e ricostruzioni e della volontà della città di risorgere migliore dalle ceneri, si entra in un vero e proprio salotto tardo barocco, lastricato da ampie piazze, da palazzi signorili e dall'orgoglio della gente del posto. Catania è colore e vita nei mercati del centro storico, nel vociare dei commercianti della cosiddetta Piscaria o negli innumerevoli vicoli in cui è possibile riscoprire la creatività di antiche botteghe d'arte. Sono scrigni di memorie in cui da generazioni si modellano affascinanti pupi, si cesellano le loro armature e si rielabora il patrimonio orale di grandi poemi e narrazioni romanzesche. Catania è spiritualità e nulla, più di Via dei Crociferi e della Chiesa di San Benedetto, può raccontare la presenza religiosa del territorio e il suo influsso sulla formazione culturale e sociale. La preghiera anima ancora il meraviglioso edificio sacro, abitato dal XIV secolo dalle Benedettine, mentre gli affascinanti affreschi settecenteschi di Giovanni Tuccari messinese ci danno il senso della devozione e dell'attaccamento alla tradizione. Catania è perciò fede e tra le numerose chiese nel cuore dell'abitato spiccano imponenti il campanile e la cupola della cattedrale. Nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo, sotto lo sguardo dell'elefante, simbolo della città con il suo caratteristico liotru in pietra lavica, la basilica attira lo sguardo di passanti e turisti con le forme slanciate dei suoi tre ordini, il candore del marmo di Carrara, intervallato dalle colonne in granito e dalle numerose statue che l'arricchiscono. Riedificata più volte sui resti di una chiesa del 1094, mantiene la dedicazione originaria alla patrona della città e dell'arcidiocesi, Sant'Agata, giovane martire del III secolo. La bellezza dell'interno, la solennità delle sue navate, l'armonia della sua architettura e lo slancio che conduce l'anima verso il cielo parla di fede, di storia e di comunione. La luce attraversa la cappella che custodisce le reliquie della Santa Patrona, ritornate qui dopo un lungo esilio esattamente 900 anni fa, e sembra sostare proprio lì, dove il cuore della città continua a pulsare nella memoria viva e nella testimonianza luminosa di Sant'Agata. La Santa Martire ci accompagna oggi a contemplare più profondamente il mistero d'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella domenica dedicata alla Santissima Trinità. È la forza della sua fede a farci comprendere che l'amore di queste tre persone divine non si chiude nell'autocontemplazione, ma si rende vero nelle opere di carità verso l'altro e verso gli altri. È un amore concreto, fatto di gesti e di attenzioni, un amore che si incarna nella storia attraverso braccia aperte e accoglienti. È un amore che non conosce misura, perché l'amore non fa mai conti, ma che si fa naturalmente dono.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Celebrano con lui il vicario generale, Monsignor Vincenzo Branchina, e il parroco, Monsignor Barbaro Scionti. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Pasquale Munzona. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Agatina, diretta dal maestro Francesco Lavecchia. All'organo il maestro Piero

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione. Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, dopo la festa di Pentecoste che ha portato a compimento il tempo di Pasqua, celebriamo la solennità della Santissima Trinità, che costituisce come una sintesi del mistero che celebriamo nell'anno liturgico, dalla prima domenica di Avvento alla solennità di Cristo Re, contemplando il protagonista e artefice della salvezza, il nostro Dio, il Padre, che si è rivelato e ci salva attraverso il Figlio suo Gesù Cristo, con l'azione dello Spirito Santo. Guardiamo alla Santissima Trinità non tanto come ad un mistero imperscrutabile, ma come a Dio che si rivela e agisce nella storia dell'umanità. Nei brani della parola di Dio che abbiamo ascoltato sono tornati due termini che ci aiutano a comprendere il mistero trinitario, i termini amore e salvezza. Anzitutto nel brano dell'Esodo, Mosè scende dal Sinai con le tavole dell'alleanza da consegnare al popolo di Israele e Dio proclama il suo nome dando una definizione di sé: è misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Ecco chi è colui che ha stretto l'alleanza con un popolo per farne la primizia dell'umanità redenta, un Dio che si definisce come colui che ama e usa misericordia. E se c'è un riferimento alla sua ira, dice che essa è lenta. La stessa sovrabbondanza di amore risuona nelle parole di Gesù a Nicodemo. La ragion d'essere della presenza di Cristo tra gli uomini è l'amore di Dio, il Padre di colui che rivela che Gesù è il suo Figlio. Dio ama così l'umanità, con la presenza di Gesù Cristo, sul cui volto leggiamo i tratti di un amore infinito, di una misericordia che non condanna, di chi chiede semplicemente la fiducia della fede. Nelle parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, questa esperienza diventa un saluto che ci accoglie come in un abbraccio. L'amore del Padre, la grazia di Cristo, la comunione che ci fa partecipi della vita divina, dono dello Spirito Santo. Sant'Agostino ci ha introdotto alla contemplazione del mistero trinitario affermando che Dio Padre è l'amante, Gesù Cristo è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore. Chi è dunque il Dio in cui crediamo? Noi cristiani, è una comunità di amore, la Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'altro termine frequente nella parola di Dio di questa solennità è salvezza, con un vocabolario che indica come Dio ci salva da tutto ciò che ci distrugge. Dio ci salva da ciò che può essere autodistruzione, persino con la misericordia, con la pietà, con la pace. La salvezza che la Trinità dona non riguarda solo una persona singola, ma tutta l'umanità, e anche quando la consideriamo solo relativa alla nostra persona, veniamo quasi accompagnati nel nostro atto di fede davanti al mistero trinitario ad entrare in una relazione di amore con Dio e di fraternità con l'umanità. La liturgia di oggi ci aiuta a comprendere questo mistero e a desiderare di essere partecipi di questa salvezza, quando in un inno canta la Trinità come oceano di pace, un mare immenso nel quale non ci sono divisioni, perché tutto nella Trinità è amore donato e ricevuto.
In questo oceano di pace, che è il mistero di Dio, Egli stesso ci chiama ad immergerci per trovare quello che il cuore dell'uomo desidera veramente. L'ha spiegato in maniera mirabile un francescano, San Bonaventura, in pagine che Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si, ci ha fatto riscoprire. San Bonaventura insegnava che ogni creatura porta in sé una struttura trinitaria, per cui tende verso Dio e verso gli altri, creando una trama di relazioni che costituiscono l'armonia che la Trinità ha voluto dare all'universo. Tutto nella creazione e nell'umanità richiama alla relazione. Anche noi cresciamo, maturiamo, ci santifichiamo quanto più entriamo in relazione, superando il nostro individualismo, uscendo da noi stessi per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Affermava Papa Francesco, tutto è collegato e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero trinitario, così nella Laudato Si. Oggi il mistero trinitario ci invita a ritornare all'immagine che Dio ha posto nel profondo di noi stessi, quella che ci accomuna con tutti gli esseri umani e che nel dono del battesimo ci è stata donata in pienezza. La spiritualità di ogni battezzato è anzitutto quella di chi è reso partecipe dell'amore trinitario, e tutti ci riconosceranno se sapremo costruire relazioni nel perdono, nella riconciliazione, nella pace. Testimoni fin d'ora di quella pienezza di vita eterna che ci dona l'oceano di pace, che è la Trinità. Il mondo ha bisogno di essere salvato e amato da coloro che credono in questa comunità di amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'amore trinitario si manifesti nella nostra testimonianza, propria di coloro che conservano l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, comunione perfetta di amore, perché sostenga la Chiesa e salvi il mondo intero.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché contemplando il mistero della Santissima Trinità sia segno vivo di unità e di amore tra tutti gli uomini, preghiamo. Per i governanti e le nazioni, perché lo Spirito Santo illumini i cuori e guidi le scelte verso la giustizia e la pace, preghiamo. Per la pace nel mondo, perché il Dio della vita allontani ogni violenza e ispiri i sentimenti di riconciliazione e fraternità tra i popoli, preghiamo. Per le persone anziane e ammalate, in particolare per coloro che partecipano a questa celebrazione attraverso la televisione, perché sentano la vicinanza del Signore e della comunità cristiana e trovino conforto nella Sua presenza, preghiamo. Per la nostra comunità diocesana, in questo tempo di grazia dell'anno agatino, perché ad immagine della Trinità cresca nella testimonianza credibile del Vangelo, nella comunione, nella condivisione e nel servizio reciproco, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che ci hai rivelato il tuo amore nel Figlio e lo hai effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ascolta le nostre preghiere e rendici testimoni della tua comunione nel mondo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, e il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo

La maestà divina, gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. È qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agata, il Beato Giuseppe Benedetto d'Usmet e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre,

0: Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il nostro spirito.
2: Scampiatevi il dono della pace.
3: Pace sia con te. Pace sia con te.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Soffia lo Spirito Santo e ci rende capaci di gridare il nostro gloria. Soffia incessantemente e ci dona la certezza di non essere perduti, di essere figli amati. Ci introduce nella relazione viva d'amore con il Padre e il Figlio e ci rende partecipi della comunione della Trinità. Soffia ancora e ci pone gli uni davanti agli altri come fratelli, aiutandoci a superare differenze, limiti e chiusure. Sostiene la fatica dell'accoglienza, alimenta la tensione verso l'altro e chiede al nostro cuore qualcosa di più della semplice comprensione, la carità. Lo Spirito soffia amore, ci coinvolge nella pericoresi divina, nel movimento eterno dell'amore trinitario, penetra nel profondo del nostro cuore, ci trasforma interiormente e plasma la nostra vita secondo la logica del dono. Così suscita in noi gesti spontanei e concreti di amore, capaci di rendere visibile nella storia degli uomini la presenza viva di Dio.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore e con la vostra vita andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ben ritrovati da Paola Simonetti e da Gabriele Di Domenico alla console, nello studio di Radio Vaticana, in diretta dal colonnato di Piazza San Pietro. Sono le 11:48. In questo istante si è conclusa, come avete sentito, la celebrazione in diretta della Santa Messa che ci ha portato oggi in Sicilia, nella cattedrale di Catania. Dunque grazie al collega che oggi ci ha guidato nella narrazione, Orazio Coclite. Fra poco, come sapete, la diretta alla preghiera dell'Angelus di Papa Leone. Angelus al termine del quale ci ritroveremo anche in compagnia di un gradito ospite con cui commenteremo, come facciamo di consueto, le riflessioni di Leone XIV. Don Carlo Abate, che ritrovo con piacere, lui è incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia. Buongiorno Don Carlo.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie di essere di nuovo con me anche in questa domenica. Riflessioni, quelle del Papa che ascolteremo fra poco, sulle quali, lo sapete, siete voi un valore aggiunto con il vostro contributo. Potete darci una testimonianza della vostra presenza con un messaggio scritto vocale al 335 1243 722. E a proposito di riflessioni, su questa domenica culmina la settimana dove spicca la pubblicazione della prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento si focalizza sull'impatto sociale di questa tecnologia in una stagione, lo sappiamo, di feroci conflitti, dove entra a gamba tesa, disumanizzando ulteriormente ciò che è già disumano di per sé, cioè la guerra. L'enciclica sulla custodia della persona umana nell'era delle tecnologie è divisa in 5 capitoli. Parte dall'assunto che questa tecnologia è uno strumento e come tale può essere usato in modo utile o sconsiderato. Non va giudicata, si legge, come una forza antagonista rispetto alla persona. Tuttavia, ci fa riflettere Leone, non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Ricordiamo peraltro che l'intelligenza artificiale è sostanzialmente un sistema che aggrega informazioni globali e le rielabora, pescando anche tra l'altro fra quello che è già superato o non addirittura esatto. Don Carlo, che impatto ha avuto su di te questo documento?
1: Un impatto molto positivo che mi ha riaperto comunque alla speranza che possiamo veramente ricominciare a ricollocare le cose al momento giusto, in altri termini, al posto giusto. In altri termini, ben venga ogni forma di innovazione tecnologica, ben venga l'intelligenza artificiale, ben venga la robotica, ben venga tutto, purché questo sia a beneficio e a benessere dell'essere umano, che comunque non può essere sostituito da nessuna macchina e da nessun'altra innovazione. È l'uomo che deve servirsi delle macchine, non le macchine che devono disporre dell'essere umano come vuole. Questo ci dà una capacità di essere comunque nella libertà, come figli di Dio, di poter pensare con le nostre menti e non lasciarci sostituire da nessuna intelligenza artificiale, perché comunque l'intelligenza artificiale, il Papa ne parla molto chiaramente dicendo che, per quanto possa essere utile, non ha emozioni, non ha sentimenti, non ti coccola, non ti cura, non ti accarezza, non ti abbraccia, è neutra. Però il problema, come hai appena giustamente detto tu, non è tanto l'uso di un'intelligenza artificiale, ma chi c'è dietro l'intelligenza artificiale, chi la gestisce, quali sono i veri, le vere finalità, certo, di questa intelligenza artificiale. Allora, viene utilizzata per la guerra, viene utilizzata a fin di male per l'umanità, è un potere in mano di pochi, allora va disarmata sotto questo punto di vista, va controllata e va gestita. Teniamo presente che l'intelligenza artificiale però non è una scoperta di oggi, c'è già da tanti anni l'intelligenza artificiale, quindi è chiaro che fino adesso è stata costruita ed è stata incanalata solo per sistemi a fine bellici, quindi ben venga se comunque venga positivizzata, ottimizzata a favore di quello che può essere la salute a 360 gradi dell'essere umano.
0: Certo, uno dei problemi che ha sottolineato Papa Leone, Don Carlo, è quello di sottrarre questa tecnologia, ha detto, alla logica della competizione militare ed economica e cognitiva, per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritti a governare. Dentro Papa Leone ci ha messo tanti aspetti legati agli abusi e alle aberrazioni di questa tecnologia. Diventa complicato pensare che possa essere fatta questa operazione in un momento globale come questo.
1: Diventa molto complicato, ma dobbiamo avere fiducia che questo possa essere fatto, perché comunque alla base di tutto è questo inizio, Magnifica Humanitas, è un restituire fiducia all'essere umano, è proprio un restituire la sua dignità, la sua libertà, la sua capacità di poter disporre di tutto per il bene. Quindi se obiettivamente devo guardare quello che succede intorno, è ovvio, no, che c'è un certo pessimismo che comunque aleggia, ma dobbiamo avere fiducia che comunque Cristo ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e quindi l'uomo non può autodistruggersi da solo. Quindi è chiaro che è fondamentale un riaggancio a quello che è la speranza, a quello che è una fiducia nell'essere umano, perché questo soggiace a questa, certo, questa enciclica. Quindi disarmarla, metterla a disposizione di quello che è un equilibrio mondiale, affinché tutti possano veramente usufruire di quelle che sono poi i benefici che può portare la macchina.
0: A margine di un evento nei giorni scorsi, Leone XIV ha riflettuto sul fatto che l'intelligenza artificiale viene spesso scambiata per una sorta di oracolo a cui chiedere risposte alle domande inevase della vita. Un nodo cruciale questo, Don Carlo, che è tra l'altro oggetto di ampia analisi anche fuori dalla Chiesa. La deriva è quella come di delegare maturazione interiore, scelte, creatività, creazione, intuito ad una macchina. La prospettiva è inquietante e dolorosa, cioè è difficile tornare indietro, ma si deve.
1: Si deve, dobbiamo fare in modo, ma voglio dire, quando io sento che una ragazza ha chiesto all'intelligenza artificiale se c'erano le condizioni, raccontando la sua vita, se c'erano le condizioni che lei si potesse suicidare o no, se conveniva rimanere...
0: Terrificante.
1: È normale che lì siamo arrivati, non è una questione di un caso solo, in singolo individuo, qui c'è il rischio di un dilagare, di una situazione che è veramente...
0: Sembra fuori controllo.
1: Fuori controllo.
0: Ormai. Quindi è necessario riflettere su tutti i piani, in realtà. Anche se è difficile, perché noi poco fa fuori onda, Don Carlo, parlavamo del fatto che nonostante alcuni di noi abbiano piena consapevolezza, poi si diventa schiavi molto facilmente, no, delle tecnologie. Anche noi nel quotidiano, nell'ordinario, il fatto che il telefonino, anche solo il telefonino, governi le nostre vite. E dentro al telefonino, se te lo perdi, è un dramma, perché dentro ci abbiamo messo praticamente tutto. Adesso mi viene da sorridere, ma in certe situazioni è veramente drammatico. È una riflessione che va fatta davvero a largo raggio, a partire proprio dal nostro quotidiano più ordinario.
1: Però ripeto, dipende da noi, dipende dalla nostra capacità, dipende dal nostro modo di saper gestire le cose, perché benissimo, tutto ci è stato dato, dobbiamo solo gestirlo bene.
0: Benissimo, ora c'è l'ideale soglia che dobbiamo varcare per poi arrivare alla pre-udienza.

0: sentite la voce della piazza. Noi, tra l'altro, dai nostri schermi interni vediamo l'immagine dall'alto dei fedeli presenti in Piazza San Pietro che attendono la comparsa di Papa Leone per la preghiera dell'Angelus. E siamo con voi anche quest'ultima domenica di maggio per accompagnarvi per l'appunto alla preghiera mariana con Papa Leone. Un saluto dal cuore di Piazza San Pietro, una piazza che è davvero coloratissima anche oggi, ma soprattutto accaldata, perché davvero c'è una temperatura molto alta a Roma in questi giorni, stiamo soffrendo il caldo. Bentrovati e bentrovate in diretta anche video e a coloro che ci ascoltano dalle diverse radio collegate con noi, le citiamo e le salutiamo: Radio Luce di San Benedetto del Tronto, In Blu Radio da Roma, Radio Toscana, MEP Radio in Umbria, Radio Colpe da Vicenza, Radio Condivisione di Palermo. Il nostro saluto naturalmente va anche a chi ci rintraccia sui social. A breve Papa Leone si affaccerà dal Palazzo Apostolico, un evento che i fedeli possono seguire qui sulla piazza dai 4 maxi schermi presenti su altrettanti angoli di Piazza San Pietro. Vi ricordo che la diretta è fruibile su questa nostra frequenza radiofonica, in streaming sul nostro portale vaticannews.va, sul nostro canale YouTube e anche sul profilo Facebook. Sole pieno dunque oggi in Vaticano, come dicevo in apertura ci sono tanti ombrelli aperti anche oggi. L'ultima volta che ho fatto la mia diretta domenicale gli ombrelli erano aperti perché c'era una pioggia battente, oggi invece si è costretti a ripararsi da questo sole davvero potente che c'è oggi, una giornata splendida, non c'è una sola nuvola nel cielo di questa piazza San Pietro e anche di Roma. Sono persone che provengono da tutto il mondo e l'area di San Pietro ne attira davvero tante di persone in visita nella capitale. Gli eventi papali poi sono, come dire, delle calamite, ma mi sono resa conto di come i turisti qui a Roma, soprattutto nel cuore di Roma, e San Pietro, come dire, ne è il cuore pulsante del centro della capitale, i turisti non siano mai terminati, perché abbiamo vissuto il Giubileo come veramente un momento in cui c'erano ondate di persone ogni ora del giorno, ma in realtà il turismo a Roma non è mai terminato e eventi come questo naturalmente vedono davvero una folla folta, tanti ventagli che sventolano, perché è abbastanza complicato essere in una piazza assolata in questo momento. Una giornata, quella odierna, che è caratterizzata anche da eventi e ricorrenze. Oggi si celebra in Italia la 25esima giornata nazionale del sollievo, che è stata istituita nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a promuovere e testimoniare attraverso idonea informazione, tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, si legge, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale. Eccolo, sentite il grido della folla, il grido affettuoso, perché è comparso Papa Leone alla finestra del Palazzo Apostolico.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: «Siate gioiosi, tendete alla perfezione». Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce a teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.

Oggi in Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, romani e pellegrini. In particolare do il benvenuto al Vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun. Come pure al coro parrocchiale di Dunajska Lusna in Slovacchia. Saluto i polacchi qui presenti. E anche i partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekari, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale. Saluto il gruppo Alpini di Rivoli, i ragazzi di San Zeno Naviglio e i partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane. Auguro a tutti una buona domenica!

Abbiamo sentito l'acclamazione della folla dei fedeli presenti in Piazza San Pietro, è terminato l'Angelus con Papa Leone che ha salutato tutti con grandissimo affetto. La catechesi oggi si è soffermata su uno dei brani più noti del Vangelo secondo Giovanni. Al centro si trova il versetto 16 che riassume l'amore incondizionato di Dio per l'umanità. Papa Leone ne ha tratto spunto per ricordare il valore dell'accoglienza di ogni persona come fratello e sorella, peraltro fra poco lo commenteremo. E poi il pensiero è andato naturalmente anche ai fatti di oggi. Lui ha ricordato i fatti di oggi e della settimana, ha ricordato come la Chiesa ha mandato una corale invocazione di pace attraverso anche la preghiera del Santo Rosario, che si è, come dire, dipanata come una catena ininterrotta, e ha detto: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità per la ricerca di una pace giusta e duratura. E allora io ridò per qualche istante ancora la linea alla regia e ci ritroviamo qui fra davvero un secondo.

0: Rieccoci in studio dopo la diretta anche video dell'Angelus. Vi parliamo dal colonnato di Piazza San Pietro. Paola Simonetti al microfono e Gabriele Di Domenico alla parte tecnica vi rinnovano il loro saluto con l'ospite di oggi che ci aiuta a ripensare alle parole del Papa in chiusura di un'altra intensa settimana. Con noi oggi, lo presento di nuovo per chi non ci avesse ascoltato dall'inizio, Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. Don Carlo, allora, richiamando il Vangelo secondo Giovanni, il Papa ricorda che la Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo, dice, che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo la distruzione, la tristezza e l'aridità. Don Carlo, un chiaro riferimento allo scenario globale attuale, un riferimento che diventa un ennesimo appello da parte del Papa.
1: Prendendo a spunto le parole anche della Sacra Scrittura, non questa del Vangelo di oggi, è innegabile che stiamo vivendo l'ora delle tenebre. Questo è innegabile, però ciò non le tenebre non hanno così tanto potere da offuscare la luce, fosse anche un barlume. La luce vincerà, come sempre vinto sulle tenebre. È un momento difficile, quindi l'indicazione di Papa Francesco è proprio a fare della preghiera, sempre parafrasando il Vangelo. Ci sono certi demoni che si sconfiggono solamente con la preghiera e il digiuno, quindi l'invito alla preghiera come una corda che ha unito tanti popoli, milioni di persone, è una risposta alla fine di queste tenebre, alla luce che comunque è Cristo, come risposta sicuramente al buio che attanaglia le menti e le coscienze degli uomini. Quindi è chiaro che in questo momento, mai come in questo momento, abbiamo bisogno veramente di speranza, di luce, abbiamo bisogno di giorno.
0: Certo, l'urgenza però di Leone XIV in questo momento mi è sembrato di capire proprio quella di riportare anche nell'ordinarietà del quotidiano i gesti concreti di vicinanza e sostegno, lì dove si può, lì dove i nostri occhi vedono. Ho avuto questa sensazione, cioè l'esortare tutti a cercare la pace a partire da noi.
1: Non ci chiede sicuramente oggi Papa Leone, attraverso le parole del Vangelo, non ci chiede di costruire grattacieli, ci chiede comunque di, se mi consentite, di avere il coraggio di ricominciare quei piccoli gesti proprio nel contesto dove noi viviamo. La famiglia, il posto di lavoro, le persone che incontriamo per strada, quelle che siamo nel condominio, quei piccoli gesti, quelle piccole attenzioni. Lui ha parlato di prossimità legata alla, incoraggiando la giornata mondiale del sollievo. Ricordo che oggi è anche la giornata mondiale della SLA, quindi siamo veramente in un momento, no? In un contesto proprio molto più ampio. Quindi è chiaro che riproporre questi piccoli gesti, questa intenzione del cuore, queste piccolezze, questo fare il primo passo, questo creare la comunione all'interno degli ambienti dove noi viviamo, è già fare molto, perché poi il bene è come il famoso sassolino che getti nel lago, no? Fa i suoi cerchi concentrici. Quindi non ci chiede di fare grandi opere, ma proprio quei piccoli gesti di prossimità, di comunione, che sono poi l'espressione di quello che è la festa di oggi della Santissima Trinità, perché la Chiesa non è quella gerarchica, la Chiesa è il popolo di Dio, quello che oggi abbiamo visto qui assemblato con un caldo atroce.
0: Sì, sì, che è presente numerosissimo, devo dire, in maniera eroica, esatto. Visto il caldo che c'è. Senti, Don Carlo, tu lo ricordavi un secondo fa, lui vabbè, ha ricordato di nuovo l'invocazione di pace attraverso la preghiera che c'è stata, peraltro, del Santo Rosario, e c'è stata una nuova invocazione per l'appunto per la pace. Han ricordato però, e tu lo hai richiamato, che oggi è la giornata del sollievo, ha detto: sono vicino alle persone malate e a quante se ne prendono cura. Ora, in un paese come l'Italia non c'è un appello e una vicinanza più importanti di questo, perché l'Italia è poggiata, diciamo, per quanto riguarda la cura ai malati, ai disabili, è poggiata veramente sulla famiglia. Io stessa l'ho vissuto in prima persona, e quindi sono davvero milioni le persone coinvolte in un'attività di cura, e in questo momento forse alcuni stanno vivendo anche degli inferni, perché non è facile. Ci sono difficoltà economiche, ci sono difficoltà proprio nella gestione della vita quotidiana quando c'è una persona malata, un anziano, un genitore che va accompagnato verso la fine della vita. Ma anche in questo contesto c'è la possibilità, deve esserci la possibilità di creare un'oasi di pace.
1: Intanto quando, tra virgolette, la vita ci prende in contropiede e può capitare all'interno di un nucleo familiare il famoso sgambetto di una sofferenza, di una malattia, che non deve essere inquadrata sempre ed esclusivamente in un qualche cosa di fisico, può essere anche
0: certo
1: psicologico, può anche essere spirituale, può anche essere è chiaro che la famiglia, i ritmi della famiglia non sono più gli stessi, perché quando viene colpito un dito tutta la mano ne soffre. È ovvio che la famiglia non può e non deve essere lasciata sola, quindi è chiaro che c'è un forte richiamo alle istituzioni, c'è un forte richiamo a quello che è il prendersi cura a 360 gradi, in cui tutti gli attori partecipanti devono dare la Chiesa da una parte, l'istituzione da quell'altra, il sistema sanitario, che lo ricordo è il migliore al mondo. E posso anche dire una parola, se me lo permetti, Paola?
0: Certo.
1: Noi siamo una nazione che abbiamo il volontariato. Non tutte le nazioni hanno il volontariato, anzi neanche lo conoscono in certe nazioni il volontariato, proprio non esiste questa cosa. Quindi è chiaro che anime generose che comunque si mettono a fianco e veramente sono prossime non solo alla persona colpita da un problema di sofferenza o di dolore, ma anche la famiglia stessa, se viene lasciata sola, diventa veramente un inferno, un buio interiore molto forte, perché la solitudine è la sofferenza, è la malattia più grande che si può avere. Lo può avere l'anziano che vive in famiglia, può essere solo un anziano che vive in famiglia, può averlo un giovane, può averle una persona, e lo puoi avere in qualunque posto ti trovi. È la solitudine, questa mancanza di sentirsi accolto, ascoltato, di qualcuno che ti dedica un po' di tempo, di ma qui non si tratta solo dell'azione da Boy Scout che si fanno, qui si tratta proprio di qualche cosa che va oltre, ecco, di essere empaticamente accanto alla persona.
0: Nomini l'empatia, che è un valore che andrebbe coltivato fortissimamente in questo momento nel mondo, forse è un po' mancante. L'empatia è stare nei panni dell'altro, specchiarsi nell'altro e sentire il suo dolore come se fosse il tuo, e quello spinge probabilmente all'azione.
1: Vero, però dobbiamo essere, allora non ci si improvvisa buoni samaritani, non ci sono dal punto di vista. È chiaro che dovremmo fare un percorso di aiuto e del sapere. Io uso sempre questo termine, mi glorio, gioco molto sull'infinito del verbo so stare, saper stare accanto a. Quindi è un'arte che si impara, è un qualche cosa che si impara, è un qualche cosa che istintivamente, naturalmente, Dio ce l'ha dato dentro, però dobbiamo poi in qualche modo renderlo concreto, idoneo, perché non possiamo, è vero quello che dicevi sull'empatia, mettersi nei panni dell'altro sapendo che però quello che lui vive non lo sto vivendo io, e non posso poi io portarmi interiormente o psicologicamente il dolore della persona che non è il mio. Io posso immergermi nel suo dolore, però devo sapere che lui sta vivendo una dimensione che non è la mia in quel momento. Se io me l'assorbo, io vivo una dimensione che in quel momento non mi appartiene, c'è il rischio che andiamo tutti e due nel fossato.
0: Esatto, non puoi più essere di aiuto a nessuno in quel momento. Però tu hai detto una cosa importante, c'è il recupero del saper restare. Ora, saper restare è difficile in un tempo che va molto veloce, tutto si consuma con grande rapidità, e riuscire ad essere vicino a qualcuno con un tempo adeguato di riflessione e di comunione con l'altro, anche nel silenzio, perché la comprensione è fatta anche di silenzi, è in questo momento davvero una piccola grande rivoluzione.
1: E ritorniamo a quello che si diceva prima. siamo Papaglione l'ho detto molto chiaro e tondo, siamo esseri in relazione l'uno per l'altro, abbiamo tutti bisogno dell'altro, come dice il proverbio, anche la regina ha bisogno della vicina, quindi è chiaro che
0: certo, ecco, siamo, da soli non ci si la fa.
1: Ce lo ricordiamo tutti Papa Francesco, quando si diceva non ci si salva da soli, ma non era solamente un riferimento alla vita eterna, paradiso e purgatorio, è proprio un saper vivere una qualità di vita qui, e dobbiamo salvarci da una situazione che ci sta spingendo all'isolamento, all'individualismo, all'indifferenza, alla velocità dei tempi, a una società che corre troppo veloce, quindi non abbiamo, e noi siamo tutti figli di Google, siamo tutti figli sì, di risposte vero. Immediate, è non vero. Abbiamo più il tempo della ricerca, persino una tesi di laurea.
0: Hai perfettamente ragione, per è cui, uno dei mali del nostro tempo.
1: Per cui quando
0: momento.
1: Lui parlava di non ci si salva da soli, vuol dire riscopriamo il valore della relazione. Quando vorrà Dio morirò, io non lo dico sempre questo, non è questione che lascerò case o cose in eredità, la vera eredità che io lascio sono me stesso, quello che sono stato, così come sono stato. Ecco perché più ci sono aspetti relazionali intorno a me, e forse più si è creato qualcosa di importante e di costruttivo. Trovatemi un personaggio importante, famoso, che viene ricordato. Quindi è normale che c'è una dimenticanza di ogni cosa della storia, no? Quindi noi dobbiamo comunque seminare il senso della nostra vita, è proprio questo, il relazionarci l'uno con l'altro.
0: Bene, direi che diciamo come chiusura di trasmissione di diretta, davvero questo può essere un piccolo appello, un piccolo seme di riflessione per tutti noi, riuscire a sottrarre qualcosa anche al nostro quotidiano, come dire, fatto magari a volte di cose superflue, per dedicarci all'ascolto dell'altro, veramente anche nelle situazioni più banali. Veramente nelle situazioni più banali, anche vivendo all'interno dei nostri condomini, dove spesso ci sono tante delle solitudini a cui tu facevi riferimento, a cui potremmo forse portare un po' di sollievo, perché a volte anche dare l'ascolto al vicino di casa che si trova a non potersi muovere, faccio un esempio molto banale, per fare la spesa, per dire. Questo succedeva molto in tempi di pandemia, ma credo che alcune cose avremmo dovuto impararle da quella stagione che ci ha creato tanti problemi. C'era una maggiore capacità di comunione, no? Lì dove ci si trovava, visto che non ci si poteva muovere. Ecco, forse dovremmo recuperare il senso della comunità lì dove ci troviamo, la comunità di cui parlavi, no? Soprattutto in una grande città, dove i condomini sono a volte tante piccole isole, fatte di tante piccole isole, perché gli appartamenti sono chiusi, quindi non è come il piccolo centro dove tutti si conoscono, dove c'è la possibilità della relazione rapida,
1: per
0: diciamo,
1: questo,
0: no?
1: Che dicevo Paola, che secondo me sì, il condominio è il secondo piccolo grande passo, ma cerchiamo di guardare intorno chi abbiamo seduto vicino a tavola nella nostra famiglia,
0: a partire dalla famiglia, certo, questo
1: perché
0: è importantissimo,
1: perché
0: il tempo purtroppo è scaduto per noi. Grazie di cuore anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia, che ci ha accompagnato per far risuonare più forte in noi le parole di Papa Leone. Grazie anche a Gabriele Di Domenico in regia, e a voi che siete rimasti all'ascolto. Vi auguro un buon resto di domenica con la musica. Un brano che ci ricorda con intensità e precisione, visto quello di cui abbiamo parlato, cosa occorre per proteggere l'umana fragile natura di ognuno e coltivare l'amore vero, quello applicato, quello di cui abbiamo parlato adesso. Ce lo racconta con grande capacità Michele Bravi con Maneggiami con cura.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi dei territori, ma talvolta ci soffermiamo su qualche santo particolare o qualche festa particolare. È il caso di oggi, 31 maggio, festa della Visitazione di Maria. E vogliamo allora riflettere insieme con Madre Maria Emanuele Corradini, badessa del monastero di San Raimondo. E a questo punto diamo la parola proprio a Madre Maria Emanuele. Madre Maria, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti voi ascoltatori che attraverso la festa della Visitazione di Maria posso raggiungere anche le vostre persone, le vostre case.
1: Come avete vissuto presso il monastero questo tempo così prezioso?
2: Con tanta gioia. Con tanta gioia, illuminata dalla luce, e nei monasteri benedettini davvero si cerca anche con la liturgia, che è già tutto un canto di lode, una manifestazione prolungata di lode, anche con le tovaglie più belle, cioè con la liturgia dove splende anche i fiori, le tovaglie più belle, la tavola stessa curata, no, con qualche fiorellino. Questo per dire, no, come tutta la creazione partecipa alla Pasqua, alla risurrezione di Cristo, mentre la Quaresima viene vissuta non solo con mestizia, ma anche come quel senso di non disperdere, no, gli occhi, le forze, ma di rimanere concentrati sul proprio cuore, no? È come se l'esplosione del cuore venisse fuori durante la Pasqua, e quindi tutto ciò che ci circonda, la primavera stessa, no, che è sbocciata, ci dice come la creazione ci dà speranza. Abbiamo visto tutto secco, tutto arido, e poi piano piano sono spuntate le gemme, sono spuntati i fiori, l'erba è verde, tutto il creato canta le meraviglie di Dio. Dobbiamo avere speranza in questo, e questo lo manifestiamo anche nel monastero, non solo con la liturgia, ma anche con dei segni precisi, no? Sia sulla tavola, cose molto semplici, ma che danno festa, che fanno festa, perché il Signore è risorto. Non possiamo trattenere questa grande gioia. Il Signore è risorto, vive in mezzo a noi.
1: Da questi pochi cenni noi intuiamo, Madre, mi corregga se sbaglio, che la solennità della liturgia si traduce dentro la solennità della vita.

0: diventa anche qui forma di canto. Qui la comunità è anche giovane, per cui non manca la gioia di trasmettere questa, penso proprio la gioia di Maria che ha vissuto correndo verso Elisabetta.
1: Quest'anno il 31 di maggio cade di domenica, coincide con la festa, anzi la solennità della Santissima Trinità, quindi una festa che fa da ponte. La Pentecoste domenica scorsa, la prossima settimana celebreremo il Corpus Domini. Come sottolineare che il cammino fin qui compiuto, che ha avuto inizio nell'Avvento, abbiamo teso il Figlio di Dio che è stato il dono del Padre, e una volta che il Figlio è ritornato al cielo ci è stato donato lo Spirito Santo domenica scorsa, e oggi sembra quasi una festa che riassume il cammino fin qui compiuto. Quel Dio che è Padre ci ha dato il suo Figlio, e che il Figlio tornato al Padre ci ha donato lo Spirito Santo.
0: E noi siamo dentro a questa comunione, cioè questa circolazione d'amore che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo prende dentro noi. E questo è bellissimo. E Maria ci allunga la mano perché possiamo proprio sperimentare questa comunione d'amore e portarci dentro la Santissima Trinità. Ci allunga la mano, ci aiuta, saliamo. San Francesco, no? Di cui quest'anno facciamo l'800esimo anno della sua morte, no? Diceva, vedo due scale, ci sono dei frati che salgono e ad un certo punto cadono giù. E altri santi, altri frati che salgono e a un certo punto fanno un balzo dentro al cielo. E ha scoperto che c'era la mano di Maria che li tirava dentro. Ecco, noi con Maria veniamo tirati dentro alla comunione della Santissima Trinità.

0: questo punto le chiedo proprio di aiutarci a entrare nel significato di questa festa.
1: Sì, la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, che ricorre appunto il 31 maggio, è una festa che è stata celebrata fin dal VI secolo e che in seguito Urbano VI l'ha estesa a tutta la Chiesa. Vorrei introdurmi a questa festa usando i versetti che precedono il Vangelo di Luca che ascolteremo oggi. I versetti che precedono il Vangelo sono: allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, e l'angelo si allontanò da lei. E poi prosegue il testo del Vangelo di oggi. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. L'angelo si allontana da Maria, ma la parola si è già fatta carne nel suo grembo. È già presente Gesù. L'angelo scompare, ma il Figlio di Dio rimane, è presente in lei. E Maria sente l'urgenza di correre.

annunciare questa presenza di Dio in lei. Maria è una giovane donna. Avrebbe potuto rimanere sconcertata davanti a questo annuncio o addirittura schiacciata. Invece Maria ci insegna come l'importanza all'obbedienza della parola ricevuta permette a Dio di compiere il suo disegno. Un'obbedienza che si fa azione, perché la presenza di Gesù in lei è viva. Ecco perché Maria comprende che la cosa più importante nella vita è avere dentro di sé Dio. E quindi questa giovane donna va a trovare l'anziana Elisabetta, che è anch'essa un segno della presenza misericordiosa di Dio nella storia, per condividere non tanto solo un'esperienza umana, ma spirituale. Infatti, queste due donne, due madri in attesa, sono in attesa per opera dello Spirito Santo e quindi condividono il dono di grazia ricevuto. Maria riceve da Elisabetta questa esclamazione: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Elisabetta è colmata di Spirito Santo. Dobbiamo sottolineare che non c'è solo un incontro umano, ma c'è un incontro spirituale tra due anime toccate dalla grazia. Ed entrambe vogliono esprimere questo dono. Oggi invece noi vediamo come siamo tentati di chiuderci ai doni di Dio. Questi versetti del Vangelo di Luca sono un grande monito anche per noi, che tante volte cerchiamo false sicurezze, non ci affidiamo e non ci abbandoniamo alla chiamata e alle visite di grazia di Dio e non viviamo la storia con la presenza e la certezza che Dio è in noi. Quante volte possiamo dire i nostri doni, anche le nostre doti, sono trattenuti per un uso personale e non siamo consapevoli invece che tutto ciò che abbiamo ricevuto, sia come dono spirituale che materiale, sono il bene comune e per gli altri, perché possono arrivare a conoscere Dio. Abbiamo quindi una grande responsabilità di offrire Gesù Cristo, di donare Gesù Cristo, anche attraverso i doni che Lui stesso ci ha donato nella nostra vita, per far crescere il bene comune, la pace intorno a noi, la giustizia e la verità intorno a noi.

Elisabetta, piena di Spirito Santo, riconosce in Maria il dono di Dio. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta non poteva averlo imparato da qualcun altro. È stato lo Spirito Santo interiormente che glielo ha rivelato, perché lei era umile e aveva fede. La fede non dà per scontato nulla, ma nello stesso tempo coglie i piccoli segni della presenza di Dio. Lo Spirito Santo ti fa capire quello che umanamente non riusciresti a comprendere, ti fa raggiungere quello che umanamente non riusciresti a raggiungere. Elisabetta coglie il nocciolo della vita di Maria. In lei vive Gesù. E Maria, nello stesso tempo, si sente confermata da queste parole. Ora, attraverso la risurrezione di Cristo, anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito di forza, lo Spirito di verità. Infatti, lo Spirito Santo ci dice sempre quello che noi siamo. Lo Spirito Santo ci dice chi siamo. Lo Spirito Santo fa verità in noi e tra di noi. Quando nella nostra vita noi siamo confermati interiormente dallo Spirito Santo, i giudizi umani, sia positivi che negativi, non ci trafiggono, e questo ci permetterà di essere davvero figli liberi e veri nella storia.

0: dalla bocca di Maria esce un canto di lode, il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Ecco, vorrei sottolineare che Maria usa l'espressione l'anima mia, cioè quello che è più interiore di me. La mia preghiera, la mia vita di comunione con Dio, ora si manifesta all'esterno. Dio che mi abita, Dio che vive in me, diventa la mia lode. Lui mi ha reso umile e beata. Lui è l'artefice di tutto. Lui bisogna lodare. Il canto di Maria è il canto che dà lode a Dio che abita in mezzo agli uomini, che vuole vivere la comunione con gli uomini. E Maria, attraverso il suo sì, ha permesso tutto questo. Maria rappresenta quelle donne, tutte quelle mamme, che non indietreggiano mai davanti agli ostacoli o ai pericoli, perché l'amore che hanno verso coloro che amano è talmente grande che sono disposte a dare tutto, anche la propria vita. Chiediamo a Maria che venga in noi con la sua bellezza, con la sua capacità di donare Gesù, con la sua forza e il suo entusiasmo di essere di Gesù. Abbiamo bisogno che ci sia donato Gesù alla nostra vita. E anche se siamo come Elisabetta, stanchi, anziani o pieni di dolore o di preoccupazione, sperimenteremo come Elisabetta le visite di grazia non mancano mai per rinnovare la nostra vita. Non siamo mai soli. Maria, Giuseppe, lo Spirito Santo e tutti i santi tutti i giorni ci vengono a visitare.
1: A conclusione di questa conversazione vorrei innanzitutto ringraziare lei, madre, per la sua riflessione, la sua meditazione in questa festa della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, e prima di dare la parola al canto, al solenne Magnificat con il quale vogliamo concludere questa puntata, saluto anche i radioascoltatori e auguro buona settimana a tutti, dandovi appuntamento alla prossima puntata. Grazie.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Un cordiale benvenuto all'ascolto da Marco Di Battista per il concerto festivo. In studio con noi Luigi Cioffi.
1: Un caro saluto a te, Marco, e naturalmente a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori. La puntata odierna di Concerto Festivo sarà interamente occupata da un grande ascolto musicale. Sto parlando di Scheherazade, la suite sinfonica opera 35 di Rimsky-Korsakov. È proprio nella fiaba, nella possibilità di rivestirla dei colori di quel tessuto orchestrale vivido e brillante, pieno di impasti sonori ricchissimi, che Rimsky-Korsakov trova il suo spazio ideale, la sua ragione profonda di musicista. Durante il suo lavoro di revisione del Principe Igor di Borodin nell'inverno del 1888, il compositore sente il desiderio di scrivere un suo brano di ispirazione orientale. La giusta occasione gli viene fornita proprio dalla raccolta delle Mille e una notte, che erano state tratte dall'arabista francese Jean-Antoine Galland, da uno splendido manoscritto trovato in una biblioteca araba ed integrate da altre favole tratte dalla tradizione orale locale. La raccolta narra, come è noto, del sultano Sariar che ha giurato di far uccidere ciascuna delle sue mogli dopo che queste avranno trascorso la prima notte con lui. Scheherazade, figlia del gran visir, eccita il suo interesse però con i racconti che gli narra durante Mille e una notte. Il sultano rimanda così l'esecuzione di giorno in giorno finché lascia cadere il suo crudele proposito. Così nasce la suite sinfonica Scheherazade, che è tra le pagine più significative e brillanti del compositore. Il brano di Korsakov è liberamente ispirato ad alcuni episodi della raccolta, come lui stesso preciserà nelle sue memorie. Egli infatti scriverà: «Il programma che mi ha guidato nella composizione di Scheherazade consiste in episodi separati e senza alcun legame tra di loro. Il mare, il vascello di Sinbad, il racconto fantastico del principe Calender, il figlio e la figlia del re, la festa di Baghdad e i vascelli che si infrangono su una roccia. Il legame è costituito da brevi introduzioni alla prima, alla seconda e alla quarta parte e da un intermezzo nella terza scritti per violino solo, che rappresentano la stessa Scheherazade mentre narra al terribile sultano i suoi racconti meravigliosi». Il tema di Scheherazade, in contrapposizione a quello del sultano, torna effettivamente in modo ricorrente in tutto lo sviluppo del brano, come elemento che potremmo definire di raccordo a tutte le immagini che si susseguono in questo scintillio di colori che richiamano l'atmosfera orientale. All'ascolto della musica di Scheherazade si avverte la prodigiosa padronanza della scienza musicale raggiunta da Rimsky-Korsakov. In realtà però il compositore, non dobbiamo dimenticare, aveva studiato la musica solo a livello dilettantesco, perché era destinato alla carriera di ufficiale di marina secondo le tradizioni di famiglia. A 21 anni egli stesso infatti si descriverà come un ufficiale che ogni tanto si diletta a suonare il piano o ascoltare la musica. Aveva quasi 30 anni quando si mise a studiare con grande zelo la guida allo studio pratico dell'armonia di Tchaikovsky e i classici trattati di contrappunto di Cherubini e Bellerman, imponendosi così di comporre decine e decine di fughe come esercizio. Intanto però, nominato ispettore delle bande musicali della flotta del Mar Nero, iniziò a studiare sul campo la tecnica degli strumenti a fiato, scoprendone tutte le possibilità più nascoste. Ecco così che questo semidilettante si trasformò in uno dei musicisti tecnicamente più agguerriti della sua epoca, capace di veri e propri virtuosismi nel campo dell'armonia e dell'orchestrazione. E lo scrigno più prezioso delle sue gemme d'armonia e d'orchestrazione è proprio la Scheherazade opera 35, composta nel 1888 e presentata in pubblico il 9 novembre o 28 ottobre secondo il vecchio calendario di quello stesso anno, diretta dall'autore. Vorrei ricordare un'ultima cosa interessante. Definita suite, questa partitura può essere considerata piuttosto un poema sinfonico, in quanto è la trasposizione musicale di un'opera letteraria e i suoi quattro movimenti hanno titoli descrittivi, riferiti appunto alle Mille e una Notte. Ma più che raccontare alcuni episodi della sterminata raccolta di fiabe arabe, questa musica vuole renderne l'atmosfera complessiva, multicolore, fantastica. Inizialmente Korsakov voleva dare titoli puramente musicali ai quattro movimenti, chiamandoli preludio, ballata, adagio e finale, e nella sua autobiografia scrisse: "Invano si cercherebbero nella mia suite dei motivi conduttori collegati a idee poetiche o immagini precise. Al contrario, nella maggioranza dei casi, tutti questi apparenti motivi conduttori non sono che materiali puramente musicali, utili allo sviluppo sinfonico." Si tratta di una struttura musicale libera e rapsodica, basata non sulla tecnica di sviluppo tematico tradizionale, ma sulla ripetizione variata di brevi motivi. È una musica caratterizzata da trasparenza e purezza davvero assolute, da eleganza e perfezione immacolate, cui contribuisce anche l'assenza di passioni troppo accese. A questo punto direi di passare all'ascolto di Sherazade, opera 35, suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov, nei tempi Il mare e la nave di Sinbad, Il racconto del principe Kalender, Il giovane principe e la giovane principessa, Festa a Baghdad. L'esecuzione è quella dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

0: E con l'ascolto della suite sinfonica Shirazad, opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov, che abbiamo ascoltato nei tempi Il mare e la nave di Sinbad, Il racconto del principe Kalender, Il giovane principe e la giovane principessa e Festa a Baghdad, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con le composizioni per grande organico. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 14 di domenica 31 maggio, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, l'appello di Leone XIV al termine dell'Angelus, Dio orienti le decisioni dei leader verso una pace giusta e duratura. E il Papa nella preghiera mariana domenicale sottolinea divisioni, polarizzazioni e disprezzo delle diversità portano distruzione. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa nell'ultimo giorno di maggio ha ricordato la preghiera incessante di tutta la Chiesa a Maria perché implori il dono della pace al Signore. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario. Come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la Divina Sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
3: Dopo il rosario per la pace di ieri sera dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, insieme a più di 100.000 persone collegate a 200 santuari mariani del mondo, Leone XIV rinnova la preghiera a Maria con l'Angelus domenicale e ricorda che oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo, che promuove l'utilizzo delle cure palliative dicendosi vicino ai malati e a chi se ne prende cura.
2: Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
1: E all'Angelus di oggi Leone si è soffermato sul mistero di Dio Trinità, che rimanda a una comunione dinamica, inesauribile e feconda. L'unità creata dallo Spirito è il contrario della divisione che porta alla distruzione. Sentiamo Antonella Palermo.
4: La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Così Leone spiega quella circolazione di amore che vivifica e lega le tre persone divine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa osserva ne è riflesso, sacramento di comunione, spazio di incontro.
2: E per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
4: Il Papa commenta il brano evangelico di Nicodemo, membro del Sinedrio, il Consiglio dei Capi di Israele, che avendo fatto esperienza dell'incontro trasformante con Gesù, si mosse all'ascolto di una nuova verità e della vera novità, così da non unirsi al coro di disprezzo e condanna verso il Messia. Leone esorta a rivivere quello stesso cammino, a fare festa. Chi infatti accoglie questo spirito, dice, si sente a casa. Chi non lo fa, invecchia presto, nel lamento. Si trova solo.
1: Lo scenario internazionale, i negoziati fra Stati Uniti e Iran per la tregua. Secondo tre funzionari della Casa Bianca, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e ha inviato di nuovo le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato di avere ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah in Libano, dove sono 13 i feriti per i raid delle ultime ore. Sul fronte ucraino, dopo l'incidente in Romania, dove è sconfinato nei giorni scorsi un drone, in un primo momento identificato come di matrice russa non confermata, Mosca accusa Kiev di aver colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Le forze armate ucraine hanno smentito, sostenendo che la Russia continua a utilizzare la centrale come strumento di ricatto nucleare e di provocazione informativa. E dagli Stati Uniti giunge la tragica notizia di un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento chimico che produce carta nello stato occidentale di Washington. La rottura di un serbatoio da 3,4 milioni di litri contenente una sostanza altamente caustica ha ucciso 11 lavoratori. È tutto per oggi da Gabriele Di Domenico in regia e Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di una buona domenica.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine reddite.
1: Literas encyclicas magnifica humanitas Leo Quartus decimus ipse ostendit, potsquam aliteris rerum novarum editis centum triginta quinque transierunt ani, cum per as ecclesiae doctrina socialis preberetur intelligentiae artificialis tempore. Arcegondurfi ex auctoritatibus querit sumus pontifex ut subveniant atque operandent at gazam reficiendam ubi cives vardi passiuntur. Ex sunt eius verba ad diurnarios. Salutem plurimam omnibus vobis nuncius latinos auscortantibus, ex corde dicit Xaverius Sartre. Die lune primas litteras enciclicas ostendit ipse sumus pontifex, quod numquam ante a factum est. Iuxta eum internationales theologi aderant atque arte technologie periti, inter quos anthropic, unt aiunt conditor annumeratur. Hoc documentum, quod per quinque capita evolvitur, ex ac presumptione exorditur, technologiam urius esse partis. Qua propter ex bono edificemus opportet atque humani maneamus. Refert Silvia Guidi.
2: Quedam ampla crebraque tractantur, eaque ex sociali ecclesiae doctrina oriuntur, sed de technologia potissimum, intelligentia artificiali nominatim disseritur, ex quo pontifex. Ad eandem modice vigilanterque est accedendum. Offici conscientia preoculis cuiusque gradus est abenda. Eque ac politica juridicaque actio libera vigilantia institutio utensium. Intelligentia artificialis abducenda est ab armis rebusque economicis inspicientibusque. Transhumanismum ac posthumanismum qui dicuntur, quoque improbat Leo Quartus decimus, autumas limitem non esse humanum quidam delendum, at aliquid ad hominem attinentem. Ex intelligentia artificiali, due extant rationes progressus efficendi, quae hominibus ac populis inserviunt, aut indominatum inclinant. Aliis verbis aut in Babelem aut in Jerusalem vertunt. Adicit quoque pontifex ut a novis servitutibus vel a dominandi studio caveatur. Ortatur tandem ipse ad amoris cultum adipiscendum.
1: Arcegondulfi ante quam discederet die martis vesperi Leo Papa de intelligentia artificiali es locutus. Diurnaris percuntantibus dixit bella audie hoc instrumento geri, dum humane vite negreguntur, ut in Gaza et Libano usu venit. Alexander de Carolis refert.
3: De Gaze subsidiorum classicula sententiam rogatus, quam Israeliticus exercitus repressit, pontifex dixit humana iura esse servanda, ac Gaze populum iuvandum. Fedus est revocandum, per dialogum negotia sunt expedienda, prodolor subsidia aduc in Gazam non perveniunt, inquit Leo Quartus decimus, qui omnes auctoritates ortatur ut Gaze gentibus occurrant, quae mala patiuntur et ee item potius operam dent ad edificia locaque inibi restituenda. Suas postridie litteras encyclicas editas autumavit sumus pontifex bella per intelligentiam artificialem geri solere, ut fit in Libano aliisque terrarum orbis partibus nedicamus de totto minibus qui ac de causa intereunt.
1: In generale audientia die Mercuri in Petriano foro alteram catechesi margens de constitutione conciliari sacrosanctum concilium, Leo Quartus decimus planum facit, quem manmodum cultus incarnatus, sit in formis cuiusque etatis, movens evangelizationis opus. Odie ec vis est renovanda, liturgicas norma servando, neque fideles sunt perturbandi addendo, vel quedam mutando, novata ne indiscrimen adducant ecclesialem communionem, sed eandem confirment. Ec actenus, proxima hebdomada, nova narrabuntur. Valete.
0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Anima Latina, Nuncetiam in Undis, sic est Fabius Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, del latino, del greco. Se il latino fosse una lingua morta non avrebbe tutta questa voglia di conversare con noi. Benvenuti dunque, con me come sempre la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano, compagna di lavoro. Ciao Maria!
5: Bentrovato Fabio, bentrovati a tutti i radioascoltatori.
4: Maria è capace di passare con naturalezza da un frammento di mosaico a una sfumatura lessicale e oggi assieme a lei abbiamo la gioia di ospitare padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, che è scriptor dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana. Padre Antonio, ben ritrovato qui con noi in trasmissione.
6: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
4: Già coordinatore dell'ufficio e studioso di epigrafia medievale. Padre Antonio, riesce ancora, diciamo, lei non è più un giovinetto, però riesce ancora a fare qualche passeggiata, a scovare qualche epigrafe o alla ricerca di qualche iscrizione?
6: Ma qui no. Ormai le iscrizioni le ho un po' lasciate, adesso mi occupo di altre ricerche.
4: Ricerche più in biblioteca?
6: Sì, ho un archivio vaticano.
4: Sta facendo una ricerca particolare, può anticiparci qualcosa, no?
6: Una ricerca particolare per una rivista. Noi abbiamo nelle Marche una rivista che si chiama Studi a Picena e vorrei fare un articolo per questa rivista. In particolare adesso mi occupo dei vicariati. Vicariatus. Diciamo la fine del 300, l'inizio del 400, era un possedimento che veniva dato ad un personaggio di rilievo dal Papa. Precedentemente forse questo signore già aveva quel territorio, però c'era la conferma
4: ufficiale
6: da parte del Papa con l'obbligo di pagare un censo annuo, sempre nella festa dei Santi Pietro e Paolo. E questo veniva nominato vicarius in temporalibus, quindi si occupava delle cose temporali, non quelle spirituali in sostanza.
4: E quindi doveva pagare una sorta di affitto,
6: il però, dominio.
4: Però tutti i frutti di quel territorio andavano a lui ovviamente.
6: A lui e naturalmente poi il Papa raccomandava che doveva trattare bene la gente eccetera eccetera. Adesso mi sto occupando di un territorio marchigiano che si chiama Cingoli.
4: A cui lei è legato per la sua biografia?
6: Sì, perché lì ho fatto anche il seminario.
4: Va bene, poi ci dirà qualcosa di più quando questo studio va avanti. Adesso torniamo ai post di Papa Leone in lingua latina che troviamo sull'account x@pontifex_ln e ne abbiamo scelto uno per iniziare la trasmissione, da tradurre dal latino all'italiano, uno del 30 aprile 2026.
5: Oremus omnes ut unus quisque a magnis effectoribus usque ad parvo semptores enitatur vitare cibi dissipationem et quisque accedere possit ad sana alimenta.
4: E questo è un post di Papa Leone che porta l'hashtag click2pray_it. Perché? Perché è un passaggio del video sulle intenzioni di preghiera per il mese di maggio dedicato al tema per un'alimentazione di tutti, diffuso in quella data il 30 aprile attraverso la consueta campagna multimediale Prega con il Papa, promossa dalla sua rete mondiale di preghiera in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Il Papa in questo caso ci invita a pregare affinché dai grandi produttori ai piccoli consumatori ci si impegni a evitare gli sprechi. Quindi a magnis effectoribus usque ad parvos
6: semptores,
4: Che significa? Initatur, vitare, cibi, dissipazione, cioè...
6: Questo termine mtores lo sostituirei con consumptores.
4: Ah, piccoli consumatori.
6: Mtores sono i compratori.
4: Invece per lei è meglio consumptores, cioè i piccoli consumatori. Initatur, vitare, cibi, dissipazione, cioè si impegnino a evitare lo spreco del cibo. Et quisque accedere possit ad sana alimenta.
6: Questo et forse sarebbe meglio ut, affinché ciascuno possa accedere a sani alimenti.
4: Un'alimentazione di qualità si può tradurre. Maria.
5: E poi mi chiedevo, perché lo spreco alimentare è sprecare gli alimenti, ma sana alimenta è mangiare sano. Quindi forse l'appello... Non so, questa parola poteva essere anche riferita, non so, alle mistificazioni, ai cibi pieni di pesticidi che comunque creano a parte che rovinano anche l'ecosistema, la natura, creano un cibo non sano. Oppure sono due argomenti diversi, uno è lo spreco e l'altro l'accesso ai sani alimenti.
4: Forse sono due argomenti diversi, sì, credo di sì, sì. In questo caso, sì, sì. Quindi un appello affinché si evitino gli sprechi e perché ognuno possa accedere ad un cibo di qualità, come dicevi te, non contaminato magari. Comunque abbastanza semplice, no, la traduzione?
6: Sì.
4: Non ci sono neanche termini particolari. Allora, andiamo dalle intenzioni di preghiera del Papa, passiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi. E qui Maria ci fa sognare, ci porta nel mondo del cinema per antonomasia, cioè negli Stati Uniti a Hollywood. Ed è curiosa questa traduzione, perché molte volte noi per dire qualcosa di particolarmente spettacolare o sfarzoso, diciamo, come dire, uno scenario hollywoodiano. Come tradurre in latino questo aggettivo?
5: E scopriamo anche che cosa significa in origine Hollywood. Silva crifoliensis, oppure appunto che deriva da holly acrifolium e wood silva.
4: Le va bene questa traduzione, Padre Antonio?
6: Sì, queste sono le traduzioni che a volte si fanno, come anche queste per le diocesi. A volte si analizzava il termine, si vedeva il significato e poi da quel significato si traeva il termine latino.
4: Perché acrifolium cosa
6: oggi
4: significherebbe in latino?
6: Si tende più a lasciare il termine com'è.
4: Ma acrifolium che significa in latino?
6: Acrifolio, non so, un termine...
5: Un bosco di agrifogli.
4: E quindi acrifolium perché è la traduzione dall'inglese holly, che significa proprio agrifoglio. Quindi Hollywood era il luogo, il bosco degli agrifogli.
6: Sì.
4: Che è bello. Un'immagine molto più bucolica rispetto a quella...
5: A quello che è diventato.
4: Esatto, l'industria del cinema.
6: Ma oggi si potrebbe dire, come anche tante volte troviamo termini, diciamo, geografici di questo tipo, hollywoodianus si potrebbe anche dire.
4: Va bene, allora... Dal mondo del cinema passiamo al mondo della Chiesa. Come sempre abbiamo il nostro gergo ecclesiale e qui Maria ci propone due parole latine che formano un'espressione che viene dalla Vulgata.
5: Verbum abbreviatum.
4: Dunque, un'espressione che riprende un passo del libro di Isaia. Dio compie, abbrevia la parola sulla terra. Quindi un'espressione teologica, Padre Antonio, riferita a Cristo, il figlio di Dio fatto uomo.
6: Sì, questo termine è usato, sì, nel senso di contrarre, in poche parole, diciamo, questo aspetto teologico.
5: Bernardo di Chiaravalle lo usa per descrivere il verbo che riempie il cielo e la terra, ma si fa piccolo. Quindi Cristo come verbo compendioso. Dio che ha riassunto in Gesù la pienezza della sua parola.
4: E appunto in linguaggio francescano si dice che San Francesco e i frati minori erano chiamati a annunciare il verbum abbreviatum attraverso uno stile di minorezza, facendosi piccoli come il verbo incarnato. Bello bella questa espressione verbum abbreviatum, ci ricorda il logos, no? La parola, in principio era il verbo, l'incipit giovanneo. Ma andiamo ai proverbi e i modi di dire. E qui Maria ha trovato un'espressione latina che traduce un'espressione italiana molto nota quando diciamo che una persona dalla gloria finisce un po' nel dimenticatoio, o peggio si dice sei passato dalle stelle alle stalle. E il latino?
5: Ex summis ad infima, oppure de cielo in cenum.
4: E qui c'è più l'alliterazione più carina, no? De cielo in cenum. E cenum cosa significa?
5: Fango.
4: Quindi dal cielo al fango?
6: Sì.
4: Quindi è proprio la caduta verticale, insomma. Sì. Conosceva questa espressione, padre Antonio?
6: Sì, era piuttosto nota, insomma.
5: Sì, in Tertulliano, per esempio.
4: E qui grammaticalmente abbiamo de cielo in cenum.
6: Sì, significa derivazione.
4: Dal cielo.
6: Poi in, verso.
4: Accusativo. Cenum, nel fango, insomma.
5: Ed è sì, ma in pratica indica la volubilità della fortuna. Fortuna e volubilitas. Oggi sei in cielo e domani cadi rovinosamente nel fango.
4: Quindi un invito anche all'umiltà.
5: Certo.
4: Grazie padre Antonio per essere stato con noi. Ci ritroviamo nella prossima puntata di Anima Latina. Buon proseguimento.
6: Grazie agli spettatori.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo di nuovo con noi da Montepulciano la professoressa Sonia Casini. Ben trovata, professoressa.
1: Salve, ben trovati voi, grazie per questa opportunità.
0: La professoressa Sonia Casini è docente animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano in provincia di Siena. È stata già ospite della nostra trasmissione l'anno scorso e ci ha presentato un'iniziativa originale, capace di coniugare passato e presente. Parliamo del videogioco storico in latino Umbrici Ludus. Professoressa, ma di che cosa si tratta?
1: Allora, Umbricius è un ceramista vissuto in Etruria, in Valdichiana, quindi tra Torita di Siena e Montepulciano, e aveva una fornace, un'attività in cui produceva ceramica sigillata, fine d'ammenza, detta ceramica retina e laterizi. Il gioco parla della sua storia costruita dai ragazzi, perché di lui sappiamo soltanto il nome, la diffusione del suo prodotto, ma niente più. Quindi l'abbiamo fatto rivivere attraverso una scrittura creativa.
0: Sì. Dopo la fase di sviluppo di questo videogioco storico, che effetto fa oggi vedere Umbrici Ludus completato?
1: È sicuramente una grande soddisfazione, mista anche un po' a incredulità, perché quando abbiamo iniziato non avevamo un'idea così ambiziosa. Lo è diventata nel tempo, anche grazie alla partecipazione e al coinvolgimento degli studenti. Quindi vedere oggi il progetto arrivare a una forma compiuta significa aver raggiunto un traguardo che sembrava non arrivare mai. Però ecco, questo per noi è motivo ovviamente di compiacimento, non c'è dubbio, ma anche perché c'è la consapevolezza che abbiamo costruito non solo un gioco, ma un percorso educativo fatto di persone, quindi ricerca, confronto, relazioni, insomma.
0: Ma io spero poi che ne facciate altri, poi un videogioco anche degli sviluppi, no? Arrivati a un certo livello si può andare avanti, quindi c'è tanto da fare.
1: Sì, certamente, noi abbiamo pensato a un progetto di questo tipo anche nel tempo, perché abbiamo iniziato proprio da zero con la formazione dei ragazzi e poi piano piano ci siamo un po', ecco, incanalati in un lavoro che era molto complesso, e chissà che non ci sia anche una prosecuzione. Prima però godiamoci il risultato,
0: certo.
1: Intanto.
0: Professore, se i personaggi parlano in latino, dopo il lavoro concreto sui dialoghi e sul doppiaggio, che rapporto hanno sviluppato i ragazzi con la lingua latina attraverso questo gioco, costruendo questo gioco?
1: Ecco, per molti il latino, per molti studenti il latino è inizialmente una lingua che si incontra soprattutto nei testi, negli esercizi di traduzione. Ecco, lavorare ai dialoghi del gioco ha permesso ai ragazzi di considerare il latino come una lingua viva, insomma, dal punto di vista comunicativo, cioè quindi uno strumento per esprimere anche emozioni, intenzioni, relazioni tra i personaggi. Quindi questo ha favorito sicuramente una comprensione più autentica di quelle strutture linguistiche di acquisizione scolastica e anche della cultura, insomma, che la lingua esprime. Io mi sono resa conto, ecco, che con questo progetto ancora di più il latino, insomma, è una straordinaria macchina del tempo che permette di entrare proprio negli anfratti della nostra civiltà, che per gli studenti sarebbero molto distanti e quindi anche sconosciuti, direi.
0: Gli studenti hanno dato direttamente voce ai personaggi del gioco. Che tipo di esperienza è stata per loro passare dal latino studiato sui testi a un latino pronunciato dentro una scena narrativa?
1: Sì. Questo è un aspetto, è stato uno degli aspetti, direi, coinvolgenti, ma anche forse più difficili, perché pronunciare il latino all'interno di una situazione narrativa ha richiesto anche di fare conti con la pronuncia, l'interpretazione delle battute, la comprensione del tono, anche quindi il contesto. Non è facile per loro. Quindi la lingua un po' è uscita dalla dimensione esclusivamente scolastica, è diventata parte di una storia, per cui gli studenti hanno scoperto, direi, aspetti del latino che difficilmente emergono durante una lezione normale, chiamiamola così. Credo infatti che il latino abbia bisogno di essere modellato sull'esperienza, cioè di essere anche esperito, insomma, non solo nei temi, ma proprio nel sermo, perché no? Anche le lingue antiche sono lingue e quindi hanno bisogno di input che poi si trovano sì nella lettura, nella traduzione, anche quella che non torna, no? E ci fa arrabbiare, ma anche nell'innamorarsi di belle storie, come probabilmente è quella che hanno scritto proprio gli studenti, quella di Umbricio.
0: Il progetto unisce latino e nuove tecnologie. In questi anni di lavoro, quali risultati avete potuto apprezzare dal punto di vista dell'apprendimento proprio in quest'unione?
1: Allora, gli studenti hanno sviluppato competenze disciplinari, naturalmente, ma anche capacità trasversali, cioè lavoro di gruppo, problem solving, gestione di progetti complessi, comunicazione e naturalmente l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Pensiamo che sono state almeno 130 ore le ore di formazione pomeridiane. In questo naturalmente è stato fondamentale la sinergia tra Licei Poliziani, Fondazione Franchi, Italia 3D Academy, che si è occupata proprio della formazione degli studenti e dello sviluppo del gioco. Quindi gli studenti hanno sperimentato, direi, un approccio alla conoscenza basato sulla ricerca, sulla produzione dei contenuti, diventando protagonisti attivi del proprio apprendimento, e quindi questo vale per aumentare la motivazione, il senso di responsabilità nei confronti del lavoro

0: e speranza. E allora questo pensiero si lega profondamente al secondo tema della nostra puntata. Ascolteremo quindi una intervista a Don Luigi De Blasi che ripercorre la vocazione e il carisma del beato Luigi Novarese, un uomo che ha saputo vedere nella sofferenza non una condanna ma una missione. Monsignor Novarese ci ha insegnato che anche la fragilità può diventare luogo di apostolato, occasione per testimoniare che Dio continua ad abitare la vita dell'uomo proprio nei momenti più difficili. E per accompagnarci in questa riflessione ci avverremo come sempre della sensibilità e della professionalità dei nostri due speaker e amici Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. Durante la puntata ascolteremo anche due canzoni che dialogano profondamente con questi temi. La prima si intitola Siamo dove stiamo e ci ricorda come ciascuno di noi sia chiamato ad essere testimone della propria fede e apostolo della sofferenza proprio nel luogo in cui vive, nelle proprie fragilità e nelle quotidianità di ogni giorno. L'altra si intitola Madre accanto a te, dedicata a Maria, il cui testo è stato tratto proprio da una preghiera scritta da Monsignor Luigi Novarese, quasi a chiudere idealmente questo mese mariano sotto la protezione della Madre di Dio. E come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro incontro ascoltando per sempre con noi il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora restate con noi, fermate per un momento il rumore delle giornate, proviamo insieme ad ascoltare con il cuore, perché certe parole, quando nascono dalla fede, dalla sofferenza e dalla speranza, non passano soltanto nelle orecchie, ma possono davvero lasciare una traccia dentro la vita di ciascuno di noi. La sofferenza come missione, il dono del carisma di Novarese. Dalla scoperta dei silenziosi operai della croce negli anni del seminario all'incontro personale con il fondatore, Don Luigi De Blasi ripercorre in questa intervista una storia di vocazione, apostolato e formazione sacerdotale nel segno della spiritualità del dolore redentivo. Le domande le farà la nostra speaker Alessandra Petitta e le risposte di Don Luigi De Blasi saranno di Gian Berardino Carlucci.
1: 75 anni dalla fondazione dei Silenziosi Operai della Croce. Come è venuto a contatto con l'opera nata dal Beato Novarese?
2: Ho conosciuto i Silenziosi e la Lega Sacerdotale Mariana nel tempo della mia formazione seminaristica, nel Pontificio Seminario Regionale di Benevento, mediante il padre spirituale Monsignor Francesco Zerrillo. Da diacono, era il 1964, mi portò con sé a Valleluogo e incontrai sorella Angela Negri e la comunità. Mi affascinò la loro accoglienza e percepii subito lo spirito del carisma per la valorizzazione della sofferenza. Ho alimentato questa attenzione con il CVS di Benevento, quando allora era assistente diocesano il sacerdote Carmelo Tommaselli. Ho iniziato così a conoscere la spiritualità dell'apostolato, insieme ad altri sacerdoti.
1: Ha conosciuto il Beato Novarese?
2: Sono stato ordinato sacerdote nel 1965 e il vescovo mi ha lasciato nello stesso seminario come vicerettore. Avendo familiarizzato con la comunità di Valleluogo, ho dato come primizia il mio servizio nella predicazione a diversi corsi di esercizi spirituali del CVS. In un clima che già mi coinvolgeva per lo spirito di apostolato, incontrai personalmente Monsignor Luigi Novarese. Ricordo un pomeriggio nella saletta al quarto piano della casa di Valleluogo, quando Monsignore volle parlarmi. Fu una chiacchierata simpatica, cordiale, di maggiore conoscenza reciproca e forse anche di discernimento vocazionale.
1: Che cosa intende?
2: Ero già impegnato nel seminario a servizio della formazione dei giovani seminaristi. Monsignore, con il suo sguardo penetrante, intuì che quello era il mio servizio alla Chiesa e mi incoraggiò a restare in seminario. In me era balenata l'idea di far parte dei Silenziosi Operai della Croce e avrei potuto collaborare per approfondire e diffondere il carisma nel seminario. Ho inoltre collaborato partecipando ai diversi pellegrinaggi a Lourdes e a qualche convegno nazionale.
1: Cosa l'ha colpita del carisma e della spiritualità del nostro padre e fondatore?
2: Mi ha colpito in modo particolare la profondità del senso che dona alla persona nella sua fragilità. Il cristiano è chiamato a scoprirne la fonte di vita per sé e la missione nell'apostolato, vero soggetto di apostolato. È un vero carisma riconosciuto dalla Chiesa e dichiarato nella Salvifici Doloris.
1: Ci racconti un ricordo, un aneddoto

0: che la riguarda, inerente a alcuni figli spirituali di Novarese come Don Remigio Fusi e Don Tonino.
1: Nell'avvicinarmi ai silenziosi operai della Croce e al Centro Volontari della Sofferenza, ho conosciuto i testimoni della prima ora, profondamente legati al Beato, come Don Remigio Fusi, Don Tonino Giorgini, Don Luigino Garosio, Don Pino Osella, Don Gastone Rubin e molti altri. I ricordi sono tanti e tutti legati dalla fraternità.
0: Lei fa parte della Lega Sacerdotale Mariana. Qual è, secondo lei, l'importanza di questa associazione?
1: Fin dai primi contatti ho aderito alla Lega Sacerdotale Mariana. Da associazione di sacerdoti, di ammalati e per gli ammalati, per me è diventata attenzione di apostolato, di annuncio evangelico. Ho compreso da subito che deve entrare nella formazione integrale dei sacerdoti.
0: Che cosa dovrebbe fare oggi questa associazione per aprirsi e farsi conoscere ai sacerdoti?
1: Il carisma del Beato è dato alla Chiesa, superando così la stessa associazione. Perciò è diventato un seme di vita cristiana. Penso che noi, come associazione, dobbiamo divenire lievito di apostolato e quindi entrare nella formazione integrale dei sacerdoti con una spiritualità apostolica.
0: Quale potrebbe essere, secondo lei, la proposta formativa per i seminaristi o i sacerdoti sulle orme della spiritualità del Beato Novarese?
1: In merito alla proposta formativa per i sacerdoti, mi sembra giusto, doveroso e urgente rileggere il carisma specifico del Beato. Formulare una riflessione organica, solida, teologica, ricavandola dal pensiero del Beato, dai suoi scritti, da tanti suoi interventi. Leggere, nel dono dello Spirito, lo sviluppo dello stesso carisma che si è sperimentato tra i silenziosi, in armonia con il CVS. Ne deve così scaturire una solida teologia da offrire per la formazione a tutti, diventando un criterio di discernimento vocazionale.
0: Secondo lei quanto è importante riportare l'attenzione sulla sofferenza e la malattia nella formazione di un futuro sacerdote?
1: L'evangelizzazione è oggi la grande urgenza per la formazione del credente. Porre Cristo Gesù, crocifisso e risorto, al centro della vita del cristiano.
0: Qual è oggi l'importanza della spiritualità dei silenziosi operai della Croce?
1: La spiritualità dei silenziosi è il respiro dell'uomo di oggi. Va riletta alla luce dell'incarnazione, passione e risurrezione. Non si può fermare ad una spiritualità di categoria. È a servizio della Chiesa.
0: Quali sono, secondo lei, oggi le modalità concrete con cui possiamo vivere il carisma del Beato Novarese?
1: Ecco alcuni punti che penso possano essere proposti per possedere e lasciarsi possedere dal carisma. Partire innanzitutto da una commissione di studio per dare basi solide alla formazione, in ordine alla conoscenza del carisma. Dialogare poi con i formatori che operano nei seminari per leggere insieme una integra formazione dei candidati al sacerdozio. Entrare successivamente, gradualmente, nei seminari mediante convegni di studio, scambio di esperienze di apostolato, con un'attenzione rivolta alle varie situazioni geografiche delle zone in cui si viene ad operare, rispettando la sensibilità e la crescita delle stesse zone. Insieme possiamo vedere come operare e per la formazione e per lo stesso apostolato. Ci sarà preziosa l'azione del CVS là dove è già presente.

0: la trasformazione necessaria. Quando la sofferenza trova un senso, smette di essere peso e diventa dono.
1: Maria, che ha vissuto il dramma del Calvario con la certezza della resurrezione, ci insegna che non siamo chiamati a subire il dolore, ma a trasformarlo in un'offerta viva.
2: Sono parole del Beato Novarese che lega la Vergine Maria alla realtà della resurrezione e alla nostra capacità di dare un senso al dolore. Maria ha vissuto. La ragazza di Nazareth, che instaura con l'angelo un dialogo di ascolto, chiarimento e accettazione della volontà di Dio, a mano che cresce con il suo stesso figlio, compie tanti passaggi di maturazione dell'essere madre e credente. Da madre diventa discepola silenziosa, seguendo un figlio che parla, evangelizza, guarisce, compie segni prodigiosi, scardina credenze senza vita, fino a consegnare la sua vita sulla croce.
1: Maria ha vissuto con lui gli anni della vita silenziosa di Nazareth e poi quelli attivi della predicazione. Infine si ritrova a vivere il dramma del Calvario, ma con la certezza della resurrezione. Da dove le derivava questa certezza? Certo da una sequela attenta alle parole del figlio, non lasciandone cadere a vuoto neppure una. Per lei le parole «il figlio dell'uomo» sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. Queste parole, per lei, avevano un senso, mentre ai piedi della croce assisteva inerme a ciò che stava succedendo al figlio.
2: La certezza della resurrezione, come un seme di speranza nel cuore, le ha permesso di restare ai piedi della croce e di entrare nel paradosso cristiano e umano. Vivere il Venerdì Santo sapendo già che la pietra del sepolcro sarebbe stata arrotolata via. Pur rimanendo nel dolore, crudo e nudo, lei sapeva che ciò non poteva essere l'ultima parola, perché l'ultima parola era quella del figlio. Allora la sofferenza può essere feconda, perché il sacrificio del Calvario non è senza frutto. La certezza non è in dolore e non significa assenza di fatica. È possibile piangere, gridare e sentirsi abbandonati pur mantenendo nel profondo quella piccola fiamma accesa che dice: questo è solo l'inizio di una storia diversa.
1: Maria insegna che non siamo chiamati a subire il dolore. Questa chiamata evidenzia una grande dignità. Ci ricorda che, sebbene il dolore sia una componente inevitabile dell'esperienza umana, la passività di fronte ad esso non è un obbligo morale, né un destino. In effetti, c'è una grande differenza tra provare dolore e diventarne vittime inerti. Scegliere come rispondere è un atto supremo di libertà, è attesa attiva, come quella di Maria, che non è stata spettatrice passiva della passione. Lei sapeva che la croce era il passaggio necessario verso la Pasqua.
2: Qual è l'insegnamento della Vergine Maria? Secondo Novarese, la trasformazione del dolore in offerta viva. Compagna di viaggio di ogni credente, Maria resta ferma nella fede. Crede che il suo sì pronunciato a Nazareth e poi a Betlemme e poi tante volte fino al Calvario vince la morte. Per noi credenti questa è la trasformazione del dolore in offerta, consapevolezza di avere tra le mani qualcosa di fragile ma potente, desiderio di non lasciare che il dolore sia spazio vuoto e senza senso. Per Monsignor Novarese era di estrema importanza che un associato al CVS si impegnasse a compiere questo passaggio fondamentale, dal subire all'offrire. Spesso percepiamo il dolore come un muro che ci blocca. L'idea di un'offerta viva che lui offre suggerisce invece che quel dolore possa diventare un ponte o un dono. Perché la sofferenza senza scopo è difficile da sopportare, ma quando decidiamo di offrirla, le diamo un significato che trascende l'evento negativo.
1: Ci viene chiesta azione e non rassegnazione. Subire indica un atteggiamento statico, trasformare invece è dinamico. Ci vuole comunque un coraggio immenso, una forte volontà appunto. E non per niente parliamo di volontari della sofferenza. Per trasformare il dolore in offerta dobbiamo compiere un atto di resistenza spirituale, ma non senza dolcezza. Ancora una volta Maria insegna la via della sensibilità e della gentilezza verso se stessi e verso gli altri. Lei è la madre solidale nella prova e non dimentica che noi siamo fragili. In questo senso, la Vergine Maria insegna a far giungere in unità tutto ciò che è disperso interiormente, perché l'offerta di sé parte da un io integro e consapevole e perché si può donare davvero solo ciò che si possiede. L'offerta viva porta pace. Il sacrificio subito invece porta risentimento e stanchezza. Per questo è importante apprendere a lavorare sulla propria integrità con amore e determinazione, camminando con colei che insegna non tanto a fare cose grandi, quanto a fare spazio a Dio nella propria vita.

si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi i nostri ascolti girano attorno a un'idea molto semplice, ma allo stesso tempo centrale nella storia della musica, il canto. Non però il canto inteso in senso letterale, ma piuttosto la capacità della musica strumentale di assumere le qualità della voce umana. Quindi il respiro, la continuità della linea, la flessibilità del fraseggio, insomma l'intensità dell'espressione. Quindi il percorso oggi segue questa idea attraverso tre opere composte in un arco di tempo di poco meno di 50 anni. Partiremo dalla misura raccolta della Serenata per archi di Elgar, passeremo alla Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninoff e arriveremo al Concerto per violino di Samuel Barber. Quindi ascolteremo un progressivo ampliamento del discorso musicale, dalla sobrietà dell'orchestra per archi al dialogo tra il pianoforte e l'orchestra fino alla voce solistica del violino. E allora partiamo da Elgar, compositore britannico vissuto tra il 1857 e il 1934, che nel 1892 compone la Serenata per archi, in mi minore l'opera 20. Questa è una delle sue pagine più concise. L'opera si articola in tre movimenti, allegro piacevole, larghetto, allegretto, e già dal primo movimento viene esposto il carattere del brano. Una scrittura trasparente, basata su brevi cellule ritmiche e su un fraseggio molto naturale. Il larghetto è il centro espressivo della composizione, dove una lunga linea melodica si distende senza però nessuna enfasi, e l'allegretto finale riprende il tono iniziale, però con una leggerezza ancora più evidente. Ascoltiamo allora la Serenata per archi in mi minore, l'opera 20 di Elgar, nell'esecuzione della Orpheus Chamber Orchestra, che suona senza direttore, quindi secondo un principio di responsabilità condivisa, che è particolarmente adatto a questa musica.

Abbiamo ascoltato la Serenata per archi di Elgar nell'esecuzione della Orpheus Chamber Orchestra, che ha suonato senza direttore. Ora, dopo Elgar, come dicevamo, il canto non scompare, però cambia prospettiva. La linea melodica della Serenata era affidata a un corpo sonoro omogeneo. Ora invece viene sottoposta a una continua trasformazione. Stiamo parlando della Rapsodia su un tema di Paganini di Sergei Rachmaninoff, che non usa una forma tripartita come la Serenata di Elgar, ma costruisce una successione di variazioni, cioè di momenti in cui si tratta il tema in maniera diversa. Però in tutto il percorso c'è ancora una forte tensione cantabile. Rachmaninoff, che è nato nel 1873 e è morto nel 1943, scrive questo pezzo nel 1934, durante il suo esilio americano. Il compositore è notissimo, era russo, ma è fuggito e ha trovato riparo negli Stati Uniti, dove è morto a Beverly Hills. Quest'opera consiste in 24 variazioni. E sono tutte basate sul celebre tema del 24esimo capriccio per violino solo di Niccolò Paganini. Queste variazioni sono eseguite senza soluzione di continuità e quindi formano una struttura unitaria. Accanto al tema di Paganini compare più volte il Dies Irae, l'antica melodia gregoriana che Rachmaninoff utilizza in numerose composizioni. Il momento più celebre di questo lavoro è la 18esima variazione, un andante cantabile, dove il tema viene rovesciato e trasformato in una delle melodie più riconoscibili del Novecento. Ascoltiamo allora la Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 di Sergei Rachmaninoff, con Werner Haas al pianoforte e l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, diretta da Eliao Imbal.

Abbiamo ascoltato la Rapsodia su un tema di Paganini, l'opera 43 di Rachmaninoff. Al pianoforte c'era Werner Haas, l'orchestra sinfonica della radio di Francoforte era diretta da Eliao Imbal. Abbiamo visto come in Rachmaninoff la melodia raggiunge una dimensione ampia, molto contrastata. Nel brano che segue, invece,

andante, presto in moto perpetuo. E qui nel primo movimento il violino espone una linea ampia, molto cantabile, che è sostenuta da un'orchestrazione sobria, molto attenta al colore. L'andante costituisce il centro lirico dell'opera e qui il solista sviluppa un canto continuo di grande concentrazione espressiva. Ma poi arriva il finale, arriva proprio a rompere improvvisamente questo equilibrio con un moto perpetuo di note rapidissime. E qui il virtuosismo diventa l'elemento strutturale. Per fortuna noi lo ascoltiamo da un solista d'eccezione come Isaac Stern, accompagnato, se così si può dire, dalla New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.

0: Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra, l'opera 14 di Barber, nell'esecuzione di Isaac Stern come solista e della New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein. Il percorso che abbiamo fatto, quindi, ha mostrato tre modi diversi di concepire la cantabilità strumentale. In Elgar, nella sua Serenata per archi, il canto nasce dall'equilibrio interno all'orchestra d'archi, appunto. In Rachmaninoff, nella sua Rapsodia su un tema di Paganini, tutto si sviluppa attraverso la trasformazione continua del materiale tematico. Nel concerto per violino di Samuel Barber, invece, ci siamo concentrati sulla voce individuale del violino, che ha unito il lirismo al virtuosismo. Tre opere molto diverse per contesto storico e anche per linguaggio, ma accomunate dalla convinzione che la musica, anche senza parole, può conservare la qualità più immediata e universale della voce umana, il canto. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che vogliamo aprire con la notizia di una nomina, quella di Monsignor Benoni Ambarus a presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute. Lo ha eletto l'Assemblea Generale della CEI lo scorso martedì e, come previsto dallo Statuto di Caritas, Monsignor Ambarus diventa così anche il presidente di Caritas Italiana. Si tratta di una nomina che ci è molto cara, ricordiamo infatti quando Sua Eccellenza era vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e con la delega diocesana per l'ambito della diaconia della carità quanto ha fatto per il mondo del carcere. A lui vanno le migliori felicitazioni dei Cellanti per questo nuovo incarico che siamo sicuri saprà svolgere con la consueta sensibilità e il suo noto spirito di servizio. Ora invece parliamo di numeri, perché è stato pubblicato il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione in Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso, negli istituti di pena del nostro paese sono detenute 64.436 persone a fronte dei 46.318 posti disponibili, con un tasso di affollamento medio pari al 139.1%. Tra la popolazione detenuta solo il 4.4% è costituito da donne, circa 2.844, mentre 20.307 sono stranieri. Nell'ultimo anno l'incremento dei ristretti è stato di 1.991 persone, nell'ultimo mese di ben 439. Il collega Alessandro Guarasci ne ha parlato con Alessio Scandurra, tra i coordinatori dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione degli adulti di Antigone.
2: I numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Non si vedono misure mirate a contenere questa crescita. L'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, non residuano più spazi per le attività, ogni angolino è stato riconvertito a spazio detentivo. È una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora, quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, alla vita libera.
3: E tutto questo ha dei riflessi pesanti, perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria.
2: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti gli altri corpi di polizia. I suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni, è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. La popolazione detenuta è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. Ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora.
3: La questione potrebbe essere risolta in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali. Fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza?
2: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale. Oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
3: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano. Cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
2: Il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale, e il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente, il luogo delle persone verso i quali l'investimento viene meno. Questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, 1, 2, 3, 4, 5. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte. volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più. A lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla, e quindi la gente finisce per tornarci.
3: Quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere?
2: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe, sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona, e i grandi numeri sono le rapine, gli spacci, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
1: E voltiamo pagina, pochi giorni dalla festa di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, parliamo di una nuova iniziativa che ha preso vita proprio nella parrocchia modenese dedicata alla memoria della religiosa agostiniana. Qui è stato inaugurato un nuovo spazio cucina pensato per essere un luogo di incontro tra la comunità esterna e quella ristretta che vive nella casa circondariale di Sant'Anna, il carcere della città, dove la Caritas è attiva da tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Fuori le Mura, sostenuto dal bando Persona della Fondazione di Modena e con il coordinamento Terzo Settore. Nella nostra intervista doppia, Suor Maria Bottura, direttrice di Caritas Modena, e Massimiliano Ferrarini, referente carcere e giustizia riparativa della Caritas diocesana, ci spiegano in che cosa consiste questo progetto.
4: Si inserisce dentro la scia di una serie di altre progettualità che Caritas Diocesana di Modena ha messo in campo a fronte di una grande ferita che ha colpito la casa circondariale di Modena, la strage principale repubblicana di detenuti dentro le carceri. Quando è avvenuta la rivolta, le cui indagini non sono ancora concluse, proprio nel periodo del Covid. Questo evento ha sicuramente segnato tutta la casa circondariale, ma anche il personale. A fronte di questo, Caritas ha mostrato una maggiore prossimità. Il progetto è andato a sviluppare anche misure alternative al carcere che permette ai detenuti in ex articolo 21 e anche in misure di affidamento di partecipare ad attività più svariate.
1: Ci troviamo in un contesto che ha dato i natali a buona parte della cucina italiana, per questo il mangiar bene avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo spazio dove si potranno degustare anche i prodotti in carcere della cooperativa Ortè.
4: La cooperativa Ortè ha un progetto finanziato dal Fondo 8 per 1000 e che abbiamo chiamato Segni Tangibili di Speranza. Il laboratorio gastronomico dà lavoro ai detenuti all'interno, aiuta a contrastare la recidiva. Anche queste iniziative vogliono favorire anche l'inclusione lavorativa post-detentiva e anche di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità del territorio, quindi sia anche attraverso il tessuto imprenditoriale che la città conosce.
1: E poi naturalmente sarà un luogo anche di rifugio per chi magari è arrivato al fine pena, non ha nessuno né un luogo dove andare. Quindi sarà anche un modo per combattere la recidiva?
4: Lo dicono anche i dati del CNEL, che le persone che sono dentro percorsi di reinserimento lavorativo hanno un tasso di recidiva solo del 2%, mentre chi rimane inattivo in carcere, una volta uscito senza opportunità, ha una recidiva di oltre il 68%. Questo è già un dato che aiuta a comprendere l'estrema efficacia non solo di dare lavoro, ma di creare proprio un lavoro di filiera. Per questo motivo Caritas coordina un tavolo del terzo settore e del volontariato. Oltre 300 volontari sono impiegati dentro l'istituto, dare loro la possibilità di parlarsi, di poter costruire dei progetti che siano dei progetti integrati, costruiti attorno alle esigenze delle persone.
1: Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas di Modena, il carcere di Sant'Anna, come molti in Italia, soffre il dramma del sovraffollamento che qui si attesta al 150%. Inoltre ha conosciuto anche la piaga dei suicidi, l'ultimo non molto tempo fa. Questa nuova iniziativa allora nasce anche per questo, per essere un serbatoio di idee a servizio della persona nella sua integrità?
5: Questo è anche un obiettivo della Caritas e di tutti i suoi progetti, che sono finalizzati non tanto all'assistenza quanto alla vicinanza con le persone, al sostegno dell'inclusione, della dignità delle persone. Questo progetto è pensato tutta la possibilità anche di organizzare incontri per gruppi parrocchiali dove portare a conoscenza di tutti i progetti che vengono fatti sul carcere, condividere e dare spazio anche per nuove idee. idee.
1: Il vicario generale, quando all'inaugurazione ha benedetto questi spazi, ha detto che serviranno a ritrovarsi come persone e non come individui, a non temere l'altro, anzi ad accoglierlo.
5: L'idea che sta alla base è quella che siamo persone nella misura in cui sappiamo stare in relazione con gli altri e accogliere nella reciproca ricchezza e diversità. Uno spazio in cui ritrovarsi, torno al tema del cibo, che è molto inclusivo ed è molto socializzante. Uno spazio di questo tipo ci aiuta a riconoscere la ricchezza di ciascuno, a ritrovarci, dialogare, creare una rete di relazioni che poi diventa l'effettivo sostegno delle persone per quelle che stanno facendo l'esperienza del carcere, uscire e avere una rete, anche la comunità che si trova ad accogliere, ad essere una comunità più ricca. Cosa fai?
1: E ci spostiamo a Milano. Quotidianità, costanza, rispetto delle regole e degli orari, questo e molto altro compone la cultura del lavoro e della legalità che deve essere portata anche in carcere. Questa è l'ambizione di molte realtà presenti negli istituti di pena italiani e il sogno che 22 anni fa ha portato la cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola nella casa di reclusione di Milano Bollate. La cooperativa ha iniziato con l'attività di catering, poi ha promosso l'apertura di una scuola alberghiera dentro, che ogni anno sforna detenuti con il diploma di maturità e l'abilitazione ad esercitare la professione di cuochi o camerieri. Molti anche i contratti di lavoro che si sono riusciti a stipulare per i ristretti e che sono la cosa più importante, come sottolinea la presidente Silvia Polleri, perché non solo quando un detenuto lavora si rende indipendente, può mantenere una famiglia e non torna più a delinquere, ma anche perché

0: legalità per molti è qualcosa davvero di nuovo.
1: Uno dei progetti in carcere a cui tenete di più è il bar, concepito per addolcire e rivestire di normalità il delicato momento dell'incontro del detenuto con la famiglia che arriva in visita. Per questo vi siete anche inventati un complicato sistema di pagamento, ce lo spiega?
0: Molti clienti mi domandavano: ma si può venire anche noi a consumare? No, è proprio il momento dell'incontro tra i parenti e i detenuti, non è neppure consentito al detenuto gestire fisicamente del denaro reale, ha un suo conto corrente interno al carcere per cui può disporre del denaro controllato nel suo consumo dalla direzione. Noi abbiamo dovuto inventarci un meccanismo di essere prepagate che un detenuto può acquistare con un importo massimo non più di 20 euro ogni volta. Vengono al nostro, mi piace chiamarlo ciringhito, si diffalca l'importo del gelato, della pizzetta.
1: La cooperativa internamente produce pizze e pasticcini che i detenuti possono acquistare insieme e anche da consumare in cella, e questa piccola iniziativa si è dimostrata importante per incentivare momenti di convivialità.
0: I dolci per addolcire la convivialità e la pizza per aumentare la capacità di stare insieme. C'era stato richiesto all'inizio dalla direzione ed è molto bello, io dico che abbiamo i nostri Pony Express che non con la motoretta ma con dei carrelli portano pizza e pasticcini, una pizza alla cella numero 13, ecco.
1: Nel 2015 avete avuto il coraggio di aprire In Galera, il primo ristorante interno a una struttura detentiva in cui sono passate oltre 100.000 persone e che costituisce un messaggio vivente che un carcere diverso è possibile.
0: È uno strumento potentissimo perché abbiamo ribaltato l'immaginario collettivo, che abbiamo detto noi alla società esterna: non veniamo noi da te come facciamo usualmente col catering, chiediamo a te società esterna di entrare in prigione, capire che la persona reclusa è una persona che può svolgere un servizio molto qualificato, è un biglietto da visita per ogni nostro dipendente, gli consolida un curriculum lavorativo, il carcere te lo porta via.
1: Sogni o progetti per il futuro? ABC La Sapienza in Tavola ne ha ancora qualcuno?
0: Il progetto più grosso che abbiamo messo in atto è stato di consentire a chi arriva a fine pena di continuare a lavorare con noi. Il 18 di aprile uscivamo a fare un catering per un matrimonio e io avevo con me un signore, un quarantenne, che per la prima volta dopo 10 anni usciva. Avvertivo il suo respiro, capivo che lui per 10 anni aveva visto solo il muro alto 6 metri del carcere. E lo vedevo come girava la testa guardandosi intorno. Non è riuscito a mangiare quel giorno, aveva lo stomaco chiuso. Riuscire a rivedere i colori della vita e del mondo, questo per noi cooperativa è uno dei premi più grandi. A loro sta riuscire a mantenere questo premio.
1: E cambiamo argomento. Usare l'arte e la cultura come strumenti di inclusione. Così nasce nel territorio di Bergamo Unlock, Evasioni Artistiche, un festival sul carcere ma anche con il carcere per il carcere, perché viene dall'incontro fecondo di varie realtà del terzo settore attive nella bergamasca, appunto, precisamente oltre 24, che quotidianamente lavorano accanto alle persone detenute. Dal 3 al 6 giugno, dunque, sono in programma 4 giorni di eventi che si divideranno tra lo spazio d'aste a Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete a Torre Boldone. Carla Coletti, direttrice artistica di Unlock, ci racconta come e quando è nata l'idea di questa kermesse.
2: L'idea nasce grazie a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, nel 2023. Poter costruire un momento pubblico che raccontasse i temi legati al carcere, non solo la reclusione ma anche i diritti umani, la giustizia, portar fuori e creare allo stesso tempo un ponte tra il dentro e il fuori. Nel 23 nasce questa idea. La cosa meravigliosa è che negli anni il partenariato continua ad ampliarsi.
1: Avete deciso di aprire l'edizione 2026 di Unlock con un convegno dedicato al lavoro che lo inquadra come prima leva del reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale. A che punto siamo su questo argomento? La bilancia pende dalla parte delle cooperative sociali o delle aziende private?

0: Offriamo con questo festival sul lavoro proprio perché è un'urgenza. Oggi tantissime persone ristrette potrebbero uscire se avessero un lavoro e il territorio fa ancora fatica a concedere possibilità. Abbiamo appunto deciso di partire con questo convegno sottolineando l'importanza del lavoro perché è molto a carico delle cooperative. Abbiamo bisogno invece delle aziende, abbiamo bisogno del profit che si apra a questo nuovo target lavorativo. Anche perché esistono parecchi sgravi fiscali ma anche accompagnamenti per questo inserimento, sia la persona che viene formata e poi inserita nel mondo lavorativo sia all'azienda vera e propria che accoglie.
1: Nel programma anche una cena di gala per 400 commensali preparata con prodotti dell'economia carceraria provenienti non solo dagli istituti del territorio ma anche da altre carceri italiane. Che mercato ha l'economia carceraria nel vostro territorio? È conosciuta? Successo?
0: Per fortuna sì, perché il carcere di Bergamo ha un forno al proprio interno, distribuisce in tutta la città e in provincia dei prodotti di grandissima qualità. L'idea della cena è proprio per dare valore a questi prodotti, vuole essere un momento in cui si possa continuare a chiacchierare rispetto al tema del lavoro. L'idea è che ai tavoli aziende, istituzioni e cooperative possano veramente cominciare a ragionare e a costruire insieme dei percorsi.
1: Ci sarà poi anche un aperitivo a tema, il tema dei legami e delle relazioni che sono indispensabili per le persone private della libertà personale perché consentono loro di trasformarsi in risorse per la società. È stata vinta la battaglia contro il pregiudizio, secondo lei?
0: Non è ancora stata vinta, ma noi facciamo di tutto perché questo pregiudizio possa essere superato. Il festival vuole creare delle situazioni in cui davvero poter vedere le persone oltre al loro reato. Il convegno sulle relazioni e sull'importanza della comunità che può riaccogliere una persona che è stata ristretta è proprio in quest'ottica. L'idea è quella di sottolineare quanto è importante un territorio che riaccoglie e quanto lo è ancora di più avere delle buone relazioni che permettano di volgere lo sguardo da un'altra parte, permettere a una persona che è stata ristretta di credere in una nuova possibilità.
1: In programma anche sport, giochi e intrattenimento per famiglie legati anche al delicato tema della genitorialità in carcere e musica dal vivo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quale linguaggio pensa sia il migliore per gettare quel famoso ponte necessario tra dentro e fuori?
0: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. La parte artistica tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Nel festival abbiamo uno spettacolo teatrale della Casa Circondariale di Brescia, un film, proprio perché a volte il linguaggio artistico riesce davvero a tradurre dei temi in maniera più semplice e diretta e riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
1: Ed ora qualche notizia in breve. È partita il 19 maggio scorso presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania la nuova edizione della partita con mamma e papà, il progetto di Bambini Senza Sbarre nell'ambito della campagna europea Non un mio crimine ma una mia condanna, realizzata con il DAP e il Ministero della Giustizia, che trasforma per un giorno gli istituti di pena in un luogo di incontro, gioco e relazione tra genitori, detenuti e figli. È stato approvato dall'Assemblea del CNEL un disegno di legge in materia di scioglimento del cumulo di pene per i reati ostativi, che si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, cioè il sovraffollamento. Il DDL si colloca nell'ambito del progetto Recidiva Zero e si fonda sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi, appunto. Tale cumulo, si osserva, incide negativamente sulla piena attuazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, che ribadisce il senso riabilitativo e non punitivo della pena. Il cane non giudica è la nuova iniziativa di Pet Therapy, intrapresa nella Casa Circondariale di Taranto, che coinvolge 20 detenuti con fragilità. Il progetto è promosso da Conf Cooperative Taranto con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL e con il WWF. Tra gli obiettivi anche avviare i ristretti alla professione di operatore di canile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricate scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: Borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Quarniento, paese natale del grande pittore Carlo Carrà, in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 121 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Quarniento. E nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Luigi Benzi. Allora, ci presenti il comune di Quarniento.
2: Quarniento è nato come avamposto romano nelle guerre contro i Liguri. Dopo la vittoria di Marco Popilio Lenate del 173 a.C. si trasforma in un borgo commerciale che rifornisce Asta, oggi Asti, e successivamente Augusta Taurinorum, oggi Torino. Quindi la sua storia è antichissima, di oltre 2000 anni.
1: Una storia che abbiamo racchiusa proprio qui in questa stanza, con tutti gli stemmi, anche il gonfalone.
2: La sala consiliare, che poi abbiamo rinominato Sala d'Arte Carlo Carrà, perché in questa sala abbiamo fatto anche tante esposizioni, assolutamente traspare della nostra storia e racconta che cosa? Tutta la storia dei possedimenti che ha avuto Quarniento, nello stesso tempo dallo stemma di Torino, Augusta Taurinorum, la città nostra capitale d'Italia, Roma, e quelle più importanti centri zona della provincia di Alessandria, nonché tutti i comuni confinanti con Quarniento. E quindi, ad esempio, nel nostro gonfalone abbiamo lo stemma della città di Asti con la mitra vescovile, lo scudo della città di Alessandria, oltre al biscione visconteo.
1: È un po' il paese ideale, perché poi qui abbiamo il municipio, la basilica, le scuole, è tutto racchiuso in questa piazza, no?
2: È il borgo un po' atipico del Monferrato, infatti noi veniamo definiti anche come Porta del Monferrato, perché è un borgo simile a quelli toscani, con una grande piazza dove gli edifici principali si affacciano su di essa, dalla nostra magnifica basilica, alle scuole Silvio Pellico, edificio costruito nella seconda metà del 1800, l'Auditorium della Trinità e poi ovviamente il Palazzo Municipale del 1700, ma tutti gli esercizi commerciali su una piazza che rispetto ai borghi monferini è molto grande ed è il cuore pulsante del paese.
1: Poi voi andate fieri perché abbiamo lungo l'itinerario all'interno del paese le opere di Carlo Carrà.
2: Assolutamente sì. Noi siamo molto orgogliosi, abbiamo sviluppato un grande senso di appartenenza, lo stesso senso di appartenenza che aveva Carrà, che a soli 11 anni e poi 14 lasciò il paese per il suo grande percorso artistico. Queste colline fanno innamorare, sono le prime colline del Monferrato, quelle più dolci che ti permettono di avere anche un panorama incredibile sulla piana alessandrina. Un po' il borgo, come diceva Cesare Pavese, la piazza è cuore pulsante del nostro paese, ecco, il borgo piccolo che sa abbracciare tutto all'interno della piazza.
1: È anche un luogo della musica e non a caso avete istituito un auditorium.
2: Sì, allora, partendo dal percorso Carrà, il borgo è molto visitato durante l'anno e quindi associamo all'arte e alla cultura dedicata a Carrà anche la musica nell'auditorium e, devo essere sincero, è un paese che fa innamorare. Anche Gino Paoli è stato residente qui per 13 anni, Lavanoni ha vissuto qui e sono sempre tornati anche dopo aver spostato la residenza, proprio per questa atmosfera bohemienne che Quarniento sa creare con la sua arte e cultura.
1: Poi abbiamo tante aziende agricole, no?
2: Abbiamo 99 cascine, la tradizione romana come borgo agricolo che riforniva le legioni romane nelle guerre nella Gallia e nelle altre zone d'Europa si sono poi trasformati in 99 cascine e quindi abbiamo un'estensione territoriale con una vocazione cerealitica ma oggi anche zafferano, coltivazione di pregio come le aziende vitivinicole.
1: Poi incontreremo il parroco ma anche l'itinerario religioso è interessantissimo.
2: Ah, Quarniento ha una storia straordinaria. Sempre su ordinazione del vescovo di Asti furono traslate le reliquie di San Dalmazio e la basilica è dedicata a San Dalmazio ma anche a altri due patroni, Primo e Feliciano. E l'orgoglio quarnientino sta anche nel nome del patrono. Persino Carlo Carrà all'anagrafe era Carlo Dalmazio Carrà. Nella D di Dalmazio lui l'ha voluto mettere nei suoi quadri più significativi del periodo futurista. Firmava Carlo di punto Carrà per mettere in evidenza la sua quarnientinità, il fatto che arrivasse da un paese.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Quarniento per lei?
2: Ma guardi, per me è la vita, nel senso che ci sono nato, cresciuto, sono al quarto mandato da sindaco, quindi vuol dire che la maggioranza dei miei concittadini apprezza il lavoro che facciamo. Nello stesso tempo, quando c'è un grande senso di appartenenza, uno vede nel cuore del proprio paese la famiglia, e quindi è come una comunità allargata, quello di vivere la famiglia nel quotidiano, e quindi l'amministrazione si approccia con la collettività con un continuo collegamento, la capacità di ascolto, e quindi noi Quarniente lo portiamo ovviamente nel palmo della nostra mano e nel nostro cuore.
1: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito finale. Però a questo punto sì, l'invito a venire a Quarniento, ma lei è anche presidente della provincia di Alessandria, quindi
2: sì,
1: l'invito, diciamo, lo estendiamo a tutti i comuni della provincia.
2: Assolutamente, anche perché la provincia di Alessandria ha 187 comuni, con una straordinaria storia, è una delle province più antiche d'Italia, nata nel 1859, prima dell'Unità d'Italia, e ogni comune sa caratterizzare il suo territorio proponendo delle eccellenze straordinarie, sia artistiche che enogastronomiche. E quindi l'invito lo facciamo a Quarniento e a tutta la provincia. Venite a trovarci nel nostro territorio, perché assolutamente vi conquisterà.
1: Lei è un appassionato di questo territorio.
2: Sì.
1: Vogliamo far sentire anche il dialetto locale, un invito telegrafico con il dialetto locale?
2: Bella questa, sì. Le regalerò anche la pubblicazione che mi ho fatto sul dialetto. È un vero e proprio documento storico, un dizionario dall'italiano al quarnientino e dal quarnientino all'italiano. Venè a Quarnient, che insomma brava gente.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Quarniento.
3: Intanto vi do il benvenuto qui nella Basilica di San Dalmazio, che è il luogo di preghiera della comunità cristiana, e qui è un po' il cuore della comunità cristiana, dove si ritrova per celebrare il Signore, per incontrarsi e anche per vivere l'educazione alla carità che il Vangelo ci insegna. La comunità cristiana di Quarniento ha delle origini antiche. In questo luogo sorgeva un tempio dedicato a Diana, e all'arrivo dei primi cristiani, la conversione anche delle persone che già abitavano qui, la conversione a Cristo, la comunità cristiana si è sviluppata, quindi all'origine proprio nei primi secoli. E proprio con un legame speciale ai primi secoli cristiani abbiamo qui le reliquie di alcuni martiri che hanno evangelizzato queste terre, come San Dalmazio, che è stato martirizzato a Borgo San Dalmazio, in provincia di Cuneo, nel 254. E quindi questa basilica prende il nome da questo evangelizzatore laico, è attiva e vivace sulle prospettive che sono un po' di tutte le comunità cristiane, nella formazione della fede, nella comunione e nel servizio della carità.
1: Una basilica che è il centro della fede, ma che custodisce anche tanta bellezza.
3: Tanta bellezza, infatti qualcuno dice è la chiesa più bella del circondario, insomma anche della nostra chiesa locale, che custodisce dei tesori importanti come il Polittico del Gandolfino di Roreto, quindi siamo nel XVI secolo, una terracotta del Filiberti del XV secolo, ci sono altri quadri e statue che tutti rimangono impressionati dalla bellezza che incontrano qui.
1: E con un organo monumentale.
3: Sì, è un organo Lingiardi del 1800 che ci sostiene nel canto, nelle celebrazioni alla domenica, e offre anche qualche possibilità di concerto.
1: Riguardo ai santi, poi in paese ci sono anche altre devozioni.
3: Sì, devozione ai compatroni Primo e Feliciano. Molte persone portano ancora oggi il loro nome, segno che la fede nei santi è stata tradotta anche nella vita popolare. Abbiamo anche dei ricordi di questi due santi raffigurati in tele e anche in monumenti.
1: E all'interno della basilica non poteva mancare la presenza di San Giovanni Bosco.
3: San Giovanni Bosco è stato qui a Quarniento ben due volte, nel 1878 qui ha stipulato un contratto con il comune di Quarniento per aprire il primo asilo infantile gestito dalle sue suore. Quindi per tanti anni la gioventù di Quarniento è cresciuta grazie all'impegno educativo delle sue suore, e diversi salesiani hanno trovato qui la loro vocazione. Diversi quarnientini sono entrati tra, diciamo, le suore oppure nei sacerdoti salesiani. Anche il fratello del pittore Carrà è stato ispettore salesiano nell'Argentina, e ci sono ancora dei salesiani viventi e delle suore salesiane viventi.
1: E qui abbiamo la stanza dove ha dormito San Giovanni Bosco.
3: Sì, è un luogo di ricordo, diciamo, nell'ambiente dove ancora oggi i ragazzi vengono, quindi chiediamo a Don Bosco di continuare ad essere padre maestro della gioventù quarnientina e anche un'occasione per riscoprire il suo carisma, la sua spiritualità, i suoi ricordi, tra i quali c'è una bellissima pianeta ricavata con l'abito di nozze della Marchesa Cuttica di Cassine, e quindi ci sono dei ricordi belli che ci riportano alla missione di Don Bosco.
1: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio potrebbe essere questo, di riscoprire il valore e l'importanza dei santi che sono persone che camminano con noi. Penso in particolare a San Dalmazio, che era un laico, un semplice battezzato, e testimoniava la sua fede visitando le comunità e trasmettendo la sua fede in modo molto semplice. Ecco, anche noi riscopriamo la nostra appartenenza al Signore, alla comunità, in modo molto semplice e molto popolare.
1: E con Roberta Bertocco, che è la cuoca titolare di questa osteria, allora andiamo a presentare le tipicità del territorio, ma io inizierei da dove ci troviamo, perché qui abbiamo un bel vedere fantastico.
4: Certo, ci troviamo a Quarniento, vicino alla base del Monferrato, praticamente su una collina, le prime alture, con una visuale pazzesca su tutto quello che è Monferrato e zone limitrofe. Questa è un'osteria che nasce nel 2012, tra virgolette di famiglia, nel senso che questa era la casa storica dei miei nonni, e visto che comunque mi piaceva mantenere un certo ricordo, un certo legame con la famiglia, i miei genitori hanno deciso di ristrutturare, e grazie a questo è nata poi l'idea dell'osteria delle zucche vuote.
1: E gli ortaggi, la verdura arrivano proprio dal vostro orto?
4: Dal nostro orto, che fa mia mamma in collaborazione con mio papà. I carciofi sono coltivati da noi nell'orto e vengono poi invasettati appunto da noi e mia mamma. Le pesche, una piccola azienda agricola qua vicino. Le prugne, la stessa azienda. Invece la composta di pomodori è fatta da noi con i pomodori del nostro orto, e sono poi prodotti che noi mettiamo via in estate per poi lavorare durante tutta la stagione. Insomma, infatti nel tacos c'è una salsa piccante al pomodoro che è fatta appunto con i pomodori del nostro orto.
1: Ecco, il tacos come è composto?
4: È composto da una carne di fassona, che è classica della nostra zona, fatta tartare, quindi tenuta cruda, e poi per dargli un tocco di originalità e anche per mantenere un clima abbastanza giovane abbiamo aggiunto dei germogli, una salsa yogurt e una salsa pomodoro piccante appunto con i pomodori del nostro orto.
1: E anche gli insaccati sono del territorio?
4: Gli insaccati sono del territorio, sì, noi siamo abbastanza famosi anche come salame cotto, che purtroppo al momento è finito perché essendo un prodotto della nostra zona va per la maggiore, e poi comunque anche i salami crudi sono molto validi insomma in questa zona.
1: E non poteva mancare il vitel tonnè.
4: Certo, quello lì è un classico che io mi ricordo che mangiavo ancora alla tavola dei miei nonni quando ero bambina, quindi sono anni che si fa e penso che si continuerà a fare perché comunque è un prodotto che viene molto richiesto. Poi si può rivisitare in alcuni modi piuttosto che in altri, però comunque è un must che è intramontabile.
1: Poi il riso?
4: Il riso invece è un riso che prendiamo comunque da una piccola azienda produttrice, anche quella. Viene abbinata alle alimelle, che sono un must della nostra zona, però appunto vengono stufate e poi aggiunte sopra al riso come componente aggiuntivo, insomma.
1: E il dolce?
4: Il dolce invece qua lì è proprio il classico dei classici, che è un bunette, che è un budino a base di amaretti, uovo, che una volta cuocevano le nonne nella stufa bagnomaria, adesso ovviamente si cuoce in forno.
1: E anche il pane lo fate voi?
4: Il pane lo facciamo noi, sì.
1: E qui abbiamo due tipologie, no?
4: Sì. Abbiamo il pan brioche e un pane di grano duro.
1: Siamo in Piemonte,
4: sì,
1: non
4: certo.
1: Potevano mancare i grissini.
4: I grissini invece quelli li facciamo completamente noi, da quando abbiamo aperto praticamente, quindi sono 13 anni che facciamo i grissini e li portiamo poi al tavolo dai nostri clienti.
1: Poi non mancano i vini del territorio?
4: No, certo, la Barbera, abbiamo cantine buonissime qua vicino, tra cui la Zerbetta.
1: Ma che cos'è Quarniento per lei?
4: Ci sono nata io, c'è nato mio nonno, c'è nata mia mamma, c'è nata tutta la mia famiglia, quindi diciamo che è una forte radice, insomma.
1: E con l'enologo Walter Piccinino presentiamo un'azienda agricola che è un'eccellenza del territorio, e qui ci troviamo proprio nel cuore dell'azienda agricola.
5: Esatto, questa è la barricaia dove conserviamo alcuni vini, dove vengono affinati. Qui, come vedete, ci sono solo contenitori in legno perché è un ambiente condizionato sia come temperatura che come umidità.
1: E qui siamo proprio all'interno di una collina speciale.
5: Sì, diciamo che queste sono le prime colline del Monferrato casalese. Qui siamo in una proprietà che si chiama Colle Manora ed è a cavallo di due comuni, Quarniento e Fubine. La sede è Quarniento, di qui inizia praticamente il Monferrato casalese.
1: E qui abbiamo questo incontro tra la natura, il vino e la moda.
5: Certo, perché qui non abbiamo solo vigneti, ma abbiamo tanti boschi, pascoli, e quindi la tenuta è di complessivamente di 75 ettari, di cui 20 sono a vigneto. Il proprietario di questa tenuta è Giorgio Schön, che è il figlio di Mila Schön, che è stata una famosa grande stilista negli anni 60-70, al quale abbiamo dedicato anche un vino tra i vari vini che produciamo.
1: Entriamo nel suo campo e presentiamo i vini più importanti che avete qui.
5: Diciamo che qui è la zona chiaramente tradizionale come coltivazione del Barbera, quindi non può sicuramente mancare. Abbiamo due tipologie di Barbera, una Barbera giovane che si chiama Pais e una Barbera invece superiore che fa un anno di affinamento in botte grande che si chiama Manora, che è dedicata chiaramente al nome dell'azienda. Ma accanto al Barbera abbiamo anche molte altre varietà, innanzitutto bianche, quindi Sauvignon con il quale facciamo il Mimosa e Chardonnay e Viognier con il quale facciamo appunto il vino dedicato a Mila, a Mila Schön. Poi abbiamo altri vini rossi. In particolar modo ci tengo a ricordare il Rei, che è il nostro Piemonte Alba Rossa. Accanto a questo abbiamo chiaramente il Rosso Barchetta, che è un blend Cabernet Merlot, fa un anno di affinamento in barrique. Qui vedete sono tutte barrique francesi. Altro vino che produciamo, Palo Alto, che è un Pinot Nero 100%. Oltre alla cantina e al Museo degli Abiti abbiamo anche un agriturismo, quindi potrà anche assaggiare il vino, ma soprattutto capire da dove viene il vino.
1: E concludiamo la nostra passeggiata a Quarnento con Gianfranco Peola. Qui siamo all'interno di casa Carrà. Intanto grazie, perché questa è la sua abitazione. Allora raccontiamo qualcosa di questa casa, che è la casa natale del grande artista Carlo Carrà.
6: La famiglia era una famiglia di contadini abbastanza agiati, nel senso che avevano un po' di terreno. Il papà del pittore faceva il ciabattino, però. Quando è morto il nonno, hanno suddiviso il cortile e la casa in quattro lotti che hanno sorteggiato, e al papà del pittore è capitato il lotto in fondo al cortile, che era un rustico, una piccola stalla, e lì il papà del pittore faceva il ciabattino. La famiglia era abbastanza modesta. Prima di andare a scuola andava a portare al pascolo i vitelli del vicino, perché la famiglia non era molto agiata e quindi il guadagnare qualche cosa aiutava la famiglia nelle sue necessità. Il papà gli aveva permesso di rimanere nella sua camera, erano cinque fratelli in quella cameretta di sopra, e pasticciare un po' il muro per passare il tempo. Presumibilmente qualcheduno l'aveva già indirizzato ad andare in Alessandria nello studio del pittore Tallone, che successivamente è diventato anche il suo insegnante all'Università di Milano negli anni 20, eccetera. Gli aveva probabilmente regalato una illustrazione di un pergolato pompeiano che lui ha rappresentato nella sua camera, e attraverso i vari pilastri del pergolato aveva raffigurato delle scene di Quarnento. Successivamente si è trasferito a Valenza per un corso da decoratore freschista, ha incominciato a frequentare degli ambienti di un certo livello culturale. In questo modo lui è andato a Parigi, alla mostra di Parigi. Lì è entrato in contatto con il massimo dell'intelligenza italiana dell'epoca, Marinetti eccetera, e non è mai più ritornato al paese avendo dei rapporti.
1: E qui abbiamo questo dipinto, che è, di che periodo è?
6: Questo è del 54, io ho l'opera ma omnia del pittore, è raffigurato e l'ho comprato alcuni anni fa, insomma era un desiderio che avevo da sempre di avere un quadro. C'ho anche un disegno sulla scala di una maternità, poi colleziono varie cose che mi piacciono.
1: Qui all'interno del comune poi abbiamo un itinerario delle opere di Carrà, e proprio qui fuori nella casa natale c'è un'opera che lui ha raffigurato, no?
6: Era la prima diciamo opera che si conosce di Carrà, che l'aveva iniziata proprio da ragazzino, probabilmente quando ancora abitava a Quarnento prima di trasferirsi a Valenza, e poi non è più ritornato ad abitare proprio qui, e che poi ha ripreso in vari momenti, tra cui durante il futurismo.
1: Lei vive in questa casa, ma per chi volesse visitarla cosa deve fare?
6: Lui mi telefona se crede, oppure passa, se ci sono ben volentieri io gli faccio vedere, quattro chiacchiere le faccio volentieri, oltretutto sono un chiacchierone.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Quarnento per lei?
6: Il più bel paese del mondo. Io ci sono nato, e è una battuta, sono nato in piccolo Betlemme, e sono diventato un appassionato di presepi che restauro, colleziono, e poi di quadri, eccetera. Quarniento è, non lo so, è tutto per me, è il centro del mio mondo, ecco. Ho lavorato per tutta la vita in comune, per cui ero ragioniere in comune.
1: Adesso, nel fare un invito, facciamo sentire anche il dialetto di questo comune. Può farci un invito telegrafico nel dialetto locale a venire qui?
6: Bisogna che venga a Quarniente a Villa Catcarrà, perché è bella, perché l'etnia me che io può di tenere la più ben possibile.
1: Grazie al signor Gianfranco, e quindi Quarniente vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nuovo appuntamento pomeridiano con Soundsnack. Stefano Jack Sparrow al microfono in compagnia di una prima selezione musicale. Oggi spazio completo alla musica e giusto relax festivo. Buon ascolto.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Libera, salva, dona la vita, beata e gloriosa Trinità.
1: Santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente, che era, che è e che viene.

0: e che viene.
1: Cercate di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.

Padre non generato, unico figlio, spirito paraclito, trinità santa e indivisibile, con tutte le forze ti acclamiamo, gloria nei secoli.

0: con tutte le forze ti acclamiamo, gloria nei secoli.
1: Dio Padre, per opera dello Spirito Santo, ha glorificato l'umanità nel Cristo e l'ha costituita per noi sorgente di vita e di salvezza. Riuniti nella lode della sera, adoriamo la Santa Trinità.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Padre, grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio, effondi lo Spirito Santo Paraclito sulla tua Chiesa, perché la custodisca nella verità e nell'amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Manda operai nella tua messe, perché ammaestrino gli uomini e li battezzino nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e li confermino nella comunione vitale a questo mistero.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del Figlio tuo. Lo Spirito Santo che ha promesso gli renda testimonianza per bocca loro.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Fa che tutti gli uomini conoscano te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei l'unico Dio. Credano in te, sperino in te, vivano nel tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Accogli i nostri defunti nella gloria dei cieli, dove il tuo Figlio e lo Spirito Santo regnano con te in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, come sempre, abbiamo iniziato la nostra celebrazione segnandoci nel nome della Santissima Trinità, e anche il saluto liturgico che abbiamo appena ricevuto ci richiama questo grande mistero che oggi la Chiesa ci invita a contemplare: la realtà del nostro Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, riconoscendoci alla presenza di Dio, riconosciamo soprattutto la sua misericordia e il suo amore, come ci viene suggerito dalle letture che fra poco ascolteremo, e dinanzi a lui poniamo la nostra vita chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore Padre misericordioso, che hai tanto amato il mondo da donare il tuo Figlio,

al Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio.
2: Preghiamo.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Prendiamo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

quando sentiamo parlare di Santissima Trinità, credo che inevitabilmente andiamo a ripescare le nozioni che abbiamo imparato quando eravamo bambini al catechismo. Unico Dio in tre persone, tre persone distinte, un'unica sostanza divina. Non ci perdiamo noi in queste espressioni che lasciamo ai teologi e andiamo invece a vedere cosa ci dice la parola di Dio di oggi sulla Trinità, perché questo è importante per la nostra vita, la parola di Dio che guida la nostra esistenza. Allora partirei nella mia breve riflessione dalla preghiera con cui abbiamo iniziato la messa. Ci siamo rivolti al Padre dicendo che è colui che ci ha rivelato il mistero della sua vita divina, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore. Dio ci ha rivelato chi è. Noi possiamo parlare di Dio perché Dio, nella sua bontà, ci ha fatto conoscere chi è. E direi già la prima lettura ci pone nella direzione giusta per capire cosa ci ha rivelato il Signore, laddove Dio, manifestandosi a Mosè, ecco, si manifesta come il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Già troviamo tutto quello che sappiamo di Dio. Il nostro Dio è questo. Ma il brano del Vangelo, uno dei brani in assoluto più belli di tutto il Vangelo, ci illumina davvero fino in fondo sulla realtà del nostro Dio. Ed è una realtà bella che coinvolge la nostra esistenza. Gesù parla con Nicodemo, quest'uomo che era alla ricerca della verità, che si lasciava interrogare da quello che sentiva da Gesù o magari da parte della gente su Gesù. E allora va direttamente da lui, lo interroga. E Gesù gli dice: bisogna nascere di nuovo, bisogna nascere a nuova vita. E Nicodemo pone la domanda esplicita, ma non posso mica rientrare nel grembo di mia madre e nascere una seconda volta. E Gesù dice: no, non è questo che intendo, non parlo della vita biologica, ma di molto di più, molto di più. E allora ecco questa espressione con la quale Gesù riassume quello che è il messaggio che vuole dare a Nicodemo quel giorno e che oggi dà a noi. Ci dice: Dio ha amato talmente tanto il mondo da dare il suo Figlio unigenito. E perché? Perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Davvero, bisognerebbe prendere parola per parola e ogni parola parla alla nostra vita. Ci fermiamo solo su alcune. Dio ha tanto amato il mondo, ama talmente il mondo. Dio è amore. Talmente forte questo amore da fare in modo che siano tre persone in una. Dio ha talmente amato il mondo e lo ama di quell'amore gratuito, di quell'amore che non chiede niente in cambio. Non ci dice Dio: io vi amo se voi fate quello che vi dico io. Il Signore ci ama, punto. Ci ama talmente tanto che ci ha dato il suo Figlio, perché credendo in Lui abbiamo la vita nuova. Cosa significa credere in Gesù? Non significa semplicemente credere che sia esistito o che ha parlato molto bene, che ci ha lasciato belle parole, che ci ha lasciato miracoli. Questa è la superficie. Significa accogliere come preziosa per la nostra vita la sua parola, cercare di adeguare la nostra vita alla sua parola.
Questo è credere in Gesù. Questa è la fede che ci riunisce tutte le domeniche per incontrarci con Lui, per ascoltare la Sua parola e cercare poi di viverla durante la settimana. Chi crede in Lui ha la vita eterna, che non significa la vita in paradiso dopo la morte. Significa la vita nuova adesso, oggi. La vita nuova in tutto quello che è la nostra vita. Anche quando dobbiamo vivere situazioni difficili, e non mancano mai le situazioni difficili nella nostra vita, ci rendiamo conto come è diverso affrontarle con la fede in Gesù. Affrontarle sapendo che Gesù non è lontano da noi, ma è al nostro fianco, soffre con noi, ci incoraggia, ci dà forza. Ecco, questa è la fede in Gesù e questa è la vita nuova che Gesù vuole donarci. Il nostro Dio è questo, è colui che è amore e ha a cuore la nostra vita. Vuole vivere nella nostra vita e per questo ha mandato il suo Figlio, che ha donato la sua vita per noi, e ci ha mandato anche lo Spirito. Domenica scorsa abbiamo celebrato solennemente lo Spirito Santo inviato sugli Apostoli, l'inizio della Chiesa. Lo Spirito Santo continua a essere presente sempre nella nostra vita, non ci abbandona mai. E è colui che ci ricorda, ci fa capire, ci fa penetrare in tutto quello che è la parola di Dio, la parola di Gesù, e ci suggerisce come viverla. Ci suggerisce le situazioni concrete nelle quali cercare di mettere a frutto quello che il Signore stesso ci dice con la sua parola. Ecco, noi parlare della Santissima Trinità deve portarci a riconoscere la bellezza del nostro Dio e rendere gloria al nostro Dio. In questo senso mi pare molto preziosa la seconda lettura che abbiamo ascoltato, laddove San Paolo ci diceva: siate gioiosi. È bello pensare a un Dio così, e pensare agli dei di altre religioni che sono statue, che sono entità indefinite. Dio che è amore, e questo ci deve dare gioia. E la seconda lettura ci invitava proprio a vivere anche noi nell'amore, perché Dio che è amore ci dà la forza di amare. E allora, riprendendo la preghiera iniziale dalla quale siamo partiti, credo che possiamo fare nostra ancora una volta l'invocazione che abbiamo fatto in quella preghiera, laddove abbiamo detto al Padre: sostieni la nostra fede, ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Ecco, come possiamo rendere gloria a Dio? Amandoci gli uni gli altri, facendo del comandamento dell'amore la nostra vita di ogni giorno. E naturalmente in tutto questo vogliamo guardare l'esempio concreto che ci viene dalla nostra Madre del Perpetuo Soccorso. Possiamo dire in qualche maniera che Maria è la donna della Trinità, è creatura di Dio, Padre come lo siamo noi, ma è anche la mamma di Gesù, è anche la sposa dello Spirito Santo. Davvero in lei la Trinità vive perennemente. E allora, ecco, possiamo rivolgere il nostro sguardo anche a lei e chiedere l'aiuto di cui abbiamo bisogno, perché la Santissima Trinità non sia un qualche cosa di astruso nella nostra vita, di astratto, ma si concretizzi proprio nell'amore con il quale Dio ci ama e con il quale ci chiede di amarci a vicenda. Amen.

Ci alziamo in piedi, vogliamo rinnovare solennemente la nostra fede questa sera, proprio a partire da questo brano che ci invitava a valorizzare la fede, e canteremo il Credo, la nostra risposta alle singole invocazioni del Credo. Cantiamo con gioia e convinzione.

credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.

Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo ora la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nella venuta del Figlio Unigenito e nel dono dello Spirito Santo. Preghiamo insieme dicendo: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Per la Chiesa, guidata dal Papa Leone, sostenga la centralità della magnifica umanità redenta dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per tutti i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per coloro che sono nella sofferenza, nella malattia o nella solitudine, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per l'umanità lacerata da lotte e discordie, e soprattutto dalla guerra, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa celebrazione, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi in un'adesione gioiosa al disegno divino. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. In un momento di silenzio aggiungiamo a queste tutte le nostre personali intenzioni di preghiera e preghiamo gli uni per gli altri, tenendo presente anche tutte le situazioni di malattia, di solitudine, le persone anziane. Accogli, o Padre, la preghiera di questa tua famiglia, partecipe dell'amore trinitario rivelato per mezzo del tuo Figlio. Fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità nuova. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, ci abbiamo detto in mano questo sacrificio, parola e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome. E per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quello che hai rivelato della Tua gloria noi lo crediamo. E con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alfonso e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il Vescovo Vicario Baldo, l'Ordine Episcopale, i sacerdoti, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. La pace sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione permettetemi di salutare e ringraziare tutti coloro che ci seguono attraverso il canale di TV 2000. Per un mese siamo stati insieme, questa è la nostra ultima celebrazione. Domani, se non ho capito male, la trasmissione sarà da Cosenza. Ecco, ringrazio tutto il team della televisione, ma soprattutto il mio pensiero va a tutti coloro che ci hanno seguito in questo mese, tante persone che anche ci hanno chiamato dopo le celebrazioni e ci hanno ringraziato. Io ringrazio il Signore se qualcosa di bene siamo riusciti a fare anche attraverso questo grande mezzo televisivo. Quindi davvero un saluto in modo particolare alle persone malate, le persone anziane, le persone sole che so che ci seguono in questo canale televisivo. Chiediamo al Signore che ci benedica e che ci aiuti a vivere alla Sua presenza, sicuri che non siamo mai soli, perché sempre Dio è con noi, perché ci ama. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Abbiamo ancora la preghiera alla Madonna che possiamo dire tutti insieme, la preghiera di San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace, nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Prima sosta, l'esilio di Dio. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.

Nessun deserto in Giovanni, nessuna tentazione, ma un altro deserto. L'esilio di Dio stesso, fin dall'inizio del mondo. L'esilio della luce che deve affrontare le tenebre. Il nostro Dio è un Dio vagabondo che non teme di preferire la compagnia degli uomini anche quando non è sempre buona. Lo vediamo camminare dietro al suo popolo nel deserto dell'Esodo, fargli ombra quando fa troppo caldo, illuminarlo quando fa troppo buio. Chi sei? Io non sono il Cristo. Nessun deserto, nessuna tentazione, ma un testimone, un uomo inviato da Dio. Giovanni, il cui nome significa Dio fa la grazia. Giovanni. Il testimone fedele sa di non essere la parola, bensì la voce che apre una via alla parola. Egli designa il vero testimone del Padre. Egli è soltanto una voce e ci annuncia il posto del discepolo che vuole essere testimone del Verbo. Essere soltanto una voce. Una voce di cui dimentichiamo il suono quando le parole sono volate via. Una voce che si rivolge agli interlocutori del Verbo. Una voce che porta in questo mondo la conversazione di Dio con gli uomini di questo tempo. Una voce che permette alla conversazione di Dio di incarnarsi nella conversazione degli uomini. Ecco il posto del testimone fedele. Ecco il posto dell'amico dello sposo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. In mezzo a noi sta uno che noi non conosciamo, ma che ci conosce. Non è in mezzo a noi come lo diremmo di un individuo in una folla. Il greco dice parola per parola: mezzo di voi sta. Gesù non è soltanto in mezzo a noi, egli è il mezzo di noi, è lui stesso, il cuore delle nostre relazioni, poiché Dio è soltanto relazione e probabilmente è il senso del mistero trinitario. Dio può vivere solo donandosi e noi siamo inclusi nell'amore che egli dona al figlio e siamo abbracciati nell'amore che il figlio dispiega per viverne a nostra volta e donarlo. E il nome di questo amore vivo, sempre nascente, gioioso, danzante, offerto, sovrabbondante è lo Spirito. Il figlio è il mezzo delle nostre vite, la bussola delle nostre esistenze. E nel cuore di ciascuno di noi egli è lì, lui, l'innocente perfetto a immagine del quale siamo stati creati. Ecco l'agnello di Dio. Nessun deserto, nessuna tentazione, nessun battesimo chiaramente descritto, ma un uomo che ne designa un altro in termini che richiamano la Pasqua. Il battesimo di Giovanni è un'immersione nell'acqua, ma non è un'acqua qualsiasi. Il Giordano incarna la frontiera della terra promessa che Mosè aveva visto solo da lontano, varcata da Giosuè, l'omonimo di Gesù. Quando Gesù si fa avanti, è proprio un novello Giosuè che attraversa le acque per entrare nella terra promessa. Il battesimo di Giovanni era un gesto di purificazione. Gesù trasforma tutto ciò che tocca al suo passaggio e fa di questo battesimo un gesto di creazione. Entrando nell'acqua annuncia fin dove arriva l'esilio di Dio. Immergendosi nelle acque della morte, egli purifica la morte. E l'intera terra, comprese le acque, ridiventa promessa. Gli ebrei e gli egiziani conoscono le acque della morte, la liberazione della Pasqua, passaggio verso la libertà è avvenuta attraverso le acque che si sono richiuse
sui loro inseguitori, ma è avvenuta anche attraverso il sangue. È stato necessario sacrificare l'agnello, questo animale che non dice nulla e non fa male a nessuno, immagine dell'innocenza per eccellenza, per segnare col sangue le case di coloro che sarebbero stati liberati. Ecco colui che viene dietro a Giovanni, mite come un agnello. Egli accetta di immergersi nella carne, fin nelle acque della morte, fino a portare sulle sue spalle il fardello di ciò che uccide, perché noi non dobbiamo portarlo da soli, fino a portarlo per liberarci da esso. Dio, esiliato, si identifica con l'agnello. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. L'uomo che battezza nel Giordano è il testimone dell'esilio di Dio. Ed egli vede tutta la potenza di Dio, leggera come una colomba, presente in quest'uomo semplice che si immerge nell'acqua per uscirne vincitore. Vede la colomba della Genesi, quella che è andata ad annunciare a Noè che l'alleanza con lui era definitiva. Vede il soffio di Dio non solo scendere, ma restare lì, in lui, nell'uomo. Vede il soffio creatore di Dio nel primo mattino del mondo. Vede il nuovo Mosè che entra nella terra promessa. Vede l'agnello che sarà sacrificato. E testimonia. Il battesimo, oramai, non è più soltanto essere purificato. È rinascere. Vivere del soffio creatore, oltrepassare la morte. Entrare nella terra promessa. Divenire l'eletto di Dio.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: cordiale benvenuto all'ascolto da Marco Di Battista per il concerto festivo. In studio con noi Luigi Cioffi.
1: Un caro saluto a te, Marco, e naturalmente a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori. La puntata odierna di Concerto Festivo sarà interamente occupata da un grande ascolto musicale. Sto parlando di Scheherazade, la suite sinfonica opera 35 di Rimsky-Korsakov. È proprio nella fiaba, nella possibilità di rivestirla dei colori di quel tessuto orchestrale vivido e brillante, pieno di impasti sonori ricchissimi, che Rimsky-Korsakov trova il suo spazio ideale, la sua ragione profonda di musicista. Durante il suo lavoro di revisione del Principe Igor di Borodin nell'inverno del 1888, il compositore sente il desiderio di scrivere un suo brano di ispirazione orientale. La giusta occasione gli viene fornita proprio dalla raccolta delle Mille e una notte, che erano state tratte dall'arabista francese Jean-Antoine Garlon, da uno splendido manoscritto trovato in una biblioteca araba ed integrate da altre favole tratte dalla tradizione orale locale. La raccolta narra, come è noto, del sultano Sariar che ha giurato di far uccidere ciascuna delle sue mogli dopo che queste avranno trascorso la prima notte con lui. Scheherazade, figlia del gran visir, eccita il suo interesse però con i racconti che gli narra durante Mille e una notte. Il sultano rimanda così l'esecuzione di giorno in giorno finché lascia cadere il suo crudele proposito. Così nasce la suite sinfonica Scheherazade, che è tra le pagine più significative e brillanti del compositore. Il brano di Korsakov è liberamente ispirato ad alcuni episodi della raccolta, come lui stesso preciserà nelle sue memorie. Egli infatti scriverà: «Il programma che mi ha guidato nella composizione di Scheherazade consiste in episodi separati e senza alcun legame tra di loro. Il mare e il vascello di Sinbad, il racconto fantastico del principe Calender, il figlio e la figlia del re, la festa di Baghdad e i vascelli che si infrangono su una roccia. Il legame è costituito da brevi introduzioni alla prima, alla seconda e alla quarta parte e da un intermezzo nella terza scritti per violino solo, che rappresentano la stessa Scheherazade mentre narra al terribile sultano i suoi racconti meravigliosi». Il tema di Scheherazade, in contrapposizione a quello del sultano, torna effettivamente in modo ricorrente in tutto lo sviluppo del brano, come elemento che potremmo definire di raccordo a tutte le immagini che si susseguono in questo scintillio di colori che richiamano l'atmosfera orientale. All'ascolto della musica di Scheherazade si avverte la prodigiosa padronanza della scienza musicale raggiunta da Rimsky-Korsakov. In realtà però il compositore, non dobbiamo dimenticare, aveva studiato la musica solo a livello dilettantesco, perché era destinato alla carriera di ufficiale di marina secondo le tradizioni di famiglia. A 21 anni egli stesso infatti si descriverà come un ufficiale che ogni tanto si diletta a suonare il piano o ascoltare la musica. Aveva quasi 30 anni quando si mise a studiare con grande zelo la guida allo studio pratico dell'armonia di Tchaikovsky e i classici trattati di contrappunto di Cherubini e Bellarmine, imponendosi così di comporre decine e decine di fughe come esercizio. Intanto però, nominato ispettore delle bande musicali della flotta del Mar Nero, iniziò a studiare sul campo la tecnica degli strumenti a fiato, scoprendone tutte le possibilità più nascoste. Ecco così che questo semidilettante si trasformò in uno dei musicisti tecnicamente più agguerriti della sua epoca, capace di veri e propri virtuosismi nel campo dell'armonia e dell'orchestrazione. E lo scrigno più prezioso delle sue gemme d'armonia e d'orchestrazione è proprio la Scheherazade opera 35, composta nel 1888 e presentata in pubblico il 9 novembre o 28 ottobre secondo il vecchio calendario di quello stesso anno, diretta dall'autore. Vorrei ricordare un'ultima cosa interessante. Definita suite, Questa partitura può essere considerata piuttosto un poema sinfonico, in quanto è la trasposizione musicale di un'opera letteraria e i suoi quattro movimenti hanno titoli descrittivi riferiti appunto alle Mille e una notte. Ma più che raccontare alcuni episodi della sterminata raccolta di fiabe arabe, questa musica vuole renderne l'atmosfera complessiva, multicolore, fantastica. Inizialmente Korsakov voleva dare titoli puramente musicali ai quattro movimenti, chiamandoli preludio, ballata, adagio e finale, e nella sua autobiografia scrisse: "Invano si cercherebbero nella mia suite dei motivi conduttori collegati a idee poetiche o immagini precise. Al contrario, nella maggioranza dei casi, tutti questi apparenti motivi conduttori non sono che materiali puramente musicali, utili allo sviluppo sinfonico." Si tratta di una struttura musicale libera e rapsodica, basata non sulla tecnica di sviluppo tematico tradizionale, ma sulla ripetizione variata di brevi motivi. È una musica caratterizzata da trasparenza e purezza davvero assolute, da eleganza e perfezione immacolate, cui contribuisce anche l'assenza di passioni troppo accese. A questo punto direi di passare all'ascolto di Scheherazade, opera 35, suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov, Nei tempi, Il mare e la nave di Sindbad, Il racconto del principe Kalender, Il giovane principe e la giovane principessa, Festa a Baghdad. L'esecuzione è quella dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

0: E con l'ascolto della suite sinfonica Shirazad, opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov, che abbiamo ascoltato nei tempi Il mare e la nave di Sinbad, Il racconto del principe Kalender, Il giovane principe e la giovane principessa e Festa a Baghdad, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con le composizioni per grande organico. Da Luigi Ciò e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi dei territori, ma talvolta ci soffermiamo su qualche santo particolare o qualche festa particolare. È il caso di oggi, 31 maggio, festa della Visitazione di Maria. E vogliamo allora riflettere insieme con Madre Maria Emanuele Corradini, badessa del monastero di San Raimondo. E a questo punto diamo la parola proprio a Madre Maria Emanuele. Madre Maria, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti voi ascoltatori che attraverso la festa della Visitazione di Maria posso raggiungere anche le vostre persone, le vostre case.
1: Come avete vissuto presso il monastero questo tempo così prezioso?
2: Con tanta gioia, con tanta gioia illuminata dalla luce. E nei monasteri benedettini davvero si cerca anche con la liturgia, che è già tutto un canto di lode, una manifestazione prolungata di lode, anche con le tovaglie più belle, cioè con la liturgia dove splende anche i fiori, le tovaglie più belle, la tavola stessa curata, no, con qualche fiorellino. Questo per dire, no, come tutta la creazione partecipa alla Pasqua, alla risurrezione di Cristo, mentre la Quaresima viene vissuta non solo con mestizia, ma anche come quel senso di non disperdere, no, gli occhi, le forze, ma di rimanere concentrati sul proprio cuore, no? È come se l'esplosione del cuore venisse fuori durante la Pasqua, e quindi tutto ciò che ci circonda, la primavera stessa, no, che è sbocciata, ci dice come la creazione ci dà speranza. Abbiamo visto tutto secco, tutto arido, e poi piano piano sono spuntate le gemme, sono spuntati i fiori, l'erba è verde, tutto il creato canta le meraviglie di Dio. Dobbiamo avere speranza in questo, e questo lo manifestiamo anche nel monastero, non solo con la liturgia, ma anche con dei segni precisi, no? Sia sulla tavola, cose molto semplici, ma che danno festa, che fanno festa, perché il Signore è risorto. Non possiamo trattenere questa grande gioia. Il Signore è risorto, vive in mezzo a noi.
1: Da questi pochi cenni noi intuiamo, Madre, mi corregga se sbaglio, che la solennità della liturgia si traduce dentro la solennità della vita, quindi l'attenzione anche al quotidiano, le piccole cose, i fiori sulla tavola, le tovaglie anche a tavola, e quelle più solenni, quasi sono un prolungamento della gioia della liturgia, quindi la liturgia dal ritmo alla vita quotidiana.
2: Anche perché San Benedetto ci tiene tantissimo, si passa dalla liturgia, che è celebrata nella Chiesa, alla liturgia comune, che è la vita comune, e di conseguenza è un prolungamento, la liturgia eucaristica è un prolungamento di quello che accade nella vita quotidiana, e dovrebbe essere così per ogni credente, no? Quello che hai ricevuto da Gesù, quello che hai festeggiato di Gesù, quello che hai ascoltato di Gesù viene tradotto nella vita quotidiana, e quindi questo diventa anche qui forma di canto. Qui la comunità è anche giovane, per cui non manca la gioia di trasmettere questa, penso proprio la gioia di Maria che ha vissuto correndo verso Elisabetta.
1: Quest'anno il 31 di maggio cade di domenica, coincide con la festa, anzi la solennità della Santissima Trinità, quindi una festa che fa da ponte. La Pentecoste domenica scorsa, la prossima settimana celebreremo il Corpus Domini. Come sottolineare che il cammino fin qui compiuto, che ha avuto inizio nell'Avvento, abbiamo teso il Figlio di Dio che è stato il dono del Padre, e una volta che il Figlio è ritornato al cielo ci è stato donato lo Spirito Santo domenica scorsa, e oggi sembra quasi una festa che riassume il cammino fin qui compiuto. Quel Dio che è Padre ci ha dato il suo Figlio, e che il Figlio tornato al Padre ci ha donato lo Spirito Santo.
2: E noi siamo dentro a questa comunione, cioè questa circolazione d'amore che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo prende dentro noi. E questo è bellissimo. E Maria ci allunga la mano perché possiamo proprio sperimentare questa comunione d'amore, portarci dentro la Santissima Trinità. Ci allunga la mano, ci aiuta, saliamo. San Francesco, no, di cui quest'anno facciamo l'800esimo anno della sua morte, no, diceva: vedo due scale, ci sono dei frati che salgono e ad un certo punto cadono giù, e altri santi, altri frati che salgono e a un certo punto fanno un balzo dentro al cielo. e ho scoperto che c'era la mano di Maria che li tirava dentro. Ecco, noi con Maria veniamo tirati dentro alla comunione della Santissima Trinità.

0: A questo punto le chiedo proprio di aiutarci a entrare nel significato di questa festa.
1: Sì, la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, che ricorre appunto il 31 maggio, è una festa che è stata celebrata fin dal VI secolo e che in seguito Urbano VI l'ha estesa a tutta la Chiesa. Vorrei introdurmi a questa festa usando i versetti che precedono il Vangelo di Luca che ascolteremo oggi. I versetti che precedono il Vangelo sono: allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, e l'angelo si allontanò da lei. E poi prosegue il testo del Vangelo di oggi. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. L'angelo si allontana da Maria, ma la parola si è già fatta carne nel suo grembo. È già presente Gesù. L'angelo scompare, ma il Figlio di Dio rimane, è presente in lei. E Maria sente l'urgenza di correre ad annunciare questa presenza di Dio in lei. Maria è una giovane donna. Avrebbe potuto rimanere sconcertata davanti a questo annuncio, o addirittura schiacciata. Invece Maria ci insegna come l'importanza all'obbedienza della parola ricevuta permette a Dio di compiere il suo disegno. Un'obbedienza che si fa azione, perché la presenza di Gesù in lei è viva. Ecco perché Maria comprende che la cosa più importante nella vita è avere dentro di sé Dio. E quindi questa giovane donna va a trovare l'anziana Elisabetta, che è anch'essa un segno della presenza misericordiosa di Dio nella storia, per condividere non tanto solo un'esperienza umana, ma spirituale. Infatti, queste due donne, due madri in attesa, sono in attesa per opera dello Spirito Santo e quindi condividono il dono di grazia ricevuto. Maria riceve da Elisabetta questa esclamazione: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Elisabetta è colmata di Spirito Santo. Dobbiamo sottolineare che non c'è solo un incontro umano, ma c'è un incontro spirituale tra due anime toccate dalla grazia. Ed entrambe vogliono esprimere questo dono. Oggi invece noi vediamo come siamo tentati di chiuderci ai doni di Dio. Questi versetti del Vangelo di Luca sono un grande monito anche per noi, che tante volte cerchiamo false sicurezze, non ci affidiamo e non ci abbandoniamo alla chiamata e alle visite di grazia di Dio, e non viviamo la storia con la presenza e la certezza che Dio è in noi. Quante volte possiamo dire i nostri doni, anche le nostre doti, sono trattenuti per un uso personale e non siamo consapevoli invece che tutto ciò che abbiamo ricevuto, sia come dono spirituale che materiale, sono il bene comune e per gli altri, perché possono arrivare a conoscere Dio. Abbiamo quindi una grande responsabilità di offrire Gesù Cristo, di donare Gesù Cristo, anche attraverso i doni che Lui stesso ci ha donato nella nostra vita, per far crescere il bene comune, la pace intorno a noi, la giustizia e la verità intorno a noi.

Elisabetta, piena di Spirito Santo, riconosce in Maria il dono di Dio. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta non poteva averlo imparato da qualcun altro. È stato lo Spirito Santo interiormente che glielo ha rivelato, perché lei era umile e aveva fede. La fede non dà per scontato nulla, ma nello stesso tempo coglie i piccoli segni della presenza di Dio. Lo Spirito Santo ti fa capire quello che umanamente non riusciresti a comprendere, ti fa raggiungere quello che umanamente non riusciresti a raggiungere. Elisabetta coglie il nocciolo della vita di Maria e in lei vive Gesù. E Maria, nello stesso tempo, si sente confermata da queste parole. Ora, attraverso la risurrezione di Cristo, anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito di forza, lo Spirito di verità. Infatti, lo Spirito Santo ci dice sempre quello che noi siamo. Lo Spirito Santo ci dice chi siamo. Lo Spirito Santo fa verità in noi e tra di noi. Quando nella nostra vita noi siamo confermati interiormente dallo Spirito Santo, i giudizi umani, sia positivi che negativi, non ci trafiggono, e questo ci permetterà di essere davvero figli liberi e veri nella storia.

0: dalla bocca di Maria esce un canto di lode, il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Ecco, vorrei sottolineare che Maria usa l'espressione l'anima mia, cioè quello che è più interiore di me, la mia preghiera, la mia vita di comunione con Dio, ora si manifesta all'esterno. Dio che mi abita, Dio che vive in me, diventa la mia lode. Lui mi ha reso umile e beata. Lui è l'artefice di tutto. Lui bisogna lodare. Il canto di Maria è il canto che dà lode a Dio che abita in mezzo agli uomini, che vuole vivere la comunione con gli uomini. E Maria, attraverso il suo sì, ha permesso tutto questo. Maria rappresenta quelle donne, tutte quelle mamme, che non indietreggiano mai davanti agli ostacoli o ai pericoli, perché l'amore che hanno verso coloro che amano è talmente grande che sono disposte a dare tutto, anche la propria vita. Chiediamo a Maria che venga in noi con la sua bellezza, con la sua capacità di donare Gesù, con la sua forza e il suo entusiasmo di essere di Gesù. Abbiamo bisogno che ci sia donato Gesù alla nostra vita. E anche se siamo come Elisabetta, stanchi, anziani o pieni di dolore o di preoccupazione, sperimenteremo come Elisabetta. Le visite di grazia non mancano mai per rinnovare la nostra vita. Non siamo mai soli. Maria, Giuseppe, lo Spirito Santo e tutti i santi, tutti i giorni ci vengono a visitare.
1: A conclusione di questa conversazione vorrei innanzitutto ringraziare lei, madre, per la sua riflessione, la sua meditazione in questa festa della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, e prima di dare la parola al canto, al solenne Magnificat con il quale vogliamo concludere questa puntata, saluto anche i radioascoltatori e auguro buona settimana a tutti, dandovi appuntamento alla prossima puntata. Grazie.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Zoltán Kodály, sonata opera 8 per violoncello solo. Esegue Miklós Perényi.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Zoltán Kodály, sonata opera 8 per violoncello solo. Ha eseguito Miklós Peregny. E per concludere Jean-Pierre Rampal al flauto e Claude Bolling al pianoforte.

Avete ascoltato musica con Jean-Pierre Rampal al flauto e Claude Bolling al pianoforte. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Camille Saint-Saëns, Sansone e Dalila, opera in tre atti e quattro quadri su libretto di Ferdinand Lemaire, atto secondo. Personaggi e interpreti: Dalila, Agni Balza. Sansone, José Carreras. Il gran sacerdote, Jonathan Summers. Abimelech, Simon Est. Un vecchio ebreo, Pata Burciulaze. Chor und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Hans-Peter Rauscher. Dirige Sir Colin Davis.

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Camille Saint-Saëns Sansone e Dalila, opera in tre atti e quattro quadri sul libretto di Ferdinand Lemaire, atto secondo. Personaggi e interpreti: Dalila Agni Balza, Sansone José Carreras, il gran sacerdote Jonathan Summers, Abimelech Simon Est, un vecchio ebreo Pata Burciulaze. Chor und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Hans-Peter Rauscher. Ha diretto Sir Colin Davis. Il terzo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Dal Papa Rock ascoltiamo Elton John e una selezione da Live in Australia.